Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati all'appuntamento di Voci Protestanti, l'inizio della lunga diretta pomeridiana su RBE. Sono le 14:01 minuti, quindi siamo precisi, puntuali con l'inizio del pomeriggio e l'inizio della puntata di Voci Protestanti, così come sono puntuali anche i nostri contatti. Potete scriverci al 328 875 7845, per gli sms, whatsapp, questo è il numero a vostra disposizione, oppure potete mandarci un'email. L'indirizzo è diretta@rbe.it e con Voci Protestanti parte il pomeriggio di musica, di voci, di informazione di RBE, così come parte anche, diciamo, la selezione musicale dei vari programmi. Il primo brano che ascoltiamo è Murder on the Dance Floor.

risale a qualche anno fa questo brano Murder on the Dance Floor, cantato da Sophie Ellis Bextor, che in realtà, oltre a essersi sperimentata, diciamo così, con pochi brani, però insomma tra questi brani c'era anche quello che abbiamo ascoltato come cantante, in realtà lei è anche una modella britannica e ha lavorato anche con un gruppo, non conoscevo, sono andata a curiosare un po' nella sua vita. Negli anni 90 aveva un gruppo indie, appunto i The Audience, con cui ha realizzato anche alcune tournée. Insomma, una breve carriera musicale, e invece una carriera un po' più lunga comunque nell'ambito dell'arte, in questo caso però dell'arte più da appunto come modella e come indossatrice. Invece, per quanto riguarda voci protestanti, noi entriamo nel vivo, diciamo, delle notizie, degli argomenti che ci toccano da vicino, ovvero iniziative, progetti, percorsi, appuntamenti, servizi anche, perché no, delle nostre chiese protestanti evangeliche un po' in tutto il mondo. E vorrei in effetti portarvi un po' a spasso per l'Italia, ricordandovi un po' di appuntamenti di queste giornate. Allora, per domani, venerdì 22, anzi in realtà sono due giornate, 22 e 23 di maggio, a Roma, alla Facoltà Valdese di Teologia, ci sarà un interessante convegno di studi. Il tema è fede, fanatismo religioso e manipolazione, una risposta teologica. È un tema importante, ne parlavamo già ieri in Voci Protestanti, perché abbiamo ricordato Maria Teresa Pizzulli, membro delle Chiese Battiste e anche una delle relatrici di questo convegno che si terrà a Roma, che sta lavorando, ha lavorato molto su questa tematica, il tema della manipolazione e diciamo così della violazione, dell'abuso spirituale anche nell'ambito chiese, e quindi è un tema che sicuramente è molto molto attuale e che merita appunto un approfondimento come quello che appunto la Facoltà Valdese di Teologia di Roma organizza per le prossime giornate, venerdì 22 e sabato 23 di maggio. Sempre a Roma, ricordo, ancora nella giornata di domani, venerdì 22 alle 18:30, nella Chiesa Valdese in Piazza Cavour, la presentazione della rivista italiana di storia e critica delle arti, e partecipa anche la pastora Eleonora Natoli. E ci spostiamo invece a Genova, perché ci sarà un doppio appuntamento di teatro domani sera e sabato pomeriggio alla Chiesa Valdese di Genova in via Sarotti. Il gruppo teatro propone lo spettacolo Al Dio Ignoto di Diego Fabbri. L'appuntamento è appunto in doppia proposta nella serata di venerdì 22, 20:30, e la replica sabato 23 alle 15:30. Chiesa Valdese, Tempio Valdese di Genova, via Assarotti.

People of the Moon, persone della luna, Nu Genea, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Continuiamo la nostra diretta e a questo punto sempre in parte di appuntamenti parliamo, ma mi vorrei soffermare un po' di più su alcune iniziative che riguardano i territori delle valli, in questo caso delle valli Pellice, Chisone e Germanasca, all'interno del progetto Territori Smart, di cui abbiamo già parlato in più di un'occasione, che vede coinvolta anche la Diaconia Valdese. C'è una nuova iniziativa, Vengo Anch'io, un'iniziativa che si propone di realizzare delle uscite sul territorio, sui territori anzi, che siano il più possibile aperte, inclusive, realizzabili da tutti e da tutte, anche da persone che hanno delle difficoltà motorie o che hanno delle difficoltà o dei bisogni specifici a livello cognitivo. Quindi tra la fine di maggio, quindi ormai ci siamo, e la fine di luglio, nei prossimi due mesi, per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio, ci saranno 6 gite, 6 uscite rivolte appunto in modo particolare alle persone con bisogni specifici e ovviamente anche ai loro caregivers. L'intento non è quello di trovare dei nuovi percorsi, dei nuovi luoghi dove poter realizzare queste passeggiate, anzi in realtà è quello di valorizzare quello che ogni territorio già offre, e ci sono molte possibilità, molte di più di quelle che potremmo immaginare. Ogni luogo infatti, anche con qualche piccolo leggero cambiamento, può diventare un luogo più accessibile grazie a una migliore comunicazione, a una migliore segnalazione. Allora, guardando alle prossime gite, a quelle più imminenti, e poi ovviamente vi segnaleremo anche quelle un po' più in là nel tempo, però le prossime uscite, le prime uscite in programma sono le seguenti. Allora, la prima, sabato 30 maggio, tra Villar Pellice e Torre Pellice, l'uscita dal titolo Sentieri di Libertà, una giornata che è pensata tra natura e cultura valdese. E l'altro soggiorno, invece l'altro appuntamento, in questo caso però è da 2 giorni, sarà a giugno, 9-10 giugno a Prali, con una destinazione appunto che prevede anche la realizzazione di una serie di attività pratiche, ecco perché necessita di 2 giorni. Quindi 30 maggio Villar Pellice e Torre Pellice, il 9-10 giugno invece a Prali. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Domenica prossima, il 24 di maggio, sarà la domenica di Pentecoste, e un appuntamento importante nell'anno liturgico, diciamo è un po' l'ultimo appuntamento del calendario di lavoro delle chiese. Con il culto di Pentecoste solitamente si chiudono anche tutta una serie di attività, di iniziative, di percorsi, non solo di catechismo ma anche di attività proprio di vita della chiesa, e quindi l'invito è quello, appunto, se volete saperne di più, se volete anche semplicemente partecipare a un culto di Pentecoste, ci sono varie opportunità, vari culti, alcuni anche in modalità congiunta. Alcune chiese scelgono, appunto, magari chiese che sono molto vicine territorialmente, scelgono di celebrare insieme in comunità il culto di Pentecoste, oppure altre volte, come ad esempio il caso di Villar Pellice, è una condivisione interdenominazionale, nel senso che la Chiesa Valdese di Villar Pellice e la Chiesa Cattolica di Villar Pellice hanno scelto di celebrare un culto di Pentecoste ecumenico questa domenica 24 maggio. Quindi ci sono diverse soluzioni, diverse opportunità. In alcune chiese, in alcune comunità ci saranno anche le confermazioni e le comunioni di chi ha concluso il percorso di catechismo, e quindi insomma è sicuramente un appuntamento importante nell'anno, appunto, di vita e di lavoro delle chiese. Se qualcuno non potesse recarsi nel Tempio e avesse però piacere di seguire il culto di Pentecoste, sappiate che come ogni anno c'è la possibilità di seguire la diretta, o meglio la registrazione riproposta sotto forma di diretta, dello speciale di protestantesimo in Eurovisione. Il culto della domenica di Pentecoste di quest'anno sarà trasmesso, è stato registrato e sarà trasmesso dalla Chiesa Riformata di Muralto in Svizzera. Se qualcuno volesse seguirlo deve sintonizzarsi su Rai 3, sulla radio, o meglio sulla TV nazionale Rai 3, alle ore 10 di domenica 24 maggio, per questo speciale protestantesimo e con il culto della domenica di Pentecoste. Da questa chiesa evangelica riformata, appunto, di Muralto, si trova nella zona del Ticino, della Svizzera. Il Ticino è questo cantone svizzero in cui si parla sia la lingua italiana che quella francese, ed è appunto geograficamente aperto anche a livello storico proprio verso l'Italia. Quindi questa è una possibilità per chi appunto non può recarsi nel Tempio. Culto in Eurovisione su Rai 3, speciale protestantesimo.

Questa è la voce di Aretha Franklin con Chain of Fools. Intanto ricordo ancora i nostri contatti 328-875-7845, oppure via mail potete scriverci diretta @rba.it. Questo è l'indirizzo che potete utilizzare per appunto scrivere e contattare la redazione di RBE. Ci stiamo avvicinando al fine settimana e quindi io tornerei ancora un attimo sulla questione appuntamenti, perché ci sono tante iniziative che ancora vorrei segnalarvi per le prossime giornate. Ad esempio lo spettacolo del gruppo Teatro Angrogna domani sera a Pinerolo nei locali del Tempio Valdese. Il gruppo Teatro Angrogna presenterà Bianca, Jenny e le altre, le donne valdesi nella Resistenza. L'appuntamento è alle ore 21. Mentre a Pomaretto, sempre domani sera alle 21 nel Tempio Valdese, momento di musica con la rassegna Primavera in Musica, che proporrà il concerto del quintetto di Ottoni Color Brass, un viaggio musicale da Bach al jazz. E ancora, sempre domani, venerdì, a Torre Pellice, un incontro, un convegno dedicato ai 200 anni dell'ospedale Valdese di Torre Pellice, con ovviamente l'organizzazione dell'Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese insieme al comune stesso di Torre Pellice. L'appuntamento alle 17.30 nella Galleria d'Arte Contemporanea Filippo Scroppo. Mentre nella giornata di sabato 23 di maggio volevo ricordarvi uno spettacolo teatrale a San Secondo, un appuntamento alle 21 nella sala del teatro della Chiesa Valdese con lo spettacolo del gruppo della Filodrammatica, lo spettacolo che si intitola Libri, Intrighi ed Arredamenti. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L'appuntamento appunto di sabato 23 maggio sarà poi replicato per un'ultima volta venerdì 29 di maggio. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Sono stati picchiati, lasciati al buio senza acqua, colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Sul fronte politico Meloni e Tajani hanno intanto confermato che chiederanno sanzioni contro Ben-Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele.
3: Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. La notizia è arrivata nella notte dallo stesso presidente americano alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO e dopo settimane di minacce e annunci nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Sulla Polonia in particolare il segretario alla difesa Hegseth aveva detto che Varsavia ha dimostrato di possedere la capacità di difendersi autonomamente. Il segretario di Stato Rubio, in partenza per la Svezia, dove si terrà il vertice, aveva ribadito solo ieri che Trump è deluso dall'Alleanza Atlantica.
2: E sempre pre-vertice NATO, l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Su territorio russo, contro la raffineria di Syzran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky ieri sostiene ci sia stato un grosso raid su un quartiere generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e ferite e feriti, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti dai droni. Non c'è però finora conferma dell'attacco.
3: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali. Sulla guerra con l'Iran intanto il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi relativi a progressi nei colloqui di pace, ma ha aggiunto che Trump ha parlato di altre opzioni nel caso di una mancata accordo.
2: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, questo spostamento è parte della tattica dell'amministrazione Trump, cioè bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington. L'obiettivo è di far capitolare Cuba senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari.
3: È morto ieri sera nella sua casa di Branel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere, al buon cibo, pulito, giusto per tutti e tutte. A Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Nominato nel 2004 eroe europeo dalla rivista Time, nel gennaio 2008 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tra i suoi numerosi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo.
2: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 7, una buona giornata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14:00.

0: sono le splendide voci queste dei The Boys Choir of Harlem, un coro appunto di Harlem, un coro gospel, in questo brano dal titolo If I Got My Ticket Can I Ride, io posso guidare, posso viaggiare anzi, se ho il mio biglietto, ed è un grande classico insomma della tradizione afrodiscendente, spiritual gospel. E riprendiamo Voci Protestanti, ci eravamo lasciati con gli appuntamenti, li riprenderemo tra poco, adesso però vorrei parlarvi invece di 5 per 1000. Allora, ci sono varie, lo sapete, tantissime opportunità di devolvere il 5 per 1000, vari settori, dall'ambito della ricerca, all'ambito del sostegno culturale, all'ambito dell'associazionismo, insomma davvero il 5 per 1000 spazia ancor più che l'8 per 1000 in moltissimi enti, associazioni del terzo settore. Potete scegliere l'ente a cui devolverlo inserendo semplicemente il codice fiscale, ovviamente l'ambito di lavoro di quella della realtà che scegliete. Ve ne proporrei un paio, una riguarda RBE in particolare, anche è possibile devolvere per quanto riguarda il comparto diciamo culturale, giornalistico, il 5 per 1000 a Radio Bequita, RBE, Radio e TV. Potete quindi insomma devolvere e firmare e scrivere il codice fiscale dell'Associazione Francesco Lobue, che gestisce appunto la nostra emittente radio televisiva, oppure potete scegliere tante altre soluzioni. Ad esempio vi cito quella che è stata ricordata quest'oggi anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, ovvero l'Esercito della Salvezza, che anche quest'anno diciamo propone l'opportunità di devolvere il 5 per 1000 all'interno della dichiarazione dei redditi ai progetti e per sostenere i progetti appunto dell'Esercito della Salvezza. In particolare sono progetti destinati a persone in difficoltà, quindi si lavora nell'ambito sociale, si lavora nell'ambito del contrasto alle povertà. E si parte da un concetto importante, il fatto che oltre 1 milione di persone vive in condizione di povertà in Italia. Oltre 2 milioni di persone lavorano e fanno fatica ad arrivare a fine mese. Si parla di minorenni, ragazzi, ragazze, ma ovviamente delle famiglie che li accompagnano, genitori, donne, famiglie, persone che attraversano momenti difficili e che non sovente non riescono a ricevere, non possono ricevere un aiuto concreto. L'Esercito della Salvezza lavora a stretto contatto con le iniziative sociali e ovviamente con la sanità nazionale, e ci sono dei progetti di sostegno appunto a chi si ritrova in difficoltà economica, anche un sostegno burocratico e anche un sostegno psicologico, perché insomma è una presa in carico un po' a 360 gradi della questione. Quindi se volete potete scegliere il 5 per 1000 per l'Esercito della Salvezza. Troverete anche uno spot pubblicato sia sul sito dell'Esercito della Salvezza che sul sito nev.it, ovvero l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Tornando invece al nostro 5 per 1000, a quello per RBE, vi lascio con lo spot che abbiamo realizzato per questo 2026, per ricordare appunto che eventualmente c'è anche la possibilità di devolvere il 5 per 1000 a RBE Radio e TV.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.

0: 0012 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: in questa versione proposta da Fiorella Mannoia, anche se in realtà questo singolo cantato appunto da Fiorella Mannoia vede una collaborazione artistica insieme a Samuele Bersani, che ne ha scritto il testo e poi l'ha anche cantato lui in altre occasioni e l'ha inserito anche in un suo album. Quindi in realtà si tratta di una collaborazione artistica, Crazy Boy. Allora, siamo in tempo di avvicinamento e di proiezione verso il fine scuola, verso il termine di questo anno scolastico e per molti e molte verso un passaggio magari dalle scuole dell'infanzia alla primaria, dalla primaria alla scuola secondaria di primo grado, alle medie, o dalle medie alle superiori, al liceo o altre scuole, percorsi secondari di secondo grado che insomma si potranno attivare proprio in quest'estate. Quindi per tanti è un periodo di passaggio, un passaggio che a volte non viene vissuto al meglio, perché forse si è un po' bloccati anche da timori, da aspettative, da difficoltà. E anche quest'anno, per cercare di superare un po' queste possibili difficoltà che ci possono essere, sono insomma assolutamente inserite naturalmente nel percorso di crescita di ognuno e ognuna, però anche quest'anno il servizio della Diaconia Valdese Giovani e Territorio propone dei laboratori estivi che si intitolano Leggio, passaggio alla scuola media. Sono dei laboratori pensati in modo particolare proprio per i ragazzi e le ragazze che compiono il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, oppure che hanno fatto il primo anno di scuola media e che devono ancora un pochino macinare questo cambiamento. Si tratta quindi di laboratori, di percorsi didattici, formativi, ludici, con ovviamente personale qualificato. Sono due le tranche previste, quella pensata per chi fa il passaggio alla scuola media dal 29 giugno al 3 luglio a Torre Pellice, mentre per chi già ha vissuto il primo anno di scuola media dal 6 luglio al 10 luglio a Luserna San Giovanni. Si tratta di percorsi, appunto, come vedete, di una settimana di tempo, che uniscono l'apprendimento alle attività di gruppo, agli strumenti per magari imparare a studiare in modo diverso, ad utilizzare delle capacità anche di memorizzazione differenti. È necessario prenotarsi, quindi se qualcuno fosse interessato o se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato a questa proposta, a questi laboratori, scrivete alla Diaconia Valdese, c'è un'email proprio specifica, leggio, tutto attaccato, diaconiavaldese.org. trovate il riferimento anche sul sito diaconiavaldese.org oppure sui canali social sempre della Diaconia Valdese per questo percorso, ripeto, che vuole agevolare, vuole aiutare in queste fasi di passaggio anche un po' dall'infanzia all'inizio dell'adolescenza, che a volte possono necessitare, ecco, di un'attenzione particolare, di strumenti particolari. Leggio, progetto, laboratorio del Servizio Giovani e Territorio della Diaconia Valdese. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, lo Zigo Zago Show, che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
1: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Sono tornati! Dopo 1500 anni! Proprio a dirle.
1: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

Le Chant des Sirènes, il canto delle sirene, questo brano proposto dal duo Frérot de la Vega, un duo musicale francese che purtroppo si è sciolto. Peccato, perché Jérémy Frérot e Fio de la Vega, quindi hanno unito il nome di uno e il cognome dell'altro per dare il nome a questo duo, erano bravi, cioè, lo sono ancora chiaramente nel loro percorso in solitaria, ma erano particolarmente diciamo uniti anche nel modo di proporre musica e di fare musica. E continuiamo invece la nostra puntata di Voci Protestanti con ancora qualche appuntamento. Vi dicevo, dobbiamo rendere conto di tantissime iniziative che ci avete segnalato, e questa è assolutamente cosa buona. Continuate a scriverci 328 87 57 845, diretta @rbe.it. E quindi, continuando a vedere cosa accade nel fine settimana, su sabato volevo citarvi un incontro a Torino dedicato al tema, un tema importantissimo, il tema della dignità del fine vita. E sarà un incontro che toccherà vari ambiti del fine vita: l'etica, il diritto, la fede, la qualità della vita, il consenso, insomma tanti aspetti di questo delicatissimo tema, ma altrettanto importante insomma parlarne. Tra gli oratori ci sarà anche il pastore valdese emerito Gianni Genre, che interverrà appunto in questo incontro che si tiene sabato sera 18:30 all'hotel NH in corso Vittorio Emanuele II a Torino. Conversazioni sulla dignità del fine vita. Mentre a Verona, sempre sabato alle 17:30 alla Chiesa Valdese di Verona, sarà presentato un libro, Valdo di Lione, Francesco d'Assisi, due esperienze cristiane, libro di Francesca Tasca. L'introduzione sarà curata dal professor Giampaolo Romagnani, presidente della Società di Studi Valdesi. Interverrà l'autrice, la Francesca Tasca, e la pastora valdese Laura Testa in questo incontro, che sarà anche allietato da intermezzi musicali, alle ore 17:30 sabato 23 maggio a Verona nella Chiesa Valdese.

Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, e con questo brano ci avviamo anche a chiudere la puntata di Voci Protestanti, questa prima parte quantomeno di Voci Protestanti, che è la parte che viene anche replicata il mattino successivo. Quindi colgo sempre l'occasione per salutare anche chi ci ascolta con la replica, chi segue la puntata di Voci Protestanti il mattino successivo. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, orario mattiniero, quindi un buongiorno, un buon inizio di giornata a chi ci sta seguendo con la replica. Per chi invece può continuare a seguirci nella diretta pomeridiana di questo giovedì 21 maggio, sono le 14:57 minuti. Non andate via, rimanete con noi, perché tra poco mi raggiunge in studio Darianna Tedesco e continuiamo con lei insieme alla seconda parte anche di Voci Protestanti Talk.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, sono Lisette, le notizie. Ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartiere generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia i 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. L'Italia è un paese piegato dalle diseguaglianze, con elevata esclusione sociale e nessun futuro per i giovani. Nell'immediato futuro sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. Istat e Commissione Europea fotografano un paese in grave difficoltà, mentre il governo annaspa alla ricerca di risorse per far fronte al caro energia. È morto Carlo Petrini, a 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: E ora pubblicità.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 di maggio la meditazione di oggi è curata da Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura il brano «È l'amor de Cristo lleva al mundo». La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del Deuteronomio, capitolo 10, versetto 21. Il Signore è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio. E continuiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 27. Il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio.
3: Passeggiando per i fori imperiali di Roma, si ha spesso una sensazione particolare, come quella che sto provando io ora. Le pietre, le colonne, gli archi sembrano volere impedire al tempo di passare. La monumentalità prova a custodire la memoria. Ogni impero costruisce monumenti perché teme l'oblio. E così Roma continua a parlare attraverso le sue rovine. Vittorie, potere, gloria, caduta che fu. Eppure davanti a quelle pietre ci si accorge anche di qualcosa. La memoria monumentale conserva il passato, ma non sempre riesce a trasformare il cuore di chi guarda. La memoria biblica è diversa. Nel Deuteronomio leggiamo: egli è la lode, egli è il tuo Dio, colui che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Israele può lodare Dio perché conserva memoria di ciò che Dio ha fatto. La fede nasce dal ricordo di una liberazione. Per questo nella Bibbia la memoria non è nostalgia, è il luogo dove la rivelazione con Dio rimane viva. Mosè continua a dire: ricordati dell'Egitto, ricordati del deserto, ricordati di ciò che i tuoi occhi hanno visto. Anche nel Vangelo di Giovanni la memoria è decisiva. Gesù nel discorso di addio dice ai discepoli: il Padre stesso vi ama. Sta andando verso la croce. I discepoli sono confusi, spaventati, incapaci di comprendere pienamente ciò che sta accadendo. Eppure proprio lì Gesù annuncia che il rapporto con Dio non sarà più segnato dalla distanza o dalla paura. Nel commento a questo passo si dice che il Paraclito fa memoria dell'insegnamento di Cristo. Dopo Pasqua i discepoli non ricevono un nuovo messaggio, ricevono una nuova comprensione di ciò che hanno vissuto con Gesù. Ricordano parole che prima non capivano, ricordano gesti, ricordano persino la croce e improvvisamente comprendono: il Padre stesso vi ama. La memoria diventa allora rivelazione, non semplice archivio del passato, ma scoperta del senso profondo di ciò che si è vissuto. Forse anche noi facciamo esperienza di questo. A volte comprendiamo l'amore di Dio solo dopo molto tempo. Solo dopo molto tempo aver ascoltato una parola, magari di anni fa, o aver ricordato un gesto di cura, una presenza che ci ha custoditi quando eravamo fragili. Solo più tardi che abbiamo ricevuto queste attenzioni

ci ricordiamo e scopriamo che Dio era lì. E allora forse l'ascolto che ci unisce nasce proprio qui, dal far memoria insieme. Passeggiando tra i fori imperiali, la memoria viene suscitata dalla pietra monumentale. La scrittura invece ci parla di una memoria diversa, una memoria che non rimane fuori di noi, ma che entra nella vita e può persino rileggere i nostri stessi ricordi. Non una nozione religiosa tra le altre, non un semplice ricordo del passato, ma una memoria che diventa benedizione, conforto e speranza. Una memoria capace di dire anche dentro le nostre ferite, i nostri smarrimenti, il Padre stesso vi ama. Amen.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Popolare Network.

l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartier generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. È morto Carlo Petrini, 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva.

0: 7:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E dunque lo avete sentito, c'è stato l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia. La notizia è arrivata nella notte, alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO in Svezia e dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa. Oggi, lo dicevamo, Rubio sarà in Europa. Ed è in diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, è missione difficile quella che il segretario di Stato americano intraprende da oggi in Europa. Rassicurare gli alleati sull'impegno americano a sostegno della NATO, chiedendo al tempo stesso maggior impegno degli alleati nella NATO. Allora, nella riunione dei ministri degli esteri oggi in Svezia, la richiesta di Marco Rubio dell'amministrazione americana sarà quella di aumentare i budget militari. Non è cosa facile da chiedere ad alleati in difficoltà con i propri bilanci interni e che soprattutto non credono più, sono disorientati di fronte al reale impegno statunitense a favore dell'Alleanza Atlantica. Mesi di critiche feroci da parte di Donald Trump alla NATO hanno lasciato il segno. Il presidente è parso oscillante sull'impegno a favore dell'Ucraina, troppo conciliante con Vladimir Putin, ha intrapreso in assoluta solitudine, senza alcuna consultazione, la guerra in Iran, salvo poi prendersela con gli alleati che non lo hanno seguito. La storia delle truppe è altrettanto significativa. Trump ha deciso di levare 5.000 soldati dalla Germania dopo che la cancelliere Merz aveva detto che l'Iran lo sta umiliando. Poi l'amministrazione ha annunciato la cancellazione di 4.000 soldati previsti per la Polonia e ora Trump annuncia che ne manda 5.000 in Polonia, ma solo in virtù della sua speciale relazione col presidente polacco Karol Narocki. È un continuo cambio di marcia che non dispone al meglio gli alleati e che solleva molti timori circa le reali intenzioni americane. Tocca appunto oggi a Marco Rubio, il più tradizionale e atlantico tra i politici di questa amministrazione, calmare i timori, cosa appunto non facile. Alessandro.
0: Grazie Roberto. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate, sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Ieri l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca, sul territorio russo, contro la raffineria di Sizran, nella regione di Samara, 2 le vittime, e soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky sostiene che ci sia stato un grosso raid sul quartiere generale della FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, ma non ci sono state finora conferme dell'attacco. E mentre Kiev tenta di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca, Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore nei possibili colloqui con la Russia e la proposta tedesca di far diventare l'Ucraina membro associato dell'Unione. Ascoltiamo il servizio.
2: Presa tra dazi statunitensi, guerra in Medio Oriente e crisi energetica, l'Unione Europea non dimentica l'Ucraina, il paese che sta sostenendo da oltre 4 anni per tenere testa all'invasione russa. Con gli Stati Uniti di Trump che si stanno defilando sempre più dallo scacchiere europeo, Bruxelles si trova quasi sola a fare i conti con i molti fronti aperti, dai possibili ma mai veramente concreti negoziati di pace all'altrettanto possibile ma complessa adesione all'Unione. Sulla prima questione, un ingaggio diretto con la Russia non è davvero in vista. L'UE non vuole però farsi trovare impreparata se qualcosa dovesse muoversi e allora ora sono al vaglio i nomi di chi potrebbe dialogare al fianco di Zelensky con il Cremlino. Scartata l'ipotesi Schröder, l'ex presidente tedesco vicino a Putin, rimangono sul tavolo quelli di Draghi, Merkel, il presidente finlandese Stubb e l'altro rappresentante UE Kallas, oltre a eventuali sorprese e personalità extra UE. Sul tema dell'adesione, i negoziati potrebbero sbloccarsi entro giugno con l'attesa rimozione del blocco ungherese, ma il processo rimane lento e allora il cancelliere tedesco Merz propone ai leader UE delle soluzioni innovative. Tra queste, un inedito status di membro associato all'UE per Kiev, che significa una partecipazione immediata ma per il momento senza alcuni diritti come quello di voto. L'Ucraina sarebbe però inclusa nella clausola di mutua difesa prevista ai trattati UE, non come l'articolo 5 della NATO ma comunque da rafforzare, con l'obiettivo di fornire una prima concreta garanzia di sicurezza all'interno, anche se in parte, dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Sulla situazione dell'isola, tra blackout e crisi economica, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
3: Immaginatevi una città dove quasi non ci sono macchine, ma è un trionfo di moto elettriche, tricicli elettrici, e la poca benzina che c'è è carissima e non si trova nei benzinai, ma viene venduta un po' di sottobanco. Era stata garantita per molte attività proprio basiche, ma adesso sta scarseggiando anche lì. Questo poi ovviamente limita ogni tipo di spostamento. In questo momento la situazione negli ultimi giorni sta un po' precipitando. Diciamo, se la notizia della settimana scorsa, più o meno una decina di giorni fa, era stato l'arrivo della petroliera russa che aveva dato un leggero sollievo soprattutto a L'Avana in quanto a in termini energetici, negli ultimi giorni la situazione sta precipitando, nel senso che le ore di corrente sono sempre meno e l'arrivo del caldo non aiuta, perché dormire la notte ormai sta diventando complicato senza il sussidio di ventilatori o quant'altro, e diciamo che la popolazione è un po' stremata, perché veniamo da 3 mesi in particolare, subito quando è iniziata la vera crisi del combustibile, che aveva già avuto crisi precedenti più episodi, che invece da fine gennaio siamo nel pieno di una crisi del combustibile gigante che inevitabilmente ha cambiato tutto, nel senso molti uffici, molte scuole lavorano con meno giorni, gli spostamenti sono complicati e quindi ne risente poi anche la vita sociale e l'umore.
0: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno confermato che chiederanno sanzioni contro Ben Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ascoltiamo le prime testimonianze degli attivisti arrivati a Fiumicino.
4: Ci hanno messo a tutta per spaventarci, per mettere in pericolo le nostre vite, per farci male. Dal sequestrare mare ai 2 giorni di campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo che riusciamo, con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container dove ci hanno privati di luce, costretti a vivere stipati 50 persone in un container. L'unico modo per riscaldarci era stare uno a fianco all'altro come sardine, e non c'era neanche posto per tutti, per ripararci dal freddo, mentre avevamo più spinato i fari puntati contro e i cecchini che ci miravano, e appena muovevamo un dito ci sparavano contro. Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese. Torture, violenze, sevizie, soprusi, abusi, affamamento, assedamento, privazione del sonno.
0: L'Italia è un paese piegato dalle disuguaglianze, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, nessuna valorizzazione dei giovani. E nell'immediato futuro, da qui al 2027, sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. È la fotografia racchiusa nei numeri dell'Istat della Commissione Europea, arrivati ieri a distanza di poche ore. In questo scenario il governo annaspa, non sa ancora dove reperire i fondi per il nuovo decreto accise, che dovrebbe essere approvato oggi, e prosegue nelle richieste all'Europa, per ora respinte, di maggiore flessibilità di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat.
5: Quello che emerge è un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena l'1,9%, la Francia, la Germania e la Spagna invece del 20%. Se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi, ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto. Il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34 anni non sono cresciuti. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare continua a essere sulle spalle delle donne, e questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa.
0: 800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis ieri ha presentato il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico, con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata a Jaguar. Briciole per l'Italia, il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: Stellantis punta sul mercato che ha garantito i profitti migliori in questi anni, cioè quello statunitense. Il piano Fast Lane 2030, presentato dalla D. Filosa in Michigan, prevede investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dai quali vengono esclusi tra gli altri Alfa Romeo e Lancia. Il quadro è ben delineato nel comunicato ufficiale: aumenterà la capacità produttiva USA, calerà ulteriormente quella europea, dove è prevista un'ulteriore riduzione di oltre 800.000 unità, senza chiusure di stabilimenti, ma mediante ristrutturazioni come quella condotta a Poissy in Francia. Il 40% degli investimenti sono sulle piattaforme, cioè i sistemi che permettono di utilizzare pianali dove assemblare modelli diversi. In Nord America l'azienda punta a crescita del fatturato del 25% e un margine dell'8-10%, con 11 nuovi modelli e il 35% di volumi in più. 7 nuovi prodotti saranno sotto i $40.000 e 2 addirittura sotto i $30.000. Per l'Europa nessuna novità, salvo l'innovativa e-car, che viene richiamata anche nel comunicato odierno, che dovrebbe vedere la luce a Pomigliano d'Arco, un progetto senza informazioni sul panel tecnologico e sui volumi attesi. Nessuna novità invece per Maserati, in profonda crisi, in attesa di un piano industriale che è stato rinviato nuovamente al prossimo autunno.
0: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Petrini ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Bra, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. In chiusura la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, il servizio della nostra inviata Barbara Sorrentini.
7: Due film del concorso di Cannes 79 sono dedicati alla guerra e all'amore tra soldati, entrambi ambientati nella prima metà del Novecento. Coward, del regista belga Lucas Dont, è ambientato in un accampamento durante la Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni arruolati stanno preparando uno spettacolo in travesti per allietare la truppa. Tra il protagonista dello show e uno dei soldati nasce una storia d'amore, tenuta nascosta ma molto travolgente. Lucas Dont era già stato premiato a Cannes con il commovente Close, in cui l'amore omosessuale sbocciava tra due adolescenti vittime di bullismo. Un'ambientazione simile è quella della Bolas Negra, dei due registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, con un film costruito su tre piani temporali differenti: la guerra in Spagna, il presente e la messa in scena dell'opera di Federico García Lorca, La Bola Negra. Anche qui il contesto vede degli amori omosessuali tenuti nascosti e pieni di dolore, un tema trattato in quasi la metà dei film di Cannes e che corrono anche per la palma queer.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 8:30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: È tempo di 5 per 1000.
12: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
13: 1. È vicina ai territori.
14: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
15: 2. È comunitaria.
16: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
17: 3. È gratuita.
18: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
19: 4. È plurale.
20: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
21: 5. È culturale.
22: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
11: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Virgin.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Bene Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento è all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, seguito dalla minaccia di un ritiro dei soldati in Italia e Spagna, e poi è arrivato il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa.
2: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
1: Proseguono le trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la visita a Teheran di ieri del capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore, oggi il ministro degli interni di Islamabad ha incontrato il ministro degli esteri Araghchi. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi, dunque progressi, nei colloqui. Tra i principali nodi resta il destino delle scorte di uranio altamente arricchito che Trump vorrebbe fuori dall'Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere intanto che le sue forze di stanza in Medio Oriente restano in uno stato di massima prontezza operativa.
2: Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti italiani della Global Sumund Flottiglia, rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.
1: Questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di un nuovo provvedimento tampone che arriverebbe all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio. Resta aperta, ma lunga e complessa, anche la trattativa con l'Europa per avere maggiore flessibilità di bilancio per far fronte al caro energia.
2: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986. Per promuovere il diritto al piacere a un cibo pulito, giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva Petrini, che ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite.
1: Sole e cielo sereno in tutta Italia, temperature in forte aumento con un clima estivo. Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Francia e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza. Per lavori sono presenti code fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
3: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

quanto è difficile immaginare. L'amore a volte sopravanza il sole, non lo riuscite a sentire.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9.14 minuti e 55 secondi, 9.15 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, venerdì 22 maggio 2026. Buongiorno anche a Michele Comba che cura la regia stamattina di questa trasmissione che apre di fatto la diretta quotidiana delle nostre trasmissioni su RBR Radio e TV. In questo spazio da adesso fino alle 10 leggiamo insieme le prime pagine di alcuni dei giornali a nostra disposizione, poi come sempre a partire dalle 10 comincia lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, in diretta anche sul nostro canale

della Regione Piemonte di domani. Ebbene, con la professoressa Paola Migliorini, una professoressa associata di agronomia e coltivazioni erbacee. Ebbene, la scomparsa di Carlo Petrini, che insomma ci rende tutti un po' più poveri, se vogliamo, un po' più tristi, per il lavoro che ha fatto Petrini in questi anni, insomma ci fa cambiare un po' il focus, anche se saremo comunque all'Università di Pollenzo, incontreremo alle 10 Paola Migliorini, insomma, e ovviamente dedicheremo lo spazio necessario per ricordare la vita e il lavoro di Carlo Petrini. Nella seconda parte raggiungiamo Amnesty International Italia, il portavoce Riccardo Nuri, e vogliamo parlare dei dati, dei contenuti dell'ultimo rapporto, il rapporto 2025 sulla pena di morte nel mondo. Intanto però adesso alle 9:17 minuti e 20 secondi vogliamo cominciare con il nostro racconto quotidiano, intanto con, si diceva, alcuni dei giornali a nostra disposizione. Intanto andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera: guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Questa è l'apertura di stamattina del Corriere della Sera, dedicata insomma a questo appello intanto all'Unione Europea per quanto riguarda il insomma la crescita, insomma vengono come dire segnalati come tutti negativi i numeri rispetto alla crescita italiana anche nel prossimo futuro, ma Meloni come dire intanto avvisa l'Unione Europea, come titola il Corriere della Sera, sulle previsioni di Bruxelles che dicono e posizionano l'Italia come ultima per crescita nel 2027. C'è l'editoriale stamattina sul Corriere della Sera, firma Antonio Polito, dal titolo "Confusi alla meta". Ancora la fotonotizia sul Corriere della Sera di oggi, ancora sulla guerra in Ucraina, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, il virgolettato nel pezzo, a firma Lorenzo Cremonesi. Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson. E poi sulla spalla destra, bombole, corde e permessi, i punti oscuri sui 5 sub, la tragedia alle Maldive, un pezzo di Sara Gandolfi. E poi ancora di Federico Berni, il perdono di Davide, io non ci sarei mai riuscito, a Milano uno dei condannati, Davide ha perdonato, si legge nel pezzo di Federico Berni, io non ne avrei avuto la forza. Il giorno dopo la sentenza per l'aggressione a Davide Cavallo a Milano in Corso Como, parla Ahmed Atti, condannato a 10 mesi. Il padre di Davide dice: le scuse degli imputati, mio figlio si è liberato di un peso enorme. Seconda fotonotizia sul Corriere della Sera, sulla prima pagina del quotidiano di via Solferino, stamattina invece ci porta nei Caraibi, una portaerei con degli aerei da guerra, portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, un pezzo di Guido De Franceschi. Caraibi, schierata la Nimitz, anche Pechino in allarme. Siamo ancora in taglio medio della prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Flottiglia, il governo dice contro Ben-Gvir, sanzioni europee, il caso, i racconti, anziani torturati. E poi ancora tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, di Gian Guido Vecchi. E qui la notizia dell'addio a Carlin Petrini, il rivoluzionario che inventò il cibo slow, è morto a Bra, aveva 76 anni, è morto a 76 anni nella sua casa di Bra, e l'attacco del pezzo di Angela Frenda. Carlin Petrini, fondatore, presidente di Slow Food, giornalista, gastronomo, visionario, creò l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Insomma, torneremo su questo, appunto, come detto in apertura, proprio a partire dalle 10. E poi ancora in taglio medio della prima pagina del Corriere della Sera di oggi, tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, l'intervista al cardinale Pizzaballa, intervista a cura di Gian Guido Vecchi. Vi porto anche sulla
sulla prima pagina della Stampa di stamattina, abusati dagli israeliani, e il titolo, il virgolettato in realtà.

Che apre il quotidiano torinese stamattina. Flottiglia, si legge nel catenaccio il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati. Poi ridevano il ministro degli esteri Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir. E poi il commento di Natali Tocci, le proteste d'ufficio del governo italiano. Diversi temi richiamati in prima pagina sotto il titolo di apertura del quotidiano torinese. Intanto Anna Zaffesova firma il pezzo dal titolo Strage di spie russe e la mossa di Zelensky. L'America di Donald, morsa su Cuba, navi americane nei Caraibi. Western, vi spiego chi vota Trump in un pezzo di Vittorio Lingiardi. E poi ancora Se l'Iran è l'incubo degli Stati Uniti in un pezzo di Stefano Stefanini. E poi Gabriele Segre invece firma il pezzo dal titolo Perché la Cina non vuole la guerra. Sulla spalla destra una lettera al giornale torinese del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Campagna di Renzi sui treni in ritardo, nessuna furia, facciano pure, è il titolo che evidentemente prende il testo dalla lettera appunto che Giorgia Meloni ha inviato questa mattina alla Stampa di Torino. Fotonotizia dedicata a Carlin Petrini, un Carlin Petrini sorridente, la rivoluzione di Carlin, il titolo del pezzo, a firma Roberto Fiori. Addio, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, di Bra agli incontri coi big della terra. Ancora sulla spalla destra, crescita se l'Italia torna l'ultima nell'Unione Europea, Salvatore Rossi firma il pezzo. E poi la scocciatura e il buongiorno di Mattia Feltri proprio oggi sul quotidiano di Torino. Chiudiamo per adesso il terzetto dei principali giornali italiani con la prima pagina della Repubblica di stamattina. Intanto facciamo un po' fatica a caricare la pagina, e allora direi, visto che abbiamo qualche difficoltà a caricare la prima pagina di Repubblica, direi che ci possiamo concedere un passaggio musicale. Ci sono gli Altin Gunn.

0: sono tornati anche gli splendidi Turki Altıngün Zuluf Dokulmuş Yüze da Garip, disco uscito il 20 febbraio del 2026 per Glitter Beat Indigo. Allora, torniamo sulla prima pagina della Repubblica. Crescita Italia, maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime per il 2027. Il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato. Non accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Il pezzo a commento è di Linda Laura Sabbadini. Istat, i numeri di un disastro. Kherson, fotonotizia e focus sul conflitto russo-ucraino. Kherson, raid ucraino sulla base russa. La Germania dice pronti a guidare la NATO. Sulla spalla destra la lettera dello scrittore ex magistrato Gianrico Carofiglio, la lettera alla sinistra. Cara sinistra, che società vuoi? Non è più tempo di dire solo no. Questo è il titolo del pezzo dell'autore della serie di romanzi dedicati all'avvocato Guerrieri. E poi ancora in taglio medio un virgolettato: botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock dalla flottiglia. Conte, l'ex presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia. Un'intervista di Francesco Bei a Giuseppe Conte. In taglio basso, Kasparov, Putin attaccherà l'Europa. Questo è il virgolettato in un pezzo a firma Barbara Castelletti. E poi ancora Trump prepara l'assalto a Cuba, la portaerei Nimitz nei Caraibi, mentre vediamo un Raul Castro che sventola la bandiera cubana. Credo sia una foto di repertorio, perché insomma non credo sia in ottima salute fisica in questa fase Raul Castro. Addio a Carlo Petrini, in taglio basso della Repubblica, il fondatore di Slow Food, in un pezzo un ricordo di Maurizio Crosetti. Andiamo sulla prima pagina di Domani. La cura venezuelana, virgolettato, per Cuba, Trump e l'escalation americana. Dopo l'incriminazione di Castro, la portaerei USA Nimitz verso l'isola, la tenaglia cinese sull'Iran e poi ancora Kiev, cambio di teatro di guerra. Kiev attacca e distrugge una base dei servizi segreti russi a Kherson. I morti sono almeno 100. E c'è un editoriale oggi a firma Sandro Trento dal titolo Le difficoltà di Mamdani e le profezie di Bobbio, le riforme contro i ricchi. Questo è il titolo del pezzo di Sandro Trento sull'editoriale Domani, ovvero l'editoriale che apre in realtà il quotidiano. Leggiamo l'attacco: nelle ultime settimane New York ha mostrato ancora una volta qualcosa di importante sulle difficoltà delle democrazie contemporanee. Il sindaco Zoran Mamdani ha proposto una serie di misure fiscali rivolte ai più ricchi. La più discussa è la tassa sul pied-à-terre di lusso, un prelievo annuale dallo 0,5 al 4% del valore di mercato sulle seconde case sopra i 5 milioni di dollari possedute da non residenti, circa 13.000 proprietà. L'obiettivo è raccogliere almeno 500 milioni di dollari l'anno per contribuire a chiudere un buco di bilancio da circa 5 miliardi. Sullo sfondo c'è una pressione più ampia sullo Stato: abbassare la soglia della tassa di successione, aumentare la tassazione sui grandi patrimoni, introdurre una sovrattassa sui redditi oltre il milione di dollari. E poi ancora in taglio basso c'è la vignetta, come sempre, di Magnasciuti, molto efficace, con un sigaro cubano con i capelli in fiamme praticamente, e il cubano che lancia fiamme e sono praticamente, ricordano la bandiera americana, con una etichetta maglietta che ricorda la bandiera cubana, avete da spegnere, e la domanda che si pone: il sigaro cubano-americano nella vignetta di Magnasciutti. Con Magnasciutti ci fermiamo qui per quanto riguarda insomma una parte dei giornali italiani sul nostro tavolo stamattina. Sono le 9:32 minuti e 40 secondi, direi di lanciare il GR di Popolare Network e l'infotraffico Muoversi in Piemonte. Tra poco.
1: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
2: Popolare Network.
3: Le 9:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta. E sempre in Libano meridionale, il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile.
4: Bene Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento è all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta.
3: A Nicosia, a Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione. Mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
4: E questa sera in Italia il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, un nuovo provvedimento tampone fino all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio.
3: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale a Pitoi e secondo quanto ricostruito il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendolo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
4: Il principe Andrea sarebbe indagato in via preliminare per sospetti reati sessuali collegati alla faccendiere pedofilo Epstein. Lo riporta Sky News UK. Al momento il figlio della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è formalmente sotto indagine solo per l'ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Secondo fonti di Sky, ad aggravare la posizione di Andrea sarebbe stata la denuncia di una donna del giro di Epstein, che avrebbe detto di essere stata ricevuta dall'ex duca di York diversi anni fa in una sua residenza. Andrea era stato privato l'anno scorso degli ultimi titoli reali, oltre a essere stato di fatto esiliato da Re Carlo in una residenza di campagna.
3: Le notizie tornano alle 10:30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un nuovo aggiornamento, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra sito e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza per un incidente. Sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Questo è Needle in the Hay di Elliott Smith dall'omonimo album uscito nel 1995 per Kill Rock Stars. Sono le 9:42 minuti e 10 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di play della rassegna stampa, dei giornali che leggiamo insieme ogni mattina a partire dalle 9:15. Adesso vogliamo aprire la finestra, il fronte internazionale. Intanto vogliamo partire da Al Jazeera: segnali di progresso nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Israele uccide 6 persone nel sud del Libano. Questa è l'apertura, l'ultima ora sulla agenzia Al Jazeera, il sito di Al Jazeera. La Francia, in alcuni, come sempre, come ogni giorno, sotto il titolo d'apertura vengono inseriti alcuni aggiornamenti in tempo reale. La Francia potrebbe valutare l'introduzione di una tassa sugli extra profitti per i settori che hanno beneficiato della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Poi ancora, le flottiglie umanitarie fanno davvero la differenza per i palestinesi sotto blocco israeliano. C'è un podcast audio che si può ascoltare. Poi ancora, gli Stati Uniti offrono una cospicua ricompensa per informazioni sul finanziamento di Hezbollah. Un attacco israeliano nel Libano meridionale ferisce 3 persone. Sempre molto puntuale anche il focus, l'aggiornamento minuto dopo minuto anche della guerra che Israele sta portando al cuore del Libano. Sulla spalla destra, accanto in realtà in home page al titolo di apertura, gli Stati Uniti sospendono la vendita di armi a Taiwan per un valore di 14 miliardi di dollari a causa della guerra con l'Iran, ha dichiarato il capo della Marina. Sotto il titolo ancora un approfondimento, 84esimo giorno di guerra con l'Iran, i colloqui tra Stati Uniti e il paese degli Ayatollah avanzano grazie alla spinta della mediazione. E poi una notizia di altro contenuto: la Malesia ordina a TikTok di intervenire sui contenuti diffamatori, tra virgolette, riguardanti il re. E poi invece sotto il titolo d'apertura, in una sorta di taglio medio, anche se ovviamente le home page dei giornali, così come le homepage dei siti e soprattutto quelle di informazione di All News, sono sempre molto molto lunghe, molto profonde, molto dense, insomma diciamo nel taglio medio alto dell'homepage di Al Jazeera, gli Stati Uniti minacciano un'azione militare contro Cuba. Il segretario di Stato Marco Rubio afferma che Cuba rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. Poi si torna ancora alla flottiglia, anche alla violenza verbale non solo di Ben-Gvir di 2 giorni fa, come il video della flottiglia di Ben-Gvir ha infranto la sbarra multimilionaria di Israele. Poi ancora, oltre 2000 persone si sono riunite a San Diego per piangere i 3 uomini uccisi nell'attacco alla moschea. Moltissimi gli spunti, focus e gli approfondimenti su Al Jazeera. Noi ci spostiamo invece sul sito di BBC, bbc.com. 3 possibili evoluzioni della crisi cubana dopo l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha esercitato un'enorme pressione economica sul governo comunista dell'isola. Se la prima pagina della BBC fosse un giornale, questo sarebbe lo spazio dedicato all'editoriale, perché invece l'apertura è dedicata ancora agli Stati Uniti. Su Cuba, Rubio afferma che Cuba rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti, mentre L'Avana lo accusa di bugie. Il ministro degli esteri cubano ha accusato appunto Rubio di aver tentato di istigare un'aggressione militare. Poi sotto il titolo di apertura, cosa pensano i cubano-americani dell'incriminazione di Raul Castro? E poi ancora, Russia e Cina condannano gli Stati Uniti per l'incriminazione dell'ex leader cubano. Sulla spalla destra, gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia, lo ha annunciato Donald Trump. L'annuncio giunge una settimana dopo che il Pentagono ha annullato il previsto dispiegamento di 4.000 soldati nel paese. No significa no, è un altro pezzo. I groenlandesi protestano contro Trump davanti al nuovo consolato statunitense. L'inaugurazione del nuovo consolato avviene nel contesto delle pressioni del presidente statunitense per un maggiore controllo sull'isola, si legge nel catenaccio. Il pezzo è leggibile cliccandoci
su. E poi ancora Stephen Colbert, grande anchorman americano, affiancato da Sir Paul McCartney per il gran finale del Late Show. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, insomma è stato deciso la chiusura, non sappiamo per quali motivi specifici, del talk show americano. Il presentatore si è unito a Sir Paul McCartney e alla band per chiudere lo spettacolo con esibizione di Hello Goodbye dei Beatles. E poi ancora monitorare la situazione, siamo ancora sul sito di BBC, perché i giovani sono attratti dai mercati di previsione. I mercati delle previsioni sono un settore in rapida crescita che vale miliardi di dollari e attrae in modo sproporzionato i giovani uomini. Vi porto anche sull'home page del Guardian, siamo ancora in territorio britannico ma con un focus sempre molto internazionale per quanto riguarda il Guardian, almeno diciamo in questa apertura e quantomeno stamattina. Trump promette l'invio di altri 5.000 soldati alla Polonia, c'è uno scartamento forse di dati, ma insomma siamo in quelle unità di misura, 5.000 soldati alla Polonia in un'apparente inversione di rotta. L'annuncio del presidente statunitense arriva un giorno prima della riunione dei ministri degli esteri della NATO, durante la quale Marco Rubio ha criticato l'incapacità dell'alleanza di fornire aiuto all'Iran. E poi un focus sulla guerra in Ucraina, gli scioperi alle centrali petrolifere stanno procedendo secondo i piani, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I mercati petroliferi, si legge sotto l'apertura del Guardian di stamattina, si diceva i mercati petroliferi si stanno avvicinando alla zona rossa a causa della crisi con l'Iran, avverte il capo dell'AIE. E poi ancora dal Regno Unito la polizia chiede informazioni su presunti abusi sessuali nell'ambito dell'indagine su Andrew. E poi dalla Spagna una bambina di 2 anni muore dopo essere stata lasciata in auto durante un'ondata di caldo estremo in Spagna. E poi ancora per lo spazio dedicato ai diritti e alle libertà, gli attivisti avvertono che i talebani legittimano i matrimoni precoci con un nuovo editto, un focus prezioso, devo dire, sull'Afghanistan. E poi ancora dalla Cina, le autorità cinesi distruggono la fatiscente casa di un abitante del villaggio, una struttura di 10 piani in stile studio Ghibli. La casa nel villaggio di Xinji, nella provincia di Guizhou, era diventata un'attrazione turistica, ma i funzionari hanno affermato che mancavano dei permessi di costruzione necessari. Così la BBC. Direi che possiamo concederci un passaggio musicale. Tornano i sempre amati, amatissimi, direi Supergrass. Questa è Sun Eats the Sky.

0: Questi sono i Supergrass con Sun Eats the Money, con il Sun Eats the Sky, chiedo scusa, dal disco In It for the Money, uscito nel 1994 per BM, 97 per Parlophone Records. Sono le 9:54 minuti, vogliamo chiudere questa carrellata, il racconto di alcuni titoli sulle testate internazionali, ripartendo intanto dalla Francia, da Le Monde. L'Iran sta esercitando pressioni sui cavi sottomarini per le telecomunicazioni nello stretto di Hormuz, questa è l'apertura del quotidiano francese nella versione online. Dopo aver bloccato il traffico marittimo, la Repubblica Islamica chiedo scusa, sta valutando la possibilità di tassare gli utenti dei potenti cavi sottomarini in fibra ottica installati nello stretto. Questi cavi sono vitali per il corretto funzionamento di internet e di settori sensibili come quello energetico e bancario. 9 persone sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano contro un ospedale in Libano. Anche qui il focus della guerra di Israele al Libano, in una sezione live di Breaking News sostanzialmente di Le Monde. In Libano Israele ha danneggiato, distrutto il 45% delle città nel sud del paese. Prezzi del carburante, il primo ministro Sébastien Lecornu aumenta gli aiuti senza specificare come saranno finanziati. Ieri, giovedì 21 maggio, il primo ministro ha annunciato la proroga e l'ampliamento delle misure già presentate. Il costo del piano potrebbe oscillare fra 1,2 e 1,7 miliardi di euro per l'anno in corso. Non sono stati forniti dettagli in merito ai risparmi necessari. Questa è la prima pagina, l'home page quantomeno, del quotidiano francese Le Monde. Bambini nati all'estero tramite maternità surrogata, la maratona amministrativa e legale che i genitori devono affrontare per ottenere il riconoscimento della propria paternità. Un pezzo di approfondimento di Solène Cordier su Le Monde. Vi porto su El País, dove invece ci si concentra più su questioni, su problemi che il premier Pedro Sánchez continua ad avere rispetto a battaglie legali, anche accuse incrociate legate a processi che riguardano anche la famiglia, il fratello di Sanchez. Il Partito Socialista si trova ad affrontare, si legge in apertura, una situazione estremamente critica al termine di un altro mandato segnato da battaglie legali. La dichiarazione di Zapatero coincide con il processo al fratello di Sanchez, l'inchiesta Serdane e la sentenza del caso Abalos, ovvero insomma un altro caso che riguarda la famiglia Sanchez, o quantomeno, come dire, le persone più vicine al premier spagnolo. E poi ancora il giudice identifica la segretaria di Zapatero come una figura essenziale. E poi sulla spalla destra l'Europa teme che il ritiro degli Stati Uniti possa innescare una riconfigurazione della NATO. Rutte invita gli europei ad assumersi maggiori responsabilità per la propria difesa. Bisogna porre fine all'eccessiva dipendenza. Questa è l'apertura del País. Vogliamo chiudere ancora, abbiamo ancora un minuto e mezzo, vogliamo chiudere con il New York Times, che dedica spazio ancora nella foto notizia allo stretto di Hormuz. Iran e Oman in trattative sul sistema di pagamento per le navi dello stretto di Hormuz. I colloqui suggeriscono che gli Stati Uniti e il governo iraniano potrebbero essere lontani dal raggiungere un accordo per porre fine a una guerra che ha gravemente danneggiato l'economia globale. Si legge così nel catenaccio del pezzo che apre l'home page del quotidiano americano. Invece sulla spalla sinistra, i repubblicani alla Camera annullano la votazione per porre fine alla guerra, mentre sempre più membri del partito defezionano. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che una risoluzione risoluzione simile era stata approvata al Senato quando diversi repubblicani si erano dissociati dal presidente Trump e si erano opposti alla guerra in Iran. E poi ancora a migliaia di chilometri dalla guerra in Iran le valute asiatiche risentono della situazione. La Germania, per chiudere, accusa due uomini di aver complottato per uccidere leader ebrei per conto dell'Iran. E poi un dettaglio decisamente più leggero sulla spalla destra, con una splendida insomma una splendida foto che arriva dal red carpet di Cannes. Sharon Stone che bacia i fotografi, bacia il pubblico, i look più belli del red carpet del Festival di Cannes, foto dal sud della Francia dove Ruth Negga, Sharon Stone, John Travolta e molti altri si sono dati da fare durante la prima settimana dell'annuale Festival del Cinema. Questo è il contenuto della home page di New York Times, ma intanto sono le 10:18. Direi che per la lettura dei giornali possiamo fermarci qua. Tra qualche minuto parte la diretta di Play Live con gli approfondimenti anche sul nostro canale YouTube, ma intanto per adesso noi ci vogliamo dedicare all'ascolto musicale. Abbiamo come sempre una doppietta di brani a quest'ora, c'è The Wayne, ma ci sono anche i Subsonica.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
4: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
3: Un viaggio nella musica classica.
4: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
3: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
4: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
3: Ed Ermanno.
4: Classicamente, la domenica alle 9.
3: E il venerdì alle 21.
5: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Questi sono i Subsonica con Una nave in una foresta. Prima c'era The Wayne con Biological. Sono le 10:10:40. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti anche in diretta sul nostro canale YouTube. Allora, oggi è la giornata mondiale della biodiversità e noi, insomma, vogliamo raccontare in realtà una festa che si terrà domani, però c'è un tempismo che avremmo voluto assolutamente risparmiarci, devo dire, perché ieri se n'è andato Carlin Petrini. Noi vogliamo partire da qui stamattina, ma lo vogliamo fare ricordandolo con la professoressa Paola Migliorini in collegamento con noi. Professoressa, buongiorno, benvenuta su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e grazie a voi per questo spazio.
0: È davvero un piacere, un privilegio poter conversare con lei stamattina anche rispetto, dicevo, insomma, a questa scomparsa che, insomma, avremmo voluto non raccontare, ovviamente, perché Paola Migliorini è professoressa associata di agronomia e coltivazioni erbacee e volevamo raccontare la festa per la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della regione Piemonte il 23 maggio. Però dobbiamo partire, insomma, da questo addio, perché Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Terra Madre, dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, lascia un vuoto enorme, però anche, come dire, la sua eredità, insomma, il suo portato culturale, il suo lavoro resta un faro per tutti. Insomma, vogliamo partire da qui stamattina, professoressa, se lei è d'accordo.
1: Sì, certo, grazie. Come ha già detto lei, non avrei mai voluto, come dire, aprire questa intervista con questa notizia. E purtroppo, appunto, sì, il nostro presidente dell'università Carlo Petrini ci ha lasciato ieri sera, insomma, dopo una malattia, e è molto difficile parlare di Carlin, ma come ha già detto, insomma, è stato un uomo grandissimo, con un grande visionario, una persona che ha così sintetizzato in tutta la sua vita sogni, visioni, riusciva a coinvolgere con le sue passioni, con convinzioni, veramente da tutta la vita, molto, in maniera molto coerente. E come avete detto, appunto, è stato il fondatore del movimento Slow Food, che è un movimento molto, insomma, grandissimo, internazionale, nato nel 1989 e poi è diventato un movimento mondiale, e della nostra università, che ha grandissimi caratteri di innovazione, perché è stata la prima università di scienze gastronomiche al mondo nel 2004, e come era solito fare lui, combattendo un po' contro tutti per realizzare i suoi sogni, appunto, è riuscito a creare una prima istituzione accademica interdisciplinare dedicata al cibo. Ed è, appunto, è stata la prima e unica ateneo al mondo con queste caratteristiche, guardando al cibo a 360 gradi e creando la figura del gastronomo, che ancora oggi un po' facciamo fatica a spiegare, perché i nostri laureati sono figure proprio, sono attori di cambiamento, li amiamo chiamarli così, perché studiano dall'agricologia alla filosofia, alla storia, alle scienze sensoriali, quindi connubio proprio tra cultura e scienze più tecniche e dure, quindi insomma, Carlina è veramente difficile da raccontare in poche parole, però ci ha ispirato, lascia una grandissima eredità. Il suo sguardo era ai piccoli produttori, agli agricoltori, ai pescatori, agli artigiani, ai cuochi, grandissima importanza ai cuochi, e molto ai giovani. E infatti i nostri studenti sono veramente orfani, siamo, appunto, ormai al 10° anno della nostra università, e cominciano a comparire sui social o anche messaggi, che veramente si percepisce quanto Carlina ha lasciato a loro, e questo è molto, insomma, molto toccante.
0: Ecco, era molto interessante, mi ha sempre colpito moltissimo e mi ha sempre molto affascinato questo mantenere la barra dritta sul diritto al piacere, a un cibo buono, pulito, giusto per tutte le persone, ovviamente lasciando, combattendo se vogliamo anche quella spettacolarizzazione, quelle sporcature intorno al cibo, alla terra, alla figura del gastronomo, diceva del cuoco, insomma, che insomma sono figure altissime, insomma, e non da declinare dentro uno spettacolo, devo dire, televisivo. Per cui, insomma, mi ha molto colpito sempre questo. Immagino che fosse, diciamo, una delle sue direttrici dentro il lavoro quotidiano, anche dentro, fino al punto di costruire un'università, evidentemente, insomma, renderlo materia di studio, evidentemente vuol dire che, insomma, parliamo di un, come dire, di un oggetto che ci, come dire, che ci incrocia, inevitabilmente tutti i giorni e che ha un valore altissimo, altissimo nel vero senso della parola, devo dire.
1: Sì, è vero, ovviamente Carlina ha scritto molti libri anche in questo, insomma, proprio spiegando il suo pensiero, il pensiero di Slow Food e dell'università. E, per lui, appunto, sì, l'idea del

0: Ora abbiamo questa grande eredità che sicuramente insomma, ne raccoglieremo, non è facile, ma andremo avanti per come lui sicuramente ha voluto e vorrebbe. E quindi anche in quest'ottica, dopo insomma, diciamo così, una piccola riflessione interna, insomma, il nostro rettore, il professor Nicola Perullo, ha deciso comunque di celebrare domani, magari non in forma di festa intesa come festa, però insomma sì, di celebrare la giornata nazionale della biodiversità. Tra l'altro notavamo che ora, però insomma, oggi il 22 è la giornata internazionale della biodiversità e il 20 era la giornata nazionale in ottemperanza della legge 194 del 2015 del nostro Parlamento, e quindi è veramente sarà un caso, però insomma è un caso che si nota, no? Che lui se ne sia
1: Esatto.
0: andato proprio in questi giorni.
1: Assolutamente, infatti, professoressa, ho sotto mano il programma, per esempio, della festa di domani. Carlin Petrini avrebbe chiuso i lavori della giornata, leggevo, con un suo intervento. E quindi, insomma, dobbiamo comunque ripartire da qui, nel senso che oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Partiamo da qui per, come dire, collocare anche questa festa, che in realtà ha dentro molti spazi di riflessione, di incontro, insomma, di raccolta. Conto anche di questo spazio, come dire, di questa dimensione che riguarda anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Partiamo da questa giornata, collochiamola, contestualizziamola e poi, insomma, se le va, professoressa, andrei anche dentro un po' le vene, diciamo, di questo appuntamento di domani.
0: Esatto, sì. Allora, la giornata di domani si inserisce all'interno di un progetto regionale che si chiama Germonte ed è la quinta edizione, quindi è il quinto anno che a Pollenzo la regione Piemonte, in particolar modo il Dipartimento Agricoltura, festeggia da noi presso il nostro Ateneo, però appunto è un evento regionale che coinvolge tutte le biodiversità, ovvero appunto è il focus sulla biodiversità culturale, naturale, quindi sull'agrobiodiversità e quindi anche sulle pratiche tradizionali. Quindi al centro ci sono proprio i produttori che dicevamo prima ed è appunto un evento ormai ricorrente. Quest'anno il focus principale è proprio sulle comunità del cibo, ovvero appunto la biodiversità. Intendere in molti modi, comunque diciamo, no? È proprio l'intersezione fra biodiversità naturale e culturale, no? E quindi diciamo, abbiamo studiato, analizzato quelle che sono le varietà e le razze locali da conservazione della regione Piemonte, che sono molte, quindi si chiama Anagrafe tecnicamente il portale che ha classificato e appunto col mio gruppo di ricerca abbiamo lavorato molto ormai negli ultimi 7 anni proprio per dare un supporto tecnico-scientifico alla Regione Piemonte insieme ovviamente ad altri partner tra cui l'Università di Torino e altre fondazioni che hanno un ruolo anche di banche del germoplasma ex situ. Però dicevo appunto l'importanza, cioè ovvero sarebbe conservare, no? Come un banca del germoplasma, tra cui noi siamo
1: Certo.
0: una banca del germoplasma, una casa della biodiversità, noi ci occupiamo principalmente di varietà locali di frumento. Però, insomma, lavoriamo da tanti anni anche con le vecchie varietà del mais, di cui il Piemonte è come dire, un faro, insomma, è una regione che ha sviluppato, migliorato e appunto conservato in particolar modo 7 varietà di mais, ma ce ne sono molto altre perché ci sono i castagni, ci sono le pomace, le drupace, le orticole, quindi insomma c'è un'anagrafe già molto sviluppata. Quest'anno il focus, come dicevo, è sulle comunità del cibo, che è un concetto insomma relativamente nuovo. Però insomma è istituito sempre dalla legge, da questa legge della biodiversità del 2015, ovvero un accordo volontario, può essere formale o informale, ma proprio per proteggere le risorse genetiche locali, sia vegetali sia animali, insieme agli agricoltori e alle pratiche tradizionali. Quindi si tutela tutto il territorio e tutti coloro che vivono in quel territorio e contribuiscono sia dal punto di vista, come dicevo prima, culturale, anche in questo caso, quest'anno abbiamo preso come caso studio la Val Chiusella che ha una particolarità perché appunto in Val Chiusella, esiste una, di fatto già quasi una comunità.

0: comunità del cibo legata alle erbe spontanee con il Club Amici della Val Chiusella, che insieme ad altre pratiche, appunto ai prati pascoli, alla presenza di razze bovine tradizionali e da conservazione, così come una tradizione legata a un prodotto particolare che si chiamano le miasse, che veniva fatto col mais delle vecchie varietà, insomma, come dire, è un esempio di cultura e agricoltura, no? Nello stesso tempo di tutela di un territorio.
1: Ecco, professoressa, vorrei insistere ancora per un attimo se lei è d'accordo su un elemento, su una definizione, lei dice abbastanza nuova in realtà, che è quella delle comunità del cibo. È un elemento, quello della comunità, che incrociamo in maniera molto forte anche da queste parti. Questa è una trasmissione che si occupa anche di cultura e insomma molto, sempre più si parla anche di comunità della conoscenza. Leggo anche dal programma che il focus sulla Val Chiusella e gli altri eventi di questo appuntamento di domani entrano dentro, come dire, una rete nazionale, leggo, che coinvolge diverse regioni italiane, rafforzando il valore condiviso della tutela della biodiversità agricola. Cioè, questo è il futuro, ma mi verrebbe da dire questo è il presente, insomma, che ci salva un po' tutti, se posso, come dire, essere anche un po' retorico, e mi scuso per questo, professoressa.
0: Assolutamente, non è retorica. Tra l'altro, appunto, questo evento è proprio in rete, perché è un evento in rete per la biodiversità a livello nazionale. Abbiamo creato anche un volantino, insomma, che connette altri eventi regionali. Ce ne sarà uno proprio nello stesso weekend, molto grande a Firenze, a Scandicci, le 72 ore della biodiversità, che sono state organizzate dalla rete semirurali, così come con la regione Toscana, ma ce ne sono anche altri. C'è una giornata nazionale che verrà, come dire, festeggiata a Roma, un'altra nel sud, una in Calabria, una in Puglia. Insomma, come dire, sono eventi, appunto, siccome questa legge nazionale vuole promuovere, no? Vuole valorizzare le biodiversità regionali, ci saranno, appunto, più o meno tutte in questo weekend, o insomma, in grosso modo, giorno più, giorno meno, tanti altri eventi. In Italia esistono già 23 esperienze di comunità del cibo, principalmente in Veneto, in Lombardia, in Toscana, che ha avuto già una sua legge regionale già nel 94, quindi insomma si era portata molto avanti, e nel Lazio. Il Piemonte, come dire, ancora non ha una sua comunità del cibo istituita da questa legge, ma ci tengo a dirlo, esistono tantissime realtà già di comunità del cibo, perché ovviamente questa idea, non lo dico, in realtà viene da Slow Food, cioè Slow Food ha istituito le comunità del cibo internazionali, sempre è un'idea di Carlin, e tutta la rete Slow Food ha connesso, appunto, i gastronomi, i cuochi, no? I pescatori, gli agricoltori, con quest'idea di territorio. Quindi anche in Piemonte, ma in tutto il mondo, se andate sul sito di Slow Food, trovate tantissime comunità del cibo, ovvero attori che collaborano dal basso per portare avanti un'idea di cultura, di cibo e di biodiversità.
1: Allora, professoressa, stavo ancora guardando il programma, siamo davvero quasi in chiusura di questa conversazione, oltre al convegno che ha citato, laboratori tenuti anche da studentesse e studenti dell'Università di Pollenzo, ma anche dell'Università di Torino, però c'è anche questa bella definizione, insomma, ci aiuta anche a declinarla, questa fierucola della biodiversità. E, insomma, di che cosa stiamo parlando, professoressa?
0: Sì, stiamo parlando di, appunto, oltre, diciamo, al convegno scientifico, ci sarà la presenza di aziende agricole che in Piemonte sono, ripeto, dal nostro punto di vista sono i veri attuatori e figure centrali. Quindi, di fatto sono delle aziende agricole che faranno assaggiare e venderanno i loro prodotti. Sono aziende eccellenti per pratiche agricole, di nuovo per tutela e coltivazione di varie varietà locali. Si parla di, appunto, farine, quindi di mais, di frumento, di mele. Ci sarà, appunto, aziende che hanno decine di vecchie varietà di mele piemontesi. Così come ortaggi, così come, appunto, tanti prodotti veramente eccellenti, e al centro le erbe e i formaggi della Val Chiusella, perché, ripeto, quest'anno ha un focus in particolar modo su quel territorio lì. Ma abbiamo invitato, e ci hanno risposto, le aziende, insomma, con cui già lavoravamo. Ci sarà quindi anche carne e salumi, che è importante, appunto, che i bovini, insomma, gli animali, così come le capre o le pecore, siano al pascolo, quindi allevate secondo metodi che rispettano l'ambiente, che producono ecosystem services, quindi servizi ecosistemici, e creano piccole economie rurali che sono fondamentali per mantenere le montagne e le colline di cui il Piemonte è molto ricco.
1: E allora, la festa per la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Regione Piemonte si terrà domani, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Tutto il programma è sul sito unisg.it. Ne abbiamo parlato con la professoressa Paola Migliorini. Professoressa, grazie davvero per aver trovato il tempo, per raccontarci Carlo Petrini, per averci raccontato questa festa. Grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato. Buon lavoro, buona giornata, speriamo di incontrarci presto.
0: Grazie a voi, grazie, vi saluto.
1: Un
0: Buona
1: saluto, ci sono
0: giornata.
1: i TAD e c'è anche poi il GR di Popolare Network.

0: Questi sono i TED, rientriamo dentro un territorio grunge che abbiamo percorso a inizio settimana all'interno della nostra trasmissione di informazione e di approfondimento, che dedica molto spesso, come posso dire, spazio anche a playlist di ascolto tematico. Abbiamo ancora un minuto e mezzo e voglio intanto continuare in qualche modo a sfogliare con voi alcuni dei giornali a nostra disposizione stamattina, e quindi voglio tornare con voi sul Corriere della Sera, nella pagina della cultura, nella terza pagina, il fronte del rosso brunismo. Stefano Cappellini indaga la zona insidiosa dove convergono sinistra e destra estreme, in un saggio edito da UTET, l'analisi di un fenomeno che ha attraversato il Novecento e che ora rischia di travolgerci. Il pezzo è di Aldo Cazzullo, il libro del ex direttore del Riformista e caporedattore centrale del Messaggero, Stefano Cappellini, si intitola Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia. È pubblicato, come detto, dall'editore UTE. A leggere il titolo del saggio di Stefano Cappellini, uno può pensare Rosso Bruni, Marco Rizzo, generale Vannacci, 4%, molto, forse moltissimo, però insomma finisce lì. Poi però uno comincia a leggere e vi trova le radici della storia del Novecento, le ragioni di quello che sta accadendo ora e il presagio di quel che potrebbe accadere domani. E l'attacco del pezzo di Aldo Cazzullo, che racconta i contenuti del libro di Stefano Cappellini, Rosso Bruni, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia, pubblicato da UTET. Sono le 10:32 minuti e 10 secondi. Direi che possiamo fermarci per il GR di Popolare Network e l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: C'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante alcune operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
4: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'alleanza atlantica nel continente. Parole arrivate poco prima dell'incontro di oggi con i ministri degli esteri dei paesi della NATO in Svezia, dopo settimane di minacce e annunci su un disimpegno parziale degli Stati Uniti. Rivedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati, ha detto poco fa il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia.
3: A Nicosia, a Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione. Mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee e mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
4: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso 22 aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale. Il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
3: Due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di aver smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui fanghi di epurazione e scarti di demolizioni, sversandoli in alcuni terreni agricoli del Casertano. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Napoli, che si è avvalsa anche delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in affari con dei casalesi. Sono stati sequestrati anche un complesso aziendale, automezzi, beni mobili e immobili. L'attività criminale consentiva agli indagati di ottenere un profitto illecito di circa 1,6 milioni di euro che sono stati sequestrati. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati sulla A21 Torino-Piacenza. Per un incidente sono presenti code fra Alessandria Ovest e Felizzano in direzione Torino, mentre per lavori si viaggia incolonnati fra Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza. Vi informiamo che oggi si svolge la 13ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Alessandria alle 12.40 e arrivo previsto a Verbania fra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Alessandria, i ciclisti attraversano le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e del Verbania Cusio-Ossola. Infine, gli atleti raggiungono Verbania, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
0: Sono le 10:37 minuti e 10 secondi, bentornati su RBE Radio e TV ad almeno due pagine al giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. A quest'ora allora vogliamo dedicare la nostra attenzione ad un rapporto come sempre prezioso, necessario, che è il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Lo facciamo anche questa volta con il portavoce di Amnesty Italia, ovvero Riccardo Nuri, in collegamento con noi. Riccardo, buongiorno. Bentornato su RBE.
6: Grazie, buongiorno a te.
0: Allora Riccardo, vogliamo partire da da numeri implacabili, ma anche da un titolo, perché in realtà intanto voi aprite, diciamo, sul sito di Amnesty con un titolo che non lascia appello e che ci racconta di un orologio che torna indietro in maniera prepotente. Pena di morte nel 2025, il più alto numero di esecuzioni dal 1981. 2707 persone sono state messe a morte in 17 stati. Insomma, c'è un rinculo della storia violentissimo, Riccardo. Vogliamo partire da qui?
6: Sì, un altro titolo possibile, gli straordinari del boia, perché veramente siamo dentro questo tempo di autoritarismo, di politiche repressive, e anche la pena di morte è uno strumento di quelle politiche. Quindi abbiamo avuto un aumento del 78% rispetto allo scorso anno del numero di esecuzioni capitali note, e sottolineo note perché mancano sempre i dati della Cina, e questo ci porta per l'appunto indietro di 44 anni e sembra segnare un'inversione di tendenza rispetto a quello che era un progresso che sembrava irreversibile rispetto alla pena di morte. Però fammi anche dire che in realtà quel progresso non è smentito fino in fondo, perché se guardiamo un altro numero, cioè quello degli stati che nel 2025 hanno eseguito quel numero terribile di condanne a morte, bene, gli stati sono stati soltanto 17. Certo. E quindi la sintesi è: diminuiscono gli stati che usano la pena di morte.
0: Forse abbiamo un problema con Riccardo Nuri.
6: No, lo fanno in maniera spettosa.
0: Eccolo qui, ce l'abbiamo, bentornato, ti abbiamo perso per un attimo, dicevi, insomma, numeri terribili, però in ogni caso abbiamo, come dire, anche un elemento di speranza, se vogliamo, perché i paesi sono soltanto 17. Allora, prima di andare però ai numeri, anche alle percentuali di aumento dei vari paesi, diciamo, io mi soffermerei allora, Riccardo, Riccardo, se sei d'accordo su questo, come dire, su questo numero che tu consideri essere un numero positivo, perché evidentemente il movimento globale per l'eliminazione della pena di morte è un movimento che per fortuna non si è fermato e che continua in maniera incessante a lavorare. È una semplificazione questa da parte mia?
6: No, è assolutamente giusto, perché dobbiamo considerare che quando Amnesty International nacque nel 1961, il numero degli stati abolizionisti era pari al numero di quelli che oggi eseguono condanne a morte. Quindi erano 16 gli abolizionisti, oggi sono, mettendo insieme vari gruppi di paesi, 144, tra quelli che l'hanno abolita per legge, quelli che non eseguono condanne a morte ormai per prassi, quelli che si sono impegnati a non eseguire condanne a morte firmando trattati internazionali. E quindi c'è un'inversione completa di numeri. Quindi per me questo è un segnale che nel corso di decenni il movimento abolizionista ha ottenuto dei risultati, e secondo me quando noi vediamo 144 stati, che sono più o meno i 2/3 degli stati rappresentati all'Assemblea Generale, che dicono no alla pena di morte, abbiamo la speranza che il giorno in cui verrà abolita arriverà presto. Se non verrà abolita del tutto, ci troveremo con una manciata di stati che saranno considerati degli stati da esecrare, così come erano da esecrare gli stati, quei pochi che ancora mantenevano la schiavitù quando era stata universalmente messa al bando.
0: Allora, Riccardo, intanto dicevamo però i numeri, c'è una tabella che comunque, come dici, restituisce dei numeri implacabili, se vogliamo, i numeri di esecuzione nel 2025, più 47 negli Stati Uniti, il numero più alto di esecuzione dal 2009, più 51 in Yemen, più 356 in Arabia Saudita, più 2159 in Iran, e mi colpisce che il 46% sia legato a crimini di droga, più che, se vogliamo, anche ai reati, diciamo, di protesta contro gli Ayatollah, però insomma questo è un altro fronte che ci porterebbe molto lontano. E poi ovviamente questo vago riferimento a migliaia di esecuzioni in Cina, perché ancora nel 2026 è impossibile avere numeri specifici sulla Cina. Sembra una battaglia persa quella con la Cina. Riccardo, come siamo messi da questo punto di vista?
6: Questo ci dice che con pochissime eccezioni, forse tre, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, la pena di morte non è mai l'unica violazione dei diritti umani, si accompagna alla censura, si accompagna alla difficoltà di ottenere informazioni, si accompagna anche alla repressione di chi cerca di fornire quelle informazioni. E quindi per quanto riguarda la Cina, per quanto riguarda la Corea del Nord e qualche altro paese, noi rinunciamo e diciamo alle autorità cinesi, siccome la vostra narrazione è che state diminuendo il numero dei reati capitali, state aumentando la garanzia che non vengano commessi errori, beh, allora forniteci i dati, perché in assenza di questi noi non possiamo credervi.
0: Per quanto riguarda invece i paesi, insomma, voi ribadite ovviamente, l'abbiamo appena detto, che a seguire le condanne a morte è rimasta una manciata di stati, e soprattutto però c'è un altro dato che da un lato conforta, dall'altro inquieta, ovviamente, che per il 17° anno consecutivo gli Stati Uniti sono stati gli unici nelle Americhe a eseguire le condanne a morte, quasi la metà delle quali in Florida. Beh, anche da questo punto di vista vorrei dire sicuramente la strada percorsa è moltissima, però insomma anche gli Stati Uniti vanno monitorati con molta decisione, perché insomma l'amministrazione Trump non mi sembra, come dire, sia sul fronte abolizionista. Ovviamente sto semplificando volutamente e me ne scuso, Riccardo, con te.
6: No, ma hai ragione anche in questo caso, è l'effetto Trump, e per quanto riguarda la Florida l'effetto DeSantis, cioè il governatore della Florida che si era candidato alle primarie repubblicane, poi al primo esito negativo ne è uscito, però aveva quell'approccio lì di mostrarsi duro verso il crimine apparentemente per prendere qualche manciata di voti in più. Il risultato è che nel 25 la Florida è stato all'interno degli USA lo stato che ha usato la pena di morte, lo sarà probabilmente anche nel 26, perché siamo già a 14, di cui 7 in Florida, la metà. E quel dato lì di 47 esecuzioni è spaventoso, perché ci fa tornare indietro al 2006, quando le esecuzioni erano state intorno alle 50, quindi anche lì un salto indietro. Conforta anche in questo caso, se vogliamo dare il bicchiere mezzo pieno, il fatto che negli Stati Uniti il numero degli stati che eseguono condanne a morte si riduce sempre di più e soprattutto vengono emesse minori nuove condanne a morte. Il rischio è che riprendano quelle federali.
0: Ecco, sono ancora nella sezione dei metodi di esecuzione, cioè decapitazione, impiccagione, iniezione letale, fucilazione, asfissia d'azoto, anche a beneficio, diciamo, anche di meno, come dire, avveduti, di chi non legge questi rapporti, di chi pensa che insomma anche sia ancora legittimo, sia dovuto a questa forma di pseudogiustizia, devo dire. Insomma, vogliamo focalizzare l'attenzione ancora su questo esercizio, diciamo, della giustizia e della pena. Insomma, a me tremano i polsi, insomma, quando leggo ancora nel 2026 che in Arabia Saudita si mandino a morte persone per decapitazione, o in Egitto, Giappone, Iran, Iraq, Kuwait, Singapore, Sud Sudan per impiccagione o iniezione letale, fucilazione in molti paesi. Insomma, tutto questo grandire, e lo voglio dire fermamente, di rivendicazione della difesa della persona, dei diritti contro il sopruso, insomma, cadono completamente rispetto alla lettura anche semplicemente di queste informazioni, Riccardo.
6: Sì, non c'è un metodo che sia indolore e pulito. Il metodo di esecuzione fa parte proprio di questo sistema di tortura che si compone anche dell'attesa dell'esecuzione, delle condizioni carcerarie in attesa dell'esecuzione. Detto questo, abbiamo poi il ritorno al passato, alcuni metodi che sembravano la fucilazione negli Stati Uniti, ma anche un pericoloso salto in avanti, perché alcuni stati, soprattutto l'Alabama, hanno introdotto questo metodo dell'azoto, che, per far capire a chi ci ascolta e ci vede di che si tratta, è come se su un aereo si aprisse sopra di noi il contenitore della maschera d'ossigeno e anziché ossigeno uscisse azoto, e cioè ci soffocasse. E le persone sono morte così per il Covid, per darci un'idea, per assenza di ossigeno, indotta in questo caso da funzionari dello Stato che ti mettono una mascherina in faccia e pompano azoto fino a farti soffocare. E questa è la nuova frontiera della pena di morte negli Stati Uniti.
0: Siamo quasi in coda a questa conversazione, voglio chiederti conto ancora, l'abbiamo detto anche in apertura di questa conversazione, ma su questo numero, il numero dei paesi abolizionisti è salito a 113, più della metà del mondo, più di due terzi degli stati abolizionista per legge o per prassi. Insomma, su quali leve oggi si agisce per, come dire, spingere anche paesi abolizionisti e per converso si prova anche a diffondere, come dire, la consapevolezza sulla necessità di superare la pena di morte come forma di giustizia, Riccardo?
6: Beh, intanto attraverso limitazione. Uno Stato che abolisce la pena di morte dà un esempio agli altri che si può fare a meno di quella terribile sanzione senza che aumentino i tassi di criminalità, senza che le persone si sentano più insicure. Poi ogni due anni l'Assemblea Generale, toccherà quest'anno, adotta una risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni in vista dell'abolizione. E poi ci sono le storie terrificanti dell'uso politico della pena di morte, come in Iran o in Arabia Saudita, i processi irregolari, innocenti messi a morte o al termine di procedimenti irregolari. Questa notte in Tennessee, negli Stati Uniti, Tony Carruthers, hanno provato un'ora con lui legato su questo lettino a trovare la vena buona per mettere l'ago. Non ci sono riusciti. Dopo un'ora l'esecuzione è stata sospesa e il governatore, bontà sua, ha deciso di rinviarla di un anno. Nota: Tony Carruthers rischiava di essere il primo messo a morte dopo 100 anni a essersi difeso da solo, perché il giudice del primo processo, siccome lui aveva rifiutato gli avvocati d'ufficio, aveva stabilito che non aveva diritto più a un avvocato. E allora sono queste storie qui di orrore puro che vanno raccontate per far capire che, per dimostrare che non occorre uccidere, non è necessario uccidere. E se mai un giorno si dimostrasse in una circostanza, in un periodo, rispetto a un caso specifico, che la pena di morte può essere deterrente, rimarrebbe la domanda delle domande: è giusta? E la risposta deve essere no.
0: Questi allora alcuni degli spunti rispetto al rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo, condanne a morte ed esecuzioni 2025. Il rapporto è consultabile sul sito amnesty.it. Ne abbiamo parlato con il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri. Riccardo, grazie davvero ancora una volta per il tempo che ci hai dedicato. Spero sia stato un buon tempo anche per te. Buon lavoro, buona giornata, a presto.
6: Certamente, grazie, buon lavoro a te.
0: Ci sono i Massive Attack.

Ritual Spirit dei Massive Attack con Ezekiel, un brano uscito il 4 marzo del 2016 per Virgin Emi Records. Allora, prima dell'ultimo ascolto musicale per oggi e per la settimana e per quanto riguarda questa trasmissione, voglio segnalarvi al volo il corsivo del giorno di Gian Cristiano Desiderio dal titolo "Se la tua libertà è stata aggiunta al gruppo". Che cosa ci ha cambiato in peggio la vita? La messaggistica, scrive Desiderio. Certo, ci sono tanti vantaggi, comunicazioni rapide, immediate, in tempo reale. Per piacere puoi prendere il pane? Ok, semplice, concreto, istantaneo, ma ci sono effetti collaterali disastrosi, invadenza, controllo, raggiungibilità. C'è bisogno di stoicismo per non ritrovarsi in balia delle chat. Non più le chat al tuo servizio, ma tu al servizio delle chat. È necessario prendere le distanze, il governo delle chat è diventato indispensabile per conservarsi libero e indipendente, più facile a dirsi che a farsi, perché le chat sono ormai strumenti di lavoro, non solo chat personali ma familiari, aziendali, scolastiche, redazionali, partitiche, rionali, mediche, sportive e ancora le più incontrollabili sono le chat di gruppo. Qui si annidano pericoli insidie, a volte fatali, per il lavoro, le amicizie, l'amore, la politica. Nessuno ne è immune, nemmeno Palazzo Chigi. Si sa che le chat più famigerate sono quelle però delle mamme, scrive Desiderio. Ti inguai il più possibile con le tue mani, perché quel giudizio che tu credi di aver detto in camera caritati sei invece pronunciato al cospetto del mondo, perché nessuno sa realmente chi sono tutti, ma davvero tutti i componenti della tanto amichevole chat e cosa fanno e cosa pensano. Così il tuo messaggio è riferito ad altri extra chat, sei fregato. Da qui la massima: non scrivere in chat, il nemico ti ascolta. Così Gian Cristiano Desiderio sul Corriere della Sera di oggi. Ci vogliamo concedere l'ultimo passaggio musicale, ci sono gli XTC, Dear God.

0: Un pezzo meraviglioso della band guidata da Andy Partridge, uscito nel 1987 per Virgin. Giungiamo così in coda a questa puntata e alla settimana di almeno due pagine al giorno di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, grazie a Michele Comba che ha curato la regia e la parte tecnica, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui lunedì 25 maggio a partire dalle 9:15. Sono le 11:18. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30. Oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 88.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. È morto nella serata di ieri a Bra, all'età di 76 anni, Carlo Petrini, figura di riferimento nella diffusione di una cultura della sostenibilità e dell'etica nel mondo del cibo. Fondò Slow Food nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, e Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Di umili origini, nacque a Bra nel 1949, conseguì un diploma tecnico e abbandonò l'Università di Trento quando gli mancavano 4 esami per la laurea. Nel corso della sua vita ha viaggiato in tutto il mondo partecipando a conferenze, incontrando le comunità della rete Terra Madre e tenendo lezioni in prestigiose università e ricevendo diverse lauree honoris causa. Tra i vari riconoscimenti, nel 2016 è stato nominato ambasciatore speciale FAO per il programma Fame Zero in Europa. Ai nostri microfoni il ricordo del rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Nicola Perullo.
1: Io ho conosciuto Carlo Petrini nel 1994, quindi oltre 30 anni fa. I ricordi che mi legano a lui sono molti, non ce n'è uno solo, è difficile sceglierne uno, ma ricordo la prima volta che sono stato a Bra nel 94, nell'estate, mi ricordo c'era una situazione di euforia perché Slow Food stava iniziando e fui subito rapito dall'accoglienza e dall'amicizia. Poi ricordo quando tra il 2000 e il 2001 Carlo ha deciso di intraprendere questa avventura dell'università. Io ero un giovane studioso, mi ero appena dottorato all'Università di Pisa e lui mi chiese se volevo partecipare a questa avventura dell'Università di Pollenzo, cosa che io accettai con entusiasmo e ne entrai subito a far parte. Sarebbero tanti i ricordi, ma adesso quello che è importante è per l'università soprattutto continuare, cosa che lui mi aveva detto negli ultimi mesi in cui stava male, continuare a totalmente le strategie che con lui abbiamo in questi anni sviluppato, di un rafforzamento, del portare avanti la sua eredità, portare avanti le sue idee, portare avanti tutto ciò che lui ha così tenacemente sviluppato, creare un centro di ricerca e di formazione che è al tempo stesso aperto, laico, attento a non escludere niente di quello che succede nel campo del cibo, ma al tempo stesso con una forte identità culturale, una forte identità, anche una missione politica, una missione sociale molto forte. La cosa più importante della nostra università è questa, che noi siamo un'università che si occupa di cibo, ma al tempo stesso siamo un'università che ha una forte caratterizzazione. Di questo è quello che lui ci ha lasciato: andare avanti con forza, uniti e con una grande attenzione per questo modello che è totalmente, diciamo, vincente, insomma.
0: È previsto per domani, sabato 23 maggio, a Malpensa il rientro delle salme dei sub morti nel corso di un'immersione alle Maldive, tra questi anche la ricercatrice di Poirino Muriel Oddenino e il neolaureato di Omegna Federico Gualtieri. La procura di Busto Arsizio ha ipotizzato il trasferimento diretto a Pavia delle 4 salme che riempie per l'esecuzione delle autopsie. Nella giornata di ieri, intanto, una nuova immersione dei sommozzatori che stanno lavorando sul sito dell'atollo Vavù ha riportato in superficie tutte le attrezzature dei 5 italiani morti, mentre la squadra mobile di Genova, a cui sono state delegate le indagini tecniche, ha sequestrato i telefoni cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk dei sub, che in seguito alle analisi verranno consegnate alla procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. L'associazione Antigone ha pubblicato la 22esima edizione del rapporto sulle condizioni nelle carceri italiane, che quest'anno prende il titolo di Tutto chiuso, in riferimento alla costante crescita della chiusura dell'istituzione carceraria sia al mondo esterno che al suo interno. I detenuti trascorrono quasi tutta la giornata in celle affollate e fatiscenti e l'isolamento è largamente utilizzato come metodo punitivo, con un incremento del 171% nella sua applicazione. Nella società esterna italiana è sempre più ostacolata all'ingresso in carcere. Anche il cronico problema del sovraffollamento risulta in crescita, con un tasso reale che ha raggiunto il 139,1% con punte del 200%. In questo quadro non fa eccezione il Piemonte, che vede i grandi istituti in una situazione di sovraffollamento tra il 133% di Torino e Ivrea e il 158% di Vercelli. Un focus del rapporto è poi dedicato al problema dei bambini e bambine detenuti insieme alle madri, il cui numero è raddoppiato nell'ultimo anno in conseguenza del decreto sicurezza, che ha cancellato l'obbligo del rinvio dell'esecuzione della pena per donne incinte o con prole inferiore a un anno di età. In totale sono 26 i bambini e le bambine reclusi nelle carceri italiane, di cui oltre un quarto si trova nell'istituto torinese Lo Russo Cotugno. Ai nostri microfoni Perla Allegri di Antigone spiega il titolo di questa edizione del rapporto e analizza la situazione del sovraffollamento delle carceri piemontesi.
2: Nell'ultimo periodo vi sono state una serie di circolari emanate dall'amministrazione penitenziaria che hanno, diciamo, reso più complicato per la società civile, per la società esterna, entrare all'interno degli istituti per fare quelle attività che erano proprie dei progetti di trattamento e quindi di rieducazione. Ma non solo questo, diciamo che anche i circuiti interni si sono chiusi maggiormente. È di qualche mese fa la circolare sugli istituti ad alta sicurezza, che ha di fatto reso la quotidianità delle persone ivi recluse completamente spesa esclusivamente all'interno delle celle, ad esclusione appunto delle ore d'aria. Sì, purtroppo il sovraffollamento, come diceva lei, sta aumentando. Noi oggi abbiamo nel nostro territorio oltre 64.400 persone recluse a fronte di una capienza regolamentare che non supera i 45.000 posti disponibili. Per la prima volta dopo tantissimi anni noi torniamo negli istituti e troviamo la terza branda o la quarta branda in celle che erano adibite per una o due persone. Mai si erano visti questi numeri, se non nel 2013, quando poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci aveva sanzionati per appunto trattamenti inumani e degradanti in cui noi detenevamo le nostre persone. Il sovraffollamento, abbiamo oggi dei 189 istituti, solo 22 non sono sovraffollati. Alcuni di questi sono in Piemonte, ma per una ragione, perché il Piemonte sta cambiando sta facendo una modifica di alcuni istituti. Per esempio uno dei due istituti di Alessandria oggi non è più sovraffollato per il semplice motivo che è stato svuotato, perché sarà poi adibito a accogliere i 41 bis, quindi c'è una modifica in corso. La casa di Alba è stata chiusa per anni per dei motivi sanitari, quindi oggi non è un istituto sovraffollato perché solo una parte è aperta. Tutti gli altri istituti sono grandemente sovraffollati. Mi faccia dire, Vercelli ha il 158% di sovraffollamento, Biella il 140%, Torino Ivrea il 133%. Quindi diciamo i grandi istituti piemontesi sono tutti sovraffollati, e questo incide sulla quotidianità delle persone che vivono in carcere, non solo le persone detenute ma anche gli operatori, che di fatto sono sempre pochi, sempre meno, e si trovano a dover fare con dei numeri che sono ingestibili.
0: Nella tarda serata di ieri un incendio si è sviluppato in una palazzina di Bagnolo Piemonte, che ha richiesto l'intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco appartenenti alle squadre di Barge e Saluzzo per estinguere il rogo. Sul posto anche i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno trasportato in ospedale una donna per eseguire accertamenti a causa di un'ipotetica intossicazione dovuta ai fumi dell'incendio. Alcuni testimoni presenti sul posto hanno riferito che le fiamme si sarebbero originate da un contatore, ma sono in corso le verifiche del caso. Dal 23 al 31 maggio a Novara, Vercelli e Alessandria si tiene la 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili, che vedrà oltre 3.000 studenti confrontarsi in 14 discipline sportive. L'evento, assegnato al CUS del Piemonte Orientale dalla Federazione dei Centri Universitari Sportivi, si pone l'obiettivo di lasciare un'eredità al territorio, a partire da quella culturale, attraverso la promozione della cosiddetta dual career, dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione universitaria. Testimonia l'ufficiale della manifestazione Carlotta Cambi, palleggiatrice della Igor Volley Novara e della Nazionale, che ha con alle spalle un percorso accademico nel quale ha conseguito la laurea triennale magistrale. Tra le novità di questa edizione, il comitato organizzatore ha deciso di abbinare a tutte le medaglie d'oro dei voucher per corsi formativi con carriere.it, piattaforma di formazione online dedicata all'apprendimento delle competenze più richieste dal mondo del lavoro, a sottolineare ulteriormente il valore della dual career. Ai nostri microfoni la presidente del CUS del Piemonte Orientale, Alice Cometti.
3: Tutto pronto, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Le sensazioni sono buone, uno degli eventi più importanti a livello nazionale per gli universitari. Ricordiamo che ci sono anche i giochi invernali, quindi questa è la parte primaverile e le sensazioni sono di grande partecipazione, perché comunque la facile raggiungibilità del Piemonte Orientale permette comunque una partecipazione maggiore rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno il rettore del Piemonte Orientale ha voluto fortemente che si insistesse sulla partenza del progetto della dual carriera. È molto importante, siamo ormai 35, quasi, quindi più o meno mi sento di dire quasi una quarantina di centri universitari e sportivi e università in Italia che partecipano a questo tipo di attività. È importante perché comunque dà la possibilità agli studenti atleti di alto livello di continuare a praticare la loro attività vicino a casa, di non spostarsi e soprattutto di avere quelle che sono delle agevolazioni proprio a livello di pratiche, a livello anche semplicemente solo di possibilità di spostare delle date di appello, oppure di avere dei tutor completamente dedicati, di utilizzare le strutture dell'università e dei CUS che si appoggiano comunque alle università per l'attività sportiva. Quindi diciamo che sì, molto incentrato su questo, ma molto incentrata anche la politica dell'Università del Piemonte Orientale su questo. L'eredità è sicuramente, prima di tutto, ora maggior visibilità sulle tre città dove comunque oramai da 15 anni operiamo, quindi mi aspetto che gli studenti ci cerchino ancora di più, ecco. E poi i rapporti con i partner del territorio, perché comunque i comuni ci sono stati molto vicini, soprattutto il comune di Novara, con il quale negli ultimi 10 mesi abbiamo iniziato dei progetti molto importanti come quello della condivisione della gestione del campo di atletica, del nuovo campo di atletica. Quindi ci sono dei progetti molto importanti sul territorio a livello strutturale e ci faremo trovare pronti, ecco. Quindi mi aspetto di rafforzare ancora di più il rapporto che abbiamo con le istituzioni locali.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, un isolato rovescio sull'interno delle valli cunesi nel pomeriggio. In Liguria cielo sereno al più velato su tutta la regione, con qualche nube pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza precipitazioni. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

Adriano Celentano ha aperto la puntata di oggi di Café Bleu, amici e amiche di RBE. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Claudio Petronella, ho una voce un po' cavernicola, un po' tanto raffreddata, molto raffreddata, ma insomma teniamo botta e portiamo avanti la puntata di oggi di venerdì 22 di maggio. Ma ancora un buongiorno e un saluto a tutte e a tutti, grazie per aver scelto Café Bleu per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata tra musica, parole e incontri. Anche oggi incontreremo amici e amiche che passeranno a trovarci. Tra poco andremo nel dietro le quinte della Notte delle Muse, decimo appuntamento di un evento che unisce i musei di Pinerolo e altri luoghi di cultura della città di Pinerolo, un evento in programma sabato 6 giugno che presentiamo questa mattina con la vice sindaca della città di Pinerolo, nonché assessora alla cultura della città di Pinerolo, Francesca Costarelli. Cosa propone la Notte delle Muse? Tra poco qui su RBE. Staremo poi con Hjalmar De Stefano, fratello di Gwydion De Stefanis. Lui era un cantautore col nome di Nebbiolo, l'abbiamo conosciuto e incontrato in più di un'occasione proprio qua in questi studi per dei live di Café Bleu. Nebbiolo non c'è più, ma restano le sue canzoni, e il 24 di maggio uscirà il suo album postumo, sarà presentato più che altro il suo album postumo al magazzino sul Po di Torino, un evento che presenteremo insieme al fratello di Gwydion, Hjalmar De Stefanis. E poi la musica di Café Bleu, le tante notizie e le idee per vivere nel modo migliore il vostro tempo libero. Spazio adesso alla musica, lui è back.

Seventh Heaven Back, la musica di Café Bleu alle 11:27 minuti e 3 secondi. Tra poco ci collegheremo con Francesca Costarelli per scoprire il dietro le quinte della Notte delle Muse di Pinerolo, che si terrà sabato 6 giugno, appuntamento che presentiamo insieme all'assessora alla cultura nonché vice sindaca di Pinerolo, per vedere cosa propone e perché il titolo Tutta un'altra notte, che parte insomma dall'idea che per unire un filo conduttore che mette insieme i vari ruoli di cultura di Pinerolo. Tra poco su RBE spazio ancora la musica con Elon, lei è Sarah Shue.

Sera Shu, Elon, 11:31 minuti, è giunta la notizia attraverso l'ufficio stampa della Slow Food che nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026 presso la sua abitazione a Bra in provincia di Cuneo all'età di 76 anni è mancato Carlo Petrini. Dalla sua grande capacità di visione, recita il comunicato stampa Slow Food, e l'amore per il bene comune, per le relazioni tra esseri umani, natura e biodiversità, sono nati progetti come Slow Food nel 1986, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato inoltre fondatore della comunità Laudato Si nel 2017 e una delle attività ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Chi semina utopia raccoglie realtà. Così amava dire Carlo Petrini, che ricordiamo anche qui a Caffè Blu, dopo aver raccontato diversi dei suoi progetti, averlo incontrato più di una volta ai microfoni di RBE.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel dietro le quinte di tutta un'altra notte, l'edizione 2026 della Notte delle Muse, decima edizione, in programma sabato 6 giugno a Pinerolo. Di cosa si tratta, cosa propone? Ne parliamo con l'assessora alla cultura, nonché vice sindaca della città di Pinerolo, Francesca Costarelli. Buongiorno Francesca, bentornata su RBE.
3: Ciao Claudio, ciao RBE, grazie mille come sempre.
2: Tutta un'altra notte, mi piace tantissimo questo titolo che avete scelto per la Notte delle Muse, insomma un compleanno importante, direi 10 anni di questo appuntamento. Se tu dovessi spiegarlo a chi non sapesse insomma di cosa si tratta, come racconteresti la Notte delle Muse?
3: Allora, appunto, compleanno importante come hai detto te, 10 anni fa l'idea era proprio nata dall'assessore Laurenti per cercare di portare chi ci entra ma vuole vederli sotto un'altra luce e quindi perché no appunto illuminati nella notte. Non solo però le collezioni, quindi non solo ciò che tutti i giorni, tutti i weekend i nostri musei, le nostre collezioni possono raccontare, ma anche quel qualcosa di più insieme alle istituzioni cittadine, dal Corelli alla Scuola Comunale di Danza, ma non solo, qualcosa che capita proprio solo in a notte del 6 giugno all'interno di spazi bellissimi che ospitano appunto sempre i nostri musei.
2: Quindi i musei civici di Pinerolo, non solo le attività legate all'amministrazione comunale, quindi alla parte pubblica dei musei di Pinerolo, ma anche altri luoghi che si riscoprono e diventano sede di performance, sede di attività. C'è un'arte, una musa in particolare che vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche all'ascolto su RBE, una musa insomma che sarà al centro e magari inizierà il cammino della Notte delle Muse 2026?
3: Allora, sicuramente un fil rouge è quello della musica. Effettivamente abbiamo coinvolto tutti i musei civici e tutti i musei non civici. L'idea è proprio quella di MUPI, il sistema Musei Pinerolo, e quindi andiamo ovviamente, partiamo alle 18 da Palazzo Vittone, al cui interno ci sarà una mostra presso la Proloco, la nostra Pinacoteca, con il finissaggio di due mostre, Vires Virenzia e Microvisioni, ma anche una mostra proprio dedicata al palazzo stesso, anche perché sarà l'ultima notte in cui Palazzo Vittone sarà aperto in questa veste, perché come ormai sappiamo nei prossimi 2 anni cambierà veste, sarà oggetto di una riqualificazione importante da 2,5 milioni di euro per diventare proprio il museo della città, diciamo proprio con tutte le lettere maiuscole. Lì un primo cameo musicale. 10 anni fa Notte delle Muse aveva raccontato il museo etnografico attraverso le ghironde che suonavano dalle finestre, e quindi da lì ripartiremo anche per ricordare Ezio Giai. Da lì poi si parte e abbiamo tutti i musei aperti, il finissaggio della WordPress Photo all'interno della meravigliosa Cavallerizza Caprilli, in Piazza Volontari della Libertà, la piazza proprio tra la biblioteca e la Cavallerizza Caprilli, il concerto della Topo Band, lo street food e anche alcune attività per i più piccoli, in particolare Disegniamo l'Arte. Una novità di quest'anno, l'apertura della biblioteca con alla scoperta proprio dei tesori nascosti dell'archivio storico, in particolare sulla Pinerolo francese. Andiamo poi al Museo di Cavalleria con Una notte al museo e anche qui un secondo cameo, i 10 anni dal primo grande torneo di Risico e quest'anno la novità anche torneo di Ticket to Ride. Proseguiamo con il Museo Diocesano, all'interno una mostra di Stefano Cambiano l'ingegnere, proprio un ingegnere di Pinerolo, e quindi insomma una mostra molto interessante, ma anche un racconto da parte del vescovo del Guido Reni appena restaurato, e insomma ci sarà una riproduzione dell'opera e un racconto ovviamente di questa opera che è presso San Verano di Abbadia Alpina. Proseguiamo col Museo Storico del Mutuo Soccorso e lì spazio a fuga dal museo con un escape room, ma poi di nuovo la musica con Poltergeist e la mostra Luce di En Plein Air. Anche questo un cameo, perché una delle prime Notte delle Muse aveva proprio visto una luce anche nella grafica che si aggirava girava per la città di Pinerolo e che veniva appunto fotografata, catturata, e lì andremo insomma a ripercorrere un po' tutto ciò che era stato quel ragionamento proprio sul mettere in luce le nostre collezioni, le nostre eccellenze culturali attraverso appunto una nella sala del forno.
2: Hai parlato di tante belle iniziative che legano diversi musei e diversi luoghi di cultura della città di Pinerolo. Ce n'è uno appena fuori Pinerolo che ricordo insomma essere una delle sedi più frequentate per le sue esperienze, per le sue attività, per i più piccoli e le più piccole, per le famiglie, ma non solo. Tra l'altro proprio in questi giorni c'è una mostra che ricorda l'importanza della fiaba, del racconto, del ritrovarsi intorno alla magia delle parole attraverso l'evocazione di storie meravigliose. Insomma, mi riferisco al Castello di Miradolo e con la Fondazione Cosso che lo gestisce. Ci saranno anche delle attività in questo spazio?
3: Bravissimo, sì, siamo molto contenti quest'anno di appunto inaugurare una collaborazione con un museo molto importante, una fondazione molto importante, proprio quella del Castello di Miradolo, e qui andiamo a raddoppiare. Al Castello di Miradolo e al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria non avremo solo dalle 18 alle 24 del 6 giugno al Castello di Miradolo con la mostra, tutti i percorsi di visita anche nel parco e un picnic proprio dedicato alle muse, il picnic delle muse, ma avremo anche la domenica 7 giugno dalle 10 alle 18 al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria una caccia al tesoro, il codice segreto della cavalleria in collaborazione con l'Ilium Art Gallery, e al Castello di Miradolo tutte le visite nel parco storico, ma anche appunto, come hai detto bene, la mostra C'è oggi una fiaba. Siamo molto contenti perché questa collaborazione nasce proprio dal fatto che in C'è oggi una fiaba ci sono alcuni soldatini, alcune parti della collezione del Museo Storico dell'Arma di Cavalleria e una parte delle lettere di Sofia Cacherano di Bricherasio invece sono ospitate nel corner dedicato proprio alla cavalleria di Palazzo Vittone della Pinacoteca. Quindi, come vedi, insomma, dei puntini che si collegano e che si parlano, come la storia e la cultura è giusto che faccia. Un ultimissimo cameo al Centro di Interpretazione del Territorio del Pinerolese con i costumi tradizionali delle genti alpine. Uno spazio molto importante e interessante che andrà appunto a raccontare alcuni costumi, ma anche proprio che si snoda sul collegamento tra Museo di Cavalleria, Palazzo Vittone, Centro Storico e Piazza Volontari della Libertà.
2: Tra l'altro dal Museo della Cavalleria, come citavi giustamente prima Francesca, ci saranno queste attività di gioco dedicato alla magia, insomma, di ritrovarsi attraverso giochi di ruolo, giochi da tavolo, e appunto il discorso del risico e del Ticket to Ride si inserisce in questo contesto. Ticket to Ride è un gioco da tavolo, lo dico così come nota pagina. C'è un altro aspetto in chiusura, Francesca, della nostra chiacchierata, un aspetto che credo che tornerà, l'ho letto sul programma però vorrei approfondirlo insieme a te, Francesca. Mi riferisco alle esperienze, che forse sono una delle attività più importanti, perché rendono il pubblico non passivo, non solo spettatore ma anche parte insomma di tutto il processo, di tutto l'evento Notte delle Muse. Sono previste esperienze e approfondimenti? Se sì, come, in che modo?
3: Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di partecipare proprio a Welcome Tour edizione speciale Notte delle Muse, e quindi chi avrà piacere di visitare appunto e di farsi il giro da solo dei musei, ovviamente libero di farlo. Ricordo che sono ovviamente ad accesso libero e gratuito dalle 18 alle 24. Chi invece avrà piacere di essere accompagnato e guidato, avremo i Welcome Tour gratuiti speciali Notte delle Muse, proprio verrete accompagnati per mano in questa notte, in tutta un'altra notte. Ricordo anche che appunto in Piazza Volontari della Libertà sarà possibile passare la serata con lo street food e la musica, e un piccolo prequel, anche questo un cameo, giovedì 28 maggio alle 18 al presso Villa Prever, che non sarà appunto aperta il 6 giugno, ma accoglierà il finissage della Biennale Scultura e soprattutto l'opera che resterà permanente a tutta la cittadinanza di Pinerolo, di Ilario Isola, La libellula sul meraviglioso piccolo stagno del parco di Villa Prever.
2: Siamo stati nel dietro le quinte della Notte delle Muse, sabato 6 di giugno 2026, a partire dalle 18 fino a mezzanotte, in diversi luoghi di cultura della città di Pinerolo, da scoprire o da riscoprire attraverso la magia delle ore notturne, attraverso la musica e le altre arti performative che potremmo scoprire attraverso questo appuntamento giunto alla 10ª edizione a Pinerolo. Per avere tutte le informazioni, una mappa, insomma, Francesca, per orientarsi rispetto alla proposta, eccola qua, è una cartolina.
3: Eccola qua, sì, abbiamo ovviamente tutto sul sito, sulla pagina Instagram e Facebook Città di Pinerolo, ma se vedete questa immagine la trovate nei negozi, nei bar e anche insomma in giro, nelle affissioni, nelle locandine, c'è un QR code che da inquadrare in cui potete trovare tutte le informazioni. In ogni caso si parte il 6 giugno alle ore 18 okay. Davanti a Palazzo Vittone.
2: Quindi lo dico a chi ci sta ascoltando in radio in questo momento, il sito della Città di Pinerolo e i social della Città di Pinerolo hanno tutte le indicazioni per seguire il programma della Notte delle Muse che abbiamo presentato questa mattina su RBE con l'assessora alla cultura, vice sindaca della città di Pinerolo, Francesca Costarelli. Grazie Francesca, buona giornata e buon fine settimana. Ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie mille.
4: RBE, cultura, informazione, relax.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.
3: Amici e amiche di RBE, venite con me in diretta a scoprire la presentazione dell'album Inutile Star Lì, album postumo di Gwydion De Stefanis. L'abbiamo conosciuto proprio qui nei nostri studi, qui su RBE, in più di un'occasione. Gwydion fu ospite con la sua musica, le sue canzoni, col nome d'arte di Nebbiolo. Ebbene, il nuovo disco, che è un album postumo, sarà presentato ufficialmente il 24 di maggio al Magazzino sul Po a Torino. Un evento, un release party, tradotto in italiano, una festa per la realizzazione. Questo sarà una festa che presentiamo tra musica e parole, che verrà appunto in riva al Po, uno dei luoghi che Gwydion amava. Abbiamo il piacere di presentare questo appuntamento, il progetto del disco, con il fratello di Gwydion, Hjalmar De Stefanis. Ciao Hjalmar.
4: Grazie, ciao Claudio, che bello essere qua.
3: Lieto di ritrovarti, Hjalmar. Dunque, innanzitutto vorrei capire come è nato il progetto. Abbiamo ricordato, Gwydion ci ha lasciato qualche anno fa, 6 anni, se ricordo bene, era il 2020, fine 2020. C'erano delle canzoni, c'erano delle idee. Che cosa è successo? Come è nato il progetto di Inutile Star Lì?
4: Sì.
3: È andata giù la connessione, come nelle migliori favole, chiamiamole così. Vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con l'ospite. Facciamo una cosa, invito la regia a mandare innanzitutto una delle canzoni che abbiamo in archivio di Nebbiolo e cerchiamo di ristabilire il collegamento con Hjalmar De Stefanis. Musica.

0: Amici e amiche di RBE, prendiamo la linea. Abbiamo ristabilito il contatto con Hjalmar De Stefanis, ma nel frattempo vi abbiamo proposto Spotify, uno dei brani di Nebbiolo. Il nuovo disco, album postumo di Nebbiolo, sarà presentato domenica 24 maggio a partire dalle 20 al Magazzino sul Po, in Riva al Po, in Murazzi. Inutile star lì, questo è il titolo dell'album. Spotify, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Hjalmar, io ricordo alcuni aneddoti intorno a questa canzone, perché Spotify, Hjalmar De Stefanis, ciao. Non aveva autorizzato Gwydion a usare Spotify come titolo.
1: Esatto.
0: Te la ricordavi questa cosa?
1: Ha fatto un sondaggio su nomi alternativi dare, alla fine ha vinto la Y invece della I, Spotify con due Y.
0: Ok, questa era una delle canzoni del primo disco di Gwydion. Il secondo disco, postumo, Inutile star lì, anche questa è una frase che mi suona, insomma, un déjà sentu tra le parole di Nebbiolo. È un disco che è nato postumo, come dicevamo, 6 anni fa Gwydion ci ha lasciato. Come è nato questo progetto di questo album postumo, Hjalmar?
1: Sì, come prima accennavo, poi è caduta la linea, Gwydion è diventato molto amico di Maurizio Carucci, al punto da fare il woofer nella sua cascina Barban con gli asini e l'orto, e insieme hanno scritto delle canzoni, cosa che Maurizio non aveva mai fatto con nessun altro cantautore, e sono diventati molto amici. Poi Gwydion è venuto a mancare, Maurizio si è sentito in dovere, diciamo come atto dovuto, completare questo suo album, e grazie al sostegno di anche Andy Mancini, che proprio ha prodotto, finalizzato in questi 6 anni con fatica il disco, e adesso insomma sono riuscito, a grazie anche all'associazione Più Ci Penso, a realizzare una serata dove presenteremo poi l'album suonato tutto interamente.
0: Allora, un album quindi prodotto non da una casa discografica, ma è un qualcosa che hai realizzato tu, Hjalmar, in particolare?
1: Esatto, sì, okay. Sì, è una produzione totalmente indipendente, dal momento che esce un po' dalle logiche di mercato, ecco. Mm-hmm. Comunque.
0: Ricordiamo Maurizio Carucci, cantautore sia come solista ma soprattutto come band Ex Ottago, e questa realtà di Cascina Barban che abbiamo presentato in più di un'occasione qui su RBA, una terra a cavallo tra il Piemonte e la Liguria, che ospitò Nebbiolo tempo fa, appunto quando Nebbiolo Gwydion andò a lavorare, a dare la sua opera insomma in questo progetto, conobbe appunto Maurizio Carucci. In quella che sarà una vera e propria festa, Hjalmar, vorrei insistere sul termine festa, abbi pazienza, perché ho l'impressione che questo sarà, e anche un po' penso che sia questo l'obiettivo tuo e di tua mamma, Erika, che saluto. Una festa a quale parteciperanno, hai detto che sarà interamente suonato l'album, da chi?
1: Sì, l'album sarà suonato da una band che ho messo su, composta da Luca Zanon, Protto, Tony Vernice, Tommaso Inardi e Alessandro Ferretto. Uh-huh. Gli ultimi due della band Tamè.
0: Ok.
1: E io ovviamente suonerò anche la chitarra. Accompagneremo ogni canzone un cantautore diverso, quindi poi canterà anche Carucci accompagnato da Andy, poi ci sarà anche Dacia Nazzari, ci sarà Rosita, Vea, Dejan, l'atleta anche conosciuto come Vittorio Cane, Fausia, Tony Vernice e anche Protto, che canteranno i brani.
0: Sono tutti amici e amiche di Gwydion, conoscevano Gwydion praticamente, vero Hjalmar?
1: Esattamente, erano molto... li ho scelti non a caso, cioè sono tutti estremamente, visceralmente collegati a mio fratello, e gliene sono veramente molto grato di tutto questo.
0: Il disco quindi è disponibile concretamente in vinile, lo sarà anche sugli store digitali?
1: Sì, è da un mese che abbiamo aperto una prevendita di solo 100 copie, e alcune copie sono rimaste, ce ne saranno 20, proprio la serata del 24 maggio. L'album poi verrà pubblicato sempre il 24 maggio su tutti gli store digitali ufficialmente.
0: Io so che sei anche regista e autore di video molto suggestivi, Hjalmar. Usciranno anche dei video, usciranno dei singoli. So che c'è stato un racconto finora sui social che ha riportato le parole di Andy Mancini, di Maurizio Carucci, però ci saranno anche delle canzoni che saranno anche così riportate in video, quindi prenderanno forma attraverso le immagini?
1: Diciamo che per questo tipo di prodotto abbiamo voluto agire in modo un po' più autentico, quindi senza singoli, perché lo consideriamo io e l'ufficio stampa da cui sono seguito, composto da Maria Grazia Marsico e Paola Ciarocchi, un album un po' di getto, un album evento, quindi non aveva tanto senso fare dei singoli. Ovviamente il brano che più traina l'album è il suo omonimo, Inutile cui io ho realizzato un videoclip che ho presentato l'altro anno al CU Sound a Torino. Al momento non è ancora pubblicato, ma a breve lo pubblicheremo.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati dietro le quinte di Inutile Star Lì, la presentazione del disco omonimo di Nebbiolo, disco postumo che vedrà partecipare diversi musicisti, diverse musiciste in una vera e propria festa che avverrà domenica 24 maggio, a partire dalle 20, vero, di domenica, Hjalmar?
1: Sì, esatto, a partire dalle 20. Ricordo solo che l'evento è organizzato dall'associazione Più Ci Penso, che è anche la stessa associazione che aveva realizzato il premio Nebbiolo, con 2022-2023, con un cambio di personale, ma che comunque realizza Nebbiolo Poetry Slam,
0: Ok, già.
1: che è
0: Tra l'altro
1: un
0: ci
1: festival.
0: siamo
1: Sì,
0: sentiti
1: esatto.
0: tanto recentemente proprio per il Nebbiolo Poetry Slam, per la finale, proprio attraverso le parole di una delle persone che organizza e dà cuore a questa iniziativa. Continuerà il progetto del Poetry Slam, secondo te?
1: Assolutamente, Poetry Slam continuerà, il premio Nebbiolo sarebbe anche bello continuasse.
0: Per avere tutte le informazioni sul vostro progetto, per contattarvi, Hjalmar, c'è una mail, social, hai voglia di dirci, dacci una
1: Sì,
0: bussola.
1: info.nebbiolomusica@gmail.com.
0: Amici e amiche di RB, siamo stati dietro le quinte di un appuntamento che avrà luogo il 24 di maggio a partire dalle 20 fino alle 22 circa. Magazzino sul Po, in riva al Po, i Murazzi raccontati attraverso le suggestioni delle canzoni di Gwydion De Stefanis Nebbiolo. Inutile star lì, questo è il titolo dell'album, album postumo che abbiamo presentato insieme a Hjalmar De Stefanis. Grazie Hjalmar per il tuo racconto, ci
1: Grazie.
0: vediamo a Torino.
1: Grazie Claudio, grazie Radio Bequit.
2: RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Dove stiamo correndo? Dove stiamo andando? Così ci domanda Lenny Kravitz nella canzone che abbiamo proposto poco fa nella selezione musicale di Café Bleu alle 12.05 minuti e 28 secondi in questo momento. Torniamo in onda in diretta su RB Radio, RB TV per Café Bleu, il programma che poco fa vi ha proposto due approfondimenti, due incontri. Il primo sull'imminente edizione 2026 della Notte delle Muse di Pinerolo, decima edizione di questo appuntamento che celebra l'arte e le arti nei musei, nei luoghi di cultura di Pinerolo, in programma sabato 6 giugno a partire dalle 18 fino alla mezzanotte. L'intervista che troverete sui canali social, sul podcast di Café Bleu. Abbiamo incontrato poco fa Hjalmar De Stefanis, fratello di Gwydion De Stefanis, conosciuto come Nebbiolo. L'abbiamo proposto in più di un'occasione con le sue canzoni, anche dal vivo quando era ancora qui con noi, ci ha lasciato 6 anni fa. Restano le sue canzoni, anche il nuovo album postumo Inutile star lì, che sarà presentato al magazzino Sul Po domenica 24 maggio a partire dalle 20. Sempre il 24 maggio, ma a Robilante, ci sarà alla Festa delle Rose l'esibizione dei Sonadors, band che abbiamo avuto modo di rincontrare recentemente col lancio del loro singolo Borresca, uno dei singoli, una delle canzoni di Velasca, album disponibile in forma concreta ma anche in digitale. Chi sono i Sonadors? Eccoli qua per voi.

Borresca, Sonados, 12:10 minuti e 12 secondi. Se vi va, insomma, di provare cosa vuol dire produrre la Freisa, vino piemontese celebre nella nostra regione, ma non solo, in Piemonte, un po' in tutto il nostro stivale, anche all'estero, oltre Alpe, un vino che abbiamo raccontato a partire anche dalla sua radice, dalla sua storia. Pensate che ha oltre 500 anni di storia la Freisa. Ebbene, il 23 e il 24 di maggio a Chieri ci sarà di Freisa in Freisa 2026, evento che propone diverse esperienze, laboratori, incontri con produttori e produttrici nel centro di Chieri, con tante attività, possibilità di degustare questo vino. Ne abbiamo parlato qui a Caffè Bleu su RBE. Tra poco lasciamo spazio alla selezione dedicata al ghetto di Caffè Bleu, il groove. Che cos'è il ghetto? Tra poco lo scopriremo insieme, per chi non sapesse che cos'è questo momento della trasmissione. Lasciamo spazio alla musica, loro sono gli Overphonic, ci spostiamo col nostro racconto in Belgio per tornare poi qui su RBE. Prima di tutto, don't think, non pensare.

0: tutta te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, prima di far partire la nostra selezione musicale di chiusura della puntata di Café Bleu, ancora una notizia, riporto ancora l'annuncio della morte di Carlin Petrini nella sua bra, addio al fondatore di Slow Food dell'Università di Pollenzo. Fondatore di Slow Food, nell'ultima intervista, una delle ultime interviste, dichiarò il valore della biodiversità fattore non solo genetico ma culturale. Lo ricordiamo ad esempio alla recente edizione 2025 di Cheese a Bra, per lui i formaggi al latte crudo erano una grandissima risorsa, parlava di educazione alimentare, insomma primi passi verso a un necessario modo insomma di ripensare al cibo di tutti i giorni. Carlin Petrini è appunto scomparso nella sua bra, ma noi lo ricorderemo con il suo lavoro. Torniamo in onda per lasciare spazio alla musica, adesso lasciamo il momento del groove di Café Bleu che abbiamo intitolato Ghetto. Perché Ghetto? Perché il ghetto di Café Bleu, scopritelo attraverso le prossime canzoni. Subito un bel po' di Afrobeat e terminiamo con Gigi D'Agostino.

0: Con l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino termina il momento dedicato al groove, al ghetto di Café Bleu. Questa è un po' una spiegazione del momento che termina ogni puntata di questa 11ª stagione di Café Bleu, bistro radiofonico e televisivo di RBA, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30. Lieto di farvi compagnia con musica, parole e incontri ogni giorno feriale per voi, amici e amiche di RBA. Vi lascio agli altri programmi del nostro palinsesto, vi auguro un buon fine settimana. Noi domani saremo a Saluzzo a partire dalle 9 circa, saremo a Saluzzo per Spazzamondo in piazza Garibaldi, venite a trovarci con la nostra animazione. Vi auguro tanti Bubble TV per sorridere e un buon fine settimana, ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

vertice dei ministri degli esteri della NATO c'è anche il segretario di Stato americano Rubio. Il summit arriva dopo le dichiarazioni di Trump degli ultimi mesi su un parziale disimpegno statunitense in Europa. A Cuba manifestazioni a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani tra l'embargo e minacce di un'operazione militare. Bruxelles sembra aprire le richieste italiane di avere più flessibilità sui conti. Il tema al centro dell'Ecofin, mentre a Roma il governo oggi rinnova il taglio delle accise. Ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale. È morto nella notte Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, si è aperto un importante vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Arriva dopo le dichiarazioni degli ultimi mesi del presidente statunitense su un parziale disimpegno americano in Europa e con diverse questioni internazionali sul tavolo, come la situazione in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto poco fa: siamo qui per mettere le basi per un vertice storico, e ribadito la delusione di Trump nei confronti dell'Alleanza Atlantica, soprattutto per il mancato sostegno contro l'Iran. L'incontro è cominciato, lo dicevamo, con l'ordine a sorpresa di Trump di un invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Come possiamo interpretarlo? Si tratta davvero di un dietrofront da parte di Trump? Ascoltiamo Gianluca Pastori, che insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri Tajani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Sul nuovo attivismo politico in campo militare, dal riarmo alla leva volontaria annunciata negli scorsi mesi, ascoltiamo di nuovo Gianluca Pastori.
1: È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere, qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due: leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche, molto banalmente, commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa: mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
0: Oggi a Cuba le organizzazioni giovanili e studentesche scendono in piazza a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Castro è stato incriminato per l'abbattimento di due aerei civili statunitensi che sorvolavano le coste di Cuba nel 96. Il contesto però è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Su come viene vissuto questo momento a L'Avana, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
2: Le opinioni sono molto differenti, però mi sento di dire che tendenzialmente, per quanto ci siano dei malumori e dei risentimenti verso il governo cubano, sicuramente l'orgoglio di riuscire a continuare ad autodeterminarsi è la strada principale. Quindi ovviamente molte fazioni un po' più estremiste, diciamo filo statunitensi, stanno spingendo anche in modo, diciamo, strumentale questo tipo di prospettiva, ma tendenzialmente la volontà è quella invece di continuare ad essere una popolazione e un paese indipendente e di costruirsi da soli delle alternative di qualsiasi tipo, che a partire dallo stato attuale, su cui però insomma una necessità di qualche cambiamento almeno per migliorare la vita quotidiana.
0: Il governo tratta per avere più flessibilità sui conti pubblici. La partita non sembra ancora chiusa, se è vero che questa mattina il commissario europeo Dombrovskis ha detto che se ne può parlare. Alla riunione c'è il ministro dell'economia Giorgetti, incaricato di spingere per avere una deroga sulle regole europee sull'energia. A Roma l'altro tavolo del giorno, quello del Consiglio dei Ministri, che deve rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Da Roma Anna Bredice.
3: Oggi nuovi provvedimenti tampone, ciò che accadrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio e poi quasi in serata, quando intorno alle 19 dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno. Prima di questo appuntamento il governo incontrerà invece i rappresentanti degli autotrasportatori e anche per loro sarà pronta un'altra proroga del taglio dei costi del carburante, del gasolio, per scongiurare uno sciopero a fine maggio. Il governo quindi avanza con provvedimenti che provano a tamponare le emergenze, nella speranza, quella di Giorgetti, di poter avere ascolto e poi una risposta positiva alla richiesta di una deroga al patto di stabilità per l'emergenza energetica. La lettera di Meloni a von der Leyen attende ancora una risposta, forse per la prossima settimana. L'aspetto economico, le ricadute sui prezzi di energia, del bene di consumo è la preoccupazione più forte del governo, che cerca di nascondere in qualche modo con i temi della sicurezza, creando allarmi per poter parlare d'altro, cosa che riesce molto facile a Salvini, che però soffre di una competizione ancora più a destra, quella di Vannacci. Il suo è un dire e non dire riguardo alle elezioni anticipate, ma se si considera che per Meloni uno degli obiettivi più urgenti è quello di approvare la nuova legge elettorale, sembra chiaro che quasi nessuno nel governo, a parte forse Forza Italia, vede come scontato il traguardo naturale della legislatura. Per Salvini addirittura ad ottobre di quest'anno, Meloni ad aprile dell'anno prossimo, prima però delle amministrative, Milano, Roma, Napoli, città come Roma e Napoli che potrebbero andare all'opposizione, visto come si sono espresse con il referendum, ma l'attenzione già per questo fine settimana, molte città al voto, a cominciare da Venezia. Linea allo studio.
0: In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in mattinata che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta. Il ministro degli esteri Tajani questa mattina ha detto che è in contatto con tutti i colleghi dell'Unione Europea per approvare in tempi brevi sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha diffuso il video in cui deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Gli attivisti italiani sono rientrati ieri sera e hanno confermato le violenze soprusi subiti durante la detenzione. Le immagini diffuse da Ben-Gvir sono state criticate anche da alcuni esponenti del governo Netanyahu. Sull'effetto che quelle immagini hanno avuto in Israele ascoltiamo Meron Rapoport, giornalista e fondatore del magazine israelo-palestinese 972.
4: Questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e questo può anche spiegare la critica dalla parte del ministro degli affari esteri Gideon Saar e anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. Non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle acque territoriali israeliane, non c'è critica in Israele.
5: Quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato, più che per il fatto in sé.
4: Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto e il fatto che lo ha fatto in modo così così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo.
0: Cordoglio e attestati di stima per Carlo Petrini, morto ieri sera all'età di 76 anni, stanno arrivando in queste ore dalla politica, dal mondo della cultura e da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornalista e gastronomo, fondò nel 1986 Slow Food, solo la prima delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura e del buon cibo. Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tra le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale, buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96. Una rete che riunisce a Torino contadini alle allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un'internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Ascoltiamo ora il ricordo di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che ha collaborato con Petrini dai primi anni 2000.
7: Ma per chi lo ha conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Omar Caniello, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: La bacheca annunci di RBE.
10: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
9: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
11: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Un successo così grosso da essere spesso citato come il vero inno nazionale australiano. Sto ovviamente parlando di Down Under dei Men at Work, che è riuscito ad unire simboli e suoni della cultura australiana e ad esportarla in tutto il mondo. Business as Usual è il disco da cui è tratto il brano e non ha bisogno di presentazioni. Per voi, Down Under, Who

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza relativa alla morte di Moussa Baldé, il giovane originario della Guinea che si tolse la vita il 23 maggio del 2021 all'interno del CPR di Torino. La sentenza aveva portato alla condanna a un anno di reclusione dell'allora direttrice del centro, ritenuta gravemente negligente nella valutazione delle condizioni psicologiche del trattenuto, e la società JEPS, anch'essa condannata in solido al risarcimento insieme all'imputata. Le parti civili, tra cui i familiari di Baldé, hanno ottenuto provvisionali per un totale di 400.000 euro. Nelle motivazioni i giudici sottolineano una condizione descritta come processo di animalizzazione, proponendo un parallelismo a forme storiche di marginalizzazione riconducibili al colonialismo. Viene tuttavia evidenziato il limite giuridico della sentenza che, si legge, non può valutare eventuali colpe politiche o responsabilità di sistema più ampie, pur riconoscendo che tali temi appartengono a un dibattito pubblico di grande rilevanza. È morto nella serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, figura di riferimento nella diffusione della cultura della sostenibilità e dell'etica nel mondo del cibo. Fondò Slow Food nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. E Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Di umili origini, nacque a Bra nel 1949, conseguì un diploma tecnico e abbandonò l'Università di Trento quando gli mancavano 4 esami per la laurea. Nel corso della sua vita ha viaggiato in tutto il mondo, partecipando a conferenze e incontrando le comunità della rete di Terra Madre, tenendo lezioni in prestigiose università e ricevendo diverse lauree honoris causa. Tra i vari riconoscimenti, nel 2016 è stato nominato ambasciatore speciale della FAO per il programma Fame Zero in Europa. Sentiamo il ricordo di Nicola Perullo, il rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
4: Io ho conosciuto Carlo Petrini nel 1994, quindi oltre 30 anni fa. I ricordi che mi legano a lui sono molti, non ce n'è uno solo, è difficile sceglierne uno, ma ricordo la prima volta che sono stato a Bra nel 94, nell'estate. Mi ricordo c'era una situazione di euforia perché Slow Food stava iniziando e fui subito rapito dall'accoglienza e dall'amicizia. Poi ricordo quando tra il 2000 e il 2001 Carlo ha deciso di intraprendere questa avventura dell'università. Io ero un giovane studioso, mi ero appena dottorato all'Università di Pisa e lui mi chiese se volevo partecipare a questa avventura dell'Università di Pollenzo, cosa che io accettai con entusiasmo e ne entrai subito a far parte. Sarebbero tanti i ricordi, ma adesso quello che è importante è per l'università soprattutto continuare, cosa che lui aveva detto negli ultimi mesi in cui stava male, continuare totalmente le strategie che con lui abbiamo in questi anni sviluppato, di un rafforzamento, del portare avanti la sua eredità, portare avanti le sue idee, portare avanti tutto ciò che lui ha così tenacemente sviluppato, creare un centro di ricerca e di formazione che è al tempo stesso aperto, laico, attento a non escludere niente di quello che succede nel campo del cibo, ma al tempo stesso con una forte identità culturale, una forte identità, anche una missione politica, una missione sociale molto forte. La cosa più importante della nostra università è questa, che noi siamo un'università che si occupa di cibo, ma al tempo stesso siamo un'università che ha una forte caratterizzazione. Questo è quello che lui ci ha lasciato: andare avanti con forza, uniti e con una grande attenzione per questo modello che è totalmente, diciamo, vincente, insomma.
3: La Corte di Cassazione del Tribunale di Torino ha accolto parzialmente il ricorso dei legali di Sara Cherici, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione, poi ridotti a 14 in appello nel processo per il lancio della bicicletta dai Murazzi, che causò gravissime conseguenze all'allora 23enne Mauro Glorioso, al tempo studente di medicina. La Suprema Corte ha disposto un nuovo passaggio davanti alla Corte d'Appello di Torino, confermando da un lato in modo definitivo la responsabilità penale della giovane, ma aprendo al contempo la possibilità di concedere le attenuanti generiche negate nei precedenti gradi di giudizio. Il nuovo processo vedrà una diversa composizione della Corte d'Appello, che dovrà valutare se vi siano elementi sufficienti per ridurre ulteriormente la pena. Nel pomeriggio di ieri la variante di porte della strada provinciale 23 è stata riaperta al traffico senza essere preceduta da comunicazioni. L'ordinanza firmata dalla dirigente Sabrina Bergese indicava per la giornata di giovedì 21 maggio le operazioni di ripristino degli svincoli di Malanaggio e San Martino, dopo che la ditta Stacchio Impianti SRL, appaltatrice dei lavori di gestione degli impianti tecnologici delle gallerie Craviale e Turina, ha comunicato che sono state eseguite le verifiche in contraddittorio, provvedendo a rimettere l'impianto antincendio in pressione con verifiche strumentali. Nei giorni precedenti i sindaci del territorio avevano espresso le proprie proteste per il rinvio dell'apertura, inizialmente programmata per il 15 maggio, e la scarsa comunicazione da parte di Città Metropolitana. Da domani, 23 maggio, fino al 31, a Novara, Vercelli e Alessandria si tiene la 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili, che vedranno oltre 3.000 studenti confrontarsi in 14 discipline sportive. L'evento, assegnato al CUS del Piemonte Orientale dalla Federazione dei Centri Universitari Sportivi, si pone l'obiettivo di lasciare un'eredità al territorio a partire da quella culturale, attraverso la promozione della cosiddetta dual career, dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione universitaria. Testimonia l'ufficiale della manifestazione sarà Carlotta Cambi, palleggiatrice della Igor Volley Novara e della Nazionale Italiana, con alle spalle un percorso accademico nel quale ha conseguito una laurea triennale e magistrale. Tra le novità di questa edizione, il comitato organizzatore ha deciso di abbinare a tutte le medaglie d'oro dei voucher per corsi formativi con carriere.it, piattaforma di formazione online dedicata all'apprendimento delle competenze più richieste nel mondo del lavoro, a sottolineare ulteriormente il valore della dual career. Ai nostri microfoni la presidente del CUS del Piemonte Orientale, Alice Cometti.
5: Tutto pronto, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Le sensazioni sono buone, uno degli eventi più importanti a livello nazionale per gli universitari. Ricordiamo che ci sono anche i giochi invernali, quindi questa è la parte primaverile, e le sensazioni sono di grande partecipazione, perché comunque la facile raggiungibilità del Piemonte Orientale permette comunque una partecipazione maggiore rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno il rettore del Piemonte Orientale ha voluto fortemente che si insistesse sulla partenza del progetto progetto della dual carriera è molto importante. Siamo ormai 35, quasi, quindi più o meno mi sento di dire quasi una quarantina di centri universitari sportivi e università in Italia che partecipano a questo tipo di attività. È importante perché comunque dà la possibilità agli studenti di atleti di alto livello di continuare a praticare la loro attività vicino a casa, di non spostarsi e soprattutto di avere quelle che sono delle agevolazioni proprio a livello di pratiche, a livello anche semplicemente solo di possibilità di spostare delle date di appello, oppure di avere dei tutor dedicati, completamente dedicati, di utilizzare le strutture dell'università e dei CUS che si appoggiano comunque alle università per l'attività sportiva. Quindi diciamo che sì, molto incentrato su questo, ma molto incentrata anche la politica dell'Università del Piemonte Orientale su questo. L'eredità è sicuramente, prima di tutto, ora maggior visibilità sulle tre città dove comunque oramai da 15 anni operiamo. Quindi mi aspetto che gli studenti ci cerchino ancora di più, ecco. E poi i rapporti con i partner del territorio, perché comunque i comuni ci sono stati molto vicini, soprattutto il comune di Novara, con il quale negli ultimi 10 mesi abbiamo iniziato dei progetti molto importanti, come quello della condivisione della gestione del campo di atletica, del nuovo campo di atletica. Quindi ci sono dei progetti molto importanti sul territorio a livello strutturale e ci faremo trovare pronti, ecco. Quindi mi aspetto di rafforzare ancora di più il rapporto che abbiamo con le istituzioni locali.
3: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani sui settori montani, isolato rovescio pomeridiano sull'interno delle valli cuneesi. In Liguria cielo sereno al più velato su tutta la regione, con qualche nube pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza precipitazioni associate. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 di maggio, la meditazione di oggi è curata da Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura il brano «El amor de Cristo lleva al mundo». La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del Deuteronomio, capitolo 10, versetto 21. Il Signore è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio. E continuiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 27. Il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio.
3: Passeggiando per i fori imperiali di Roma, si ha spesso una sensazione particolare, come quella che sto provando io ora. Le pietre, le colonne, gli archi sembrano volere impedire al tempo di passare. La monumentalità prova a custodire la memoria. Ogni impero costruisce monumenti perché teme l'oblio. E così Roma continua a parlare attraverso le sue rovine. Vittorie, potere, gloria, caduta che fu. Eppure davanti a quelle pietre ci si accorge anche di qualcosa. La memoria monumentale conserva il passato, ma non sempre riesce a trasformare il cuore di chi guarda. La memoria biblica è diversa. Nel Deuteronomio leggiamo: Egli è la lode, Egli è il tuo Dio, colui che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Israele può lodare Dio perché conserva memoria di ciò che Dio ha fatto. La fede nasce dal ricordo di una liberazione. Per questo nella Bibbia la memoria non è nostalgia, è il luogo dove la rivelazione con Dio rimane viva. Mosè continua a dire: ricordati dell'Egitto, ricordati del deserto, ricordati di ciò che i tuoi occhi hanno visto. Anche nel Vangelo di Giovanni la memoria è decisiva. Gesù, nel discorso di addio, dice ai discepoli: il Padre stesso vi ama.

pesti ricordano persino la croce e improvvisamente comprendono. Il Padre stesso vi ama. La memoria diventa allora rivelazione, non semplice archivio del passato, ma scoperta del senso profondo di ciò che si è vissuto. Forse anche noi facciamo esperienza di questo, a volte comprendiamo l'amore di Dio solo dopo molto tempo. Solo dopo molto tempo aver ascoltato una parola, magari di anni fa, o aver ricordato un gesto di cura, una presenza che ci ha custoditi quando eravamo fragili. Solo più tardi che abbiamo ricevuto queste attenzioni ci ricordiamo e scopriamo che Dio era lì. E allora forse l'ascolto che ci unisce nasce proprio qui, dal far memoria insieme. Passeggiando tra i fori imperiali, la memoria viene suscitata dalla pietra monumentale. La scrittura invece ci parla di una memoria diversa, una memoria che non rimane fuori di noi, ma che entra nella vita e può persino rileggere i nostri stessi ricordi. Non una nozione religiosa tra le altre, non un semplice ricordo del passato, ma una memoria che diventa benedizione, conforto e speranza. Una memoria capace di dire anche dentro le nostre ferite, i nostri smarrimenti, il Padre stesso vi ama. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 4 Torino-Milano sono presenti code per un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi ricordiamo che è in corso la 13ª tappa del Giro d'Italia. La carovana dei ciclisti sta attraversando la provincia di Alessandria e proseguirà poi attraversando i territori delle province di Asti, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola. L'arrivo è previsto a Verbania fra le 17 e le 17:30. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni su strade e autostrade regionali. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, buongiorno, buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento di Voci Protestanti, la puntata del programma che apre il pomeriggio di RBE, un pomeriggio costellato di voci, di notizie, di musica, di appuntamenti e di programmi che si susseguono appunto fino alle 19 della sera. Una prima parte condotta da me e da Arianna con questo programma Voci Protestanti. E poi il filo d'Arianna, appunto con Arianna Tedesco alla guida, e una seconda parte invece in compagnia di Marta e Samuel con Mi ritorni in mente e di tanto in tanto, in particolare alle 16 alle 18, i due aggiornamenti con l'informazione locale curati dalla redazione di RBE. Questo diciamo un po' l'arco temporale del pomeriggio consueto sulle frequenze di Radio Bequit. Tante notizie di cui parlarvi, tanti argomenti di cui vi daremo informazione e anche la possibilità di fare un percorso di volontariato all'estero, di cui parleremo tra poco con le ospiti che ci raggiungeranno. Prima però la musica, Pino Dangeau, perdoni, tenente.

tenente. Io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, mi hanno rubato di tutto. E adesso

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E grazie proprio ad una segnalazione che ci è arrivata attraverso la mail diretta@rbe.it, vi segnalo un paio di appuntamenti teatrali per queste prossime giornate. Allora, la segnalazione riguarda l'appuntamento che ci sarà domani sera, sabato 23 maggio, a San Secondo, nella sala del teatro della Chiesa Valdese, per la seconda replica dello spettacolo dal titolo Libri, Intrighi ed Arredamenti, proposto dal gruppo della Filodrammatica, appunto, della Chiesa Valdese di San Secondo. L'ingresso è libero, l'appuntamento alle 21 nella sala del teatro, e poi ci sarà un'ulteriore e ultima replica il prossimo venerdì 29 di maggio. Un altro appuntamento teatrale a Genova, questa volta alle 20:30, questa sera al Tempio Valdese in via Sarotti, e domani pomeriggio alle ore 15:30, sempre nei locali della Chiesa Valdese di via Sarotti. Il gruppo teatro della Chiesa Valdese di Genova propone lo spettacolo Al Dio Ignoto di Diego Fabbri.

0: un Paul Simon che si reinventa, potremmo dire, anche che si ripresenta appunto con questo brano. Lo conosciamo, lo ricordiamo, insomma, negli anni passati, nel fantastico percorso musicale artistico Simon & Garfunkel. Però ecco, anche un po' di novità che arrivano per quanto riguarda questo cantautore e chitarrista statunitense. Allora, noi invece continuiamo con le notizie. Allora, volevo citarvi un bell'articolo molto interessante che è stato pubblicato su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, che collabora scusate anche con Regard Protestant ed è legato anche alla pubblicazione settimanale di Reforma, esattamente come accade in Italia con Riforma e con Riforma.it. La stessa cosa accade appunto anche in Francia con Reform settimanale cartaceo e Reform.net, che è il luogo dove le pubblicazioni di giorno in giorno vengono riportate. Allora, si parla di un incontro che c'è stato qualche settimana fa, precisamente a metà aprile, un incontro, diciamo, di apertura al pubblico del Centro Evangelico di Parigi. Il sito è centre-evangelique.fr, il sito ufficiale di questo Centro Evangelico delle Chiese di Parigi. È stato appunto rilanciato questo spazio che, come dice lo slogan, ci porta a rimanere insieme anche con e attraverso le nostre differenze. Questo è molto bello, lo slogan, insomma, che hanno scelto: insieme nelle nostre differenze, pur rimanendo un unico centro, un'unica realtà. È stata appunto una nuova edizione di un incontro che annualmente si tiene a Parigi, appunto in questo spazio del Centro Evangelico. È un modo anche per vivere in modalità diverse, intergenerazionali, gli aspetti del protestantesimo. E quello che volevo citarvi è un articolo appunto che parla anche del direttore attuale del Centro Evangelico, Patrice Caulaignage, che ha un percorso particolarissimo. Sono andata a leggere un po' il racconto che riporta in questo articolo. Lui arriva da molto lontano, perché nasce in Guadalupe, nasce appunto in un mondo segnato da un sincretismo religioso molto forte, molto profondo, quindi cattolicesimo e induismo presenti nelle sue origini familiari indiane, e poi lui la scelta invece di passare al mondo del protestantesimo. Quindi davvero una storia molto molto particolare. E poi il concetto stesso di essere pastore, un pastore al fianco, insomma, dei suoi membri di chiesa, e adesso anche a capo appunto di questo Centro Evangelico di Parigi, che riunisce molte realtà non solo da Parigi stessa ma dall'intera Francia. E curiosa questa realtà che non conoscevo e che volevo appunto condividere con voi. Potrebbe essere appunto uno spunto per conoscere un aspetto del modo di vivere il protestantesimo in Francia che forse non è così conosciuto e noto qua in Italia. Ripeto, quindi il sito ufficiale del Centro Evangelico di Parigi, centre-evangelique.fr, oppure l'articolo di riferimento pubblicato su reform.net. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: RBE, vicina a te.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Rimaniamo ancora su reform.net, come vi dicevo, vi ricordavo prima, insomma, questo luogo di informazione delle chiese riformate francesi, la parte, diciamo, settimanale, il cartaceo Reform e l'online reform.net, come abbiamo in Italia Riforma cartaceo e anche riforma.it per quanto riguarda invece la pubblicazione online quotidiana. E perché ci sono un paio di articoli che volevo citarvi, visto che si sta svolgendo in Francia in questi giorni questo appuntamento con il mondo del cinema a Cannes, e quindi, insomma, Cannes 2026, il festival di Cannes della cinematografia, fa anche pensare e dà anche degli spunti di riflessione sull'attualità. Beh, ci sono un paio di articoli che riguardano personaggi particolarmente importanti che in qualche modo hanno saputo portare, ecco, delle parole di impegno, di attivismo. Una è Julianne Moore, che è protagonista appunto di un primo articolo pubblicato su reform.net. Julianne Moore è un'attrice appunto di fama mondiale, ma è anche una fervente sostenitrice della lotta contro la violenza armata, contro il traffico delle armi, contro la produzione e la vendita, sovente illegale, delle armi, e quindi ha voluto ribadire questo suo attivismo e fare anche in modo che la sua carriera artistica possa essere da volano per i pensieri, per, diciamo, gli ideali che la sostengono. Quindi c'è un primo articolo dedicato a lei, a Julianne Moore. Un altro articolo invece, sempre su Reform, che è sempre riferito al Festival di Cannes, invece cita Ken Loach, il regista Ken Loach, che in occasione della proiezione all'aperto del suo film Terra e Libertà, un film di qualche decennio fa, perché risale al 1995, ha citato, invocando maggiore giustizia, equità e pace nel mondo, ha invocato e ha citato le parole di Martin Luther King, e quindi ha detto, ha accennato al fatto che la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio dei giusti. E poi aggiunto, queste sono le parole appunto di Martin Luther King, citate da Ken Loach, che poi ha aggiunto: di fronte allo sfruttamento, all'oppressione, alla ricchezza insensata, alla povertà estrema e disperata, di fronte alle guerre, di fronte ai crimini, e permettetemi di nominarlo, di fronte al genocidio di Gaza, non ha avuto timore di pronunciare questa parola così difficile, così divisiva anche nel mondo, dice Ken Loach, non possiamo rimanere in silenzio. E poi appunto ha commentato queste parole che arrivano dal reverendo Battista, delle chiese battiste, attivista per i diritti degli afrodiscendenti e politico, Martin Luther King. Quindi, insomma, due articoli che parlano di Cannes, ne parlano magari in un modo leggermente diverso, un punto di attenzione rispetto anche ai temi importanti per le chiese riformate, e in questo caso appunto Reform riporta questi due articoli che fanno riferimento a questo grande appuntamento della Movida della Costa Azzurra che si sta svolgendo proprio in questi giorni.

Elvis Presley con Blue Moon of Kentucky. Torniamo nei nostri appuntamenti, ancora ce ne sono parecchi da ricordare per i prossimi giorni, e ricordo ad esempio la presentazione del libro L'incanto del sensibile domani pomeriggio a Pinerolo alle ore 17 negli spazi della Chiesa Valdese in Via dei Mille. Questo libro di David Abram è stato tradotto da Daniela Boccassini e racconta, insomma, in un modo particolarmente personale, l'autore condivide le sue esperienze con i lettori e le lettrici, soprattutto sul tema del rapporto con il mondo che ci circonda in tutte le sue componenti. Quindi, se vi interessa, l'ingresso ovviamente è libero, aperto a chiunque sia interessato. Domani pomeriggio, Pinerolo, spazi della Chiesa Valdese in Via dei Mille, ore 17, la presentazione di questo libro, L'incanto del sensibile, sabato 23 di maggio. Perché ricordo sempre che questa prima parte di trasmissione di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica, ovviamente questo è un appuntamento per oggi, per sabato 23. In questo caso però siamo in diretta, e quindi giusto per fare chiarezza, perché a volte in effetti può creare qualche piccola confusione. Allora torniamo invece ad altri appuntamenti, tanti culti di Pentecoste per questa domenica 24. Più tardi ci soffermiamo in particolare su alcuni culti del territorio, e anche un bazar, il bazar alla Chiesa Valdese di Villa Secca, bazar e mercatino artigianale, domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in Borgata Chiotti Superiori. Ide regalo, pesca, dolci, giochi e lotteria, quindi una bella opportunità. Il tempo dovrebbe essere magnifico, quindi accompagna anche, diciamo, lo svolgimento di questo bazar in una zona di media montagna. Domenica appunto 24, domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in Borgata Chiotti Superiori, Villa Secca, la Chiesa Valdese propone questo bazar e mercatino artigianale.

0: Baciami.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorniamo in diretta in Voci Protestanti, continuiamo la nostra giornata, il nostro pomeriggio insieme e anzi a questo punto lo aggiungiamo ospiti all'interno della nostra puntata, perché come vi avevo anticipato il tema che andremo a toccare adesso è quello del volontariato internazionale. Ne parliamo insieme ad Erika Scognamiglio e ad Anaïs Scafidi Domianello, che per quanto riguarda la Diaconia Valdese sono venute a parlarci di queste possibilità di volontariato all'estero. Allora, abbiamo appena finito di parlare di servizio civile, si stanno svolgendo adesso insomma i colloqui, le selezioni per il servizio civile, si apre invece un altro capitolo che è quello del volontariato all'estero. Anaïs, quindi quasi in continuità direi, no?
2: Assolutamente.
1: Le possibilità, non si chiude una finestra ma se ne apre subito un'altra.
2: Esatto, intanto grazie di averci ospiti.
1: Grazie a voi.
2: Siamo contente di portare anche qui delle opportunità per giovani di mettersi in gioco, questa volta appunto non in volontariato locale come può essere quello del servizio civile, ma in un volontariato che ci porta a scoprire una parte di mondo magari un po' più lontana dalla realtà a cui siamo abituate. I progetti sono dedicati all'ambito sociale, quindi anche qua si va a dedicare circa un anno, qualche mese in meno, parliamo comunque di esperienze di lungo periodo, in cui si dedica il proprio tempo alla cura delle altre persone, possiamo dire così, o di anche ambiti molto diversi, perché quelli che abbiamo nell'ambito sociale sono i progetti dei nostri partner storici, quelli che ogni anno veniamo a promuovere perché sono collaborazioni di lunga data che funzionano e quindi ci fa piacere promuoverle, ma ci sono anche altri progetti nuovi che nel frattempo arrivano sui temi ambientali.
1: Certo, come giusto che sia, no? In evoluzione.
2: Sì, sì, sì. In evoluzione. Di ogni sorta e per ogni veramente interesse.
1: Allora, facciamo intanto vedere a chi ci sta guardando anche in video la pagina del sito diaconiavaldese.org, trovate l'articolo di riferimento ma soprattutto trovate i vari link per poter consultare, avere maggiori informazioni o eventualmente proprio diciamo mandare la vostra candidatura. Erika, qualche informazione tecnica? Chi può fare questo percorso? Quanti anni bisogna avere? Dove?
3: Sì, allora, innanzitutto appunto l'esperienza è finanziata, no, dal Corpo Europeo di Solidarietà, che fa parte appunto del grande macro capitolo insomma dell'Erasmus, e sono eleggibili, quindi possono partecipare le persone che hanno, i giovani e le giovani dai 18 fino ai 30 anni, e come diceva appunto Anaïs ci sono diversi posizioni aperte insomma, e i paesi in cui appunto gli italiani possono andare sono Spagna, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Lettonia.
1: E quindi una bella scelta,
3: sì,
1: direi già.
3: Sì, esatto, sì, si può appunto spaziare nell'ambito europeo e veramente proprio vivere un anno diverso, apprendere una nuova cultura, una nuova lingua, ecco anche.
1: Entro quando bisogna presentare la candidatura?
3: Allora, ufficialmente le candidature si chiuderanno il 25 maggio, ma appunto sono fino ad esaurimento posti, quindi insomma affrettatevi, però appunto ci si può sempre ripensare.
1: Quando si parte? Subito, dopo un po'?
3: Allora, la partenza effettiva per la maggior parte dei paesi è prevista per settembre-ottobre, invece per la Spagna la partenza è prevista per giugno.
1: Ah, quindi abbastanza sì. Velocemente, a seconda ovviamente dei progetti che partono.
3: Sì.
1: Dai feedback che vi sono arrivati da volontari e volontarie di questi decenni, cosa emerge? Quali sono un po' le impressioni?
2: Che bella domanda. Allora, innanzitutto che questa è un'esperienza che cambia la vita, perché ti costringe in qualche modo a metterti in gioco in un contesto che non è il tuo, quindi sei fuori dalla tua cerchia di affetti, dal conosciuto, e quindi è una modalità per conoscere, come dicevo prima, un pezzetto di mondo, ma soprattutto per conoscere se stessi meglio e come me la cavo in un appartamento con altre persone e come me la cavo a gestirmi le mie spese personali e come la
1: lingua,
2: come me la cavo in un paese dove non conosco la lingua e devo apprenderla per essere un po' più intraprendente, come me la cavo anche ad imparare un mestiere che magari non avevo mai sperimentato, oppure voglio sicuramente lavorare con i bambini, voglio mettermi in gioco in quell'ambito, fare un'esperienza, come me la cavo nell'ottica anche di capire che cosa voglio fare da grande, magari certo. Capisco che è la mia vita, magari capisco che quella roba lì,
1: esatto,
2: non fa
1: cosa
2: per
1: voglio
2: me.
1: O non voglio fare a questo, anche aiuta anche a questo,
2: sì. Sì, sì, e infatti poi vabbè, le persone che noi abbiamo mandato negli anni all'estero non sono tantissime, perché inspiegabilmente accogliamo molti più volontari di quelli che riusciamo a inviare all'estero, forse perché anche nella cultura italiana si fa ancora un po' fatica, no? a vederla come veramente un investimento sul proprio futuro.
1: In alcuni stati è quasi un obbligo, cioè nell'arco della prima parte della vita i giovani e le giovani sanno che dovranno fare questo percorso all'estero.
2: Esatto.
1: E da noi c'è molto meno in effetti questa prospettiva, soprattutto dell'andare così lontano, è una cosa che un pochino alla volta poi magari arriverà.
2: Esatto, però rispetto a prendere, partire, lasciare casa, il conosciuto, senza avere nessun appiglio,
1: certo,
2: questi sono anche progetti molto strutturati, molto tutelanti nei confronti delle persone giovani che partecipano e che permettono davvero di sperimentarsi con un livello, diciamo, di rischio limitato, nel senso che si tratta sempre comunque di volontari e di volontarie inseriti in contesti lavorativi che insomma fanno questo tipo di accoglienza da anni e che quindi sanno anche dare il giusto spazio per provare delle cose, ma anche con il moderato livello di responsabilità.
1: Certo, certo. Ma infatti io credo che esattamente come avviene già per il servizio civile universale, che magari uno dice ma io vorrei farlo ma non so, magari non c'è nessun progetto adatto a me, non saprei cosa scegliere, ce ne sono troppi, e può chiedere dei consigli all'ufficio volontariato appunto della Diaconia Valdese, altrettanto si può fare per questi percorsi a livello internazionale. Magari c'è la voglia ma c'è tanta confusione, non si sa, si può chiedere a voi e voi saprete insomma anche indirizzare un pochino a seconda delle caratteristiche delle persone quale potrebbe essere lo stato di accoglienza, il percorso, il progetto specifico, l'ambito di lavoro.
2: Esatto,
3: certo, sì. Infatti, come dicevamo prima, è proprio un'esperienza di educazione non formale, quindi sia sicuramente si può venire nel nostro ufficio e chiedere informazioni, anche solo appunto a titolo per curiosità, a titolo informativo, e poi una volta che si fa questa esperienza, l'obiettivo è proprio fare un'esperienza di educazione non formale, quindi imparare facendo, e chiaramente appunto non sono richieste già delle competenze per essere selezionati, quindi davvero invitiamo tutti e tutte gli interessati e chi appunto sta nel range dell'età citato prima ad informarsi e a valutare questa opzione come un'opportunità, ecco.
1: Quindi percorsi di volontariato all'estero, giovani tra 18 e 30 anni, Diaconia Valdese con tutti i percorsi nei vari ambiti, nei vari stati che abbiamo ricordato prima e che ricordiamo ancora adesso, ve li facciamo anche vedere: Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Lettonia, Ungheria, Belgio, Spagna. Se qualcuno volesse saperne di più, scriva a volontariato@diaconiavaldese.org, corretto?
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: Possiamo sentirci, possiamo prendere un appuntamento, potete andare anche a vedere nei nostri social, ci sono tanti racconti di volontari che hanno fatto l'esperienza.
1: Aiuta.
2: E che possono dare qualche anche suggestione magari visiva in più, perché noi bla bla bla bla bla, ma in realtà quando sono i ragazzi e le ragazze stesse che ritornano e raccontano, fa già su tutto un altro effetto. Vi invitiamo di incuriosirvi anche nel conoscere di più.
1: Grazie ad Anais, grazie ad Erika. e ricordo appunto a tutte e tutti voi questa possibilità di volontariato internazionale con la Diaconia Valdese. Alla prossima, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Sono le 14:47 minuti in diretta in questo venerdì 22 di maggio sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, l'apertura del pomeriggio radiofonico e TV sulle nostre frequenze, e abbiamo parlato di volontariato internazionale poco fa insieme ad Anais Scafidi Domianello e ad Erika Scognamiglio della Diaconia Valdese. Ricordo appunto che c'è la possibilità per presentare la propria candidatura, lo possono fare giovani tra i 18 e i 30 anni, per poter fare un percorso, un anno circa, perché i progetti durano tra i 9 e i 12 mesi all'estero, in vari luoghi, diciamo, non solo dell'Europa ma anche proprio del mondo intero. Allora, se siete interessati, ricordo ancora una volta il sito ufficiale diaconiavaldese.org nella sezione volontariato internazionale, ovviamente le pagine social del servizio volontariato e la mail a cui scrivere volontariato@diaconiavaldese.org, anche solo per chiedere così un incontro informativo un po' a 360 gradi. E invece cambiamo argomento, e se vi siete persi l'intervista non vi preoccupate, la caricheremo sul sito prossimamente, quindi la potrete riascoltare, rivedere. E invece volevo spendere due dettagli in più su alcuni culti di Pentecoste di questa domenica 24 di maggio, che saranno culti per lo più dedicati ad un contesto comunitario, in alcuni casi proprio fisicamente, nel senso che alcune comunità si raggruppano per un unico culto insieme, come ad esempio avviene a Villar Perosa. Le chiese di Villar Perosa, Pramolo e San Germano celebrano insieme a Villar Perosa il culto di Pentecoste alle 10. La stessa cosa avviene anche a San Secondo, le due comunità di Prarostino e San Secondo celebrano insieme il culto di Pentecoste alle 10 nel Tempio Valdese di San Secondo. A Villar Pellice, cioè questa volta è un incontro ecumenico, la chiesa valdese di Villar Pellice e la chiesa cattolica di Villar Pellice si incontrano alle 10 nel tempio di Villar. E poi altri culti a Torre Pellice, il culto di Pentecoste a Prali, a Luserna San Giovanni, che peraltro proseguirà anche con un pomeriggio comunitario, un pranzo e un pomeriggio comunitario, e insomma ci sarà l'occasione anche per poter condividere, ecco, non solo il momento del culto ma anche degli spazi più informali e più di confronto e di dialogo. Volete saperne di più, se volete avere dei dettagli maggiori, o contattate direttamente la vostra chiesa oppure andate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, dove nel calendario, sulla sezione proprio sul giorno del 24 maggio, ci sono tutti gli appuntamenti dei culti di Pentecoste delle zone delle valli.

Ancora appuntamenti, ancora incontri, ancora iniziative, ma questo è un buon segno, vuol dire che c'è vivacità, ci sono cose da seguire, da fare. Ovviamente bisogna scegliere, perché tutto non si riesce a fare, quindi bisogna ovviamente scegliere cosa prediligere. Ma volevo anche ricordarvi un bellissimo concerto che si terrà a Torino domenica sera alle ore 21 nel Tempio Valdese, ovvero il concerto del ciclo All of Buxtehude, ed è interamente dedicato alla musica organistica di questo compositore. Sarà eseguito questo concerto dal maestro Walter Gatti ed è organizzato come evento dal Centro Culturale Protestante di Torino. Altro appuntamento: a Bergamo si celebrano i 150 anni dall'inaugurazione del Tempio Valdese, ci sarà un momento celebrativo domenica alle 16:30 nel Tempio Valdese di Bergamo in via Roma 2 con racconti e musica. E poi ancora a Verona la presentazione invece del libro di Francesca Tasca, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, domenica pomeriggio 17:30 nella chiesa Valdese, con l'introduzione del professor Giampaolo Romagnani, della pastora Laura Testa. L'appuntamento, appunto, ripeto, a Verona questa domenica 24 di maggio. E poi ancora un appuntamento per lunedì prossimo, questa volta siamo a Torino per il quinto incontro del ciclo Bibbia e istruzioni per l'uso. Interverrà il pastore Peter Ciaccio alle 17:30 alla libreria Claudiana sul tema della Genesi.

0: Qualche anno fa noi chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi segue la replica del mattino successivo che si chiude qui, mentre per chi sta ascoltando la diretta di questo pomeriggio di venerdì 22 maggio non andate via, tra poco continuiamo insieme ad Arianna Tedesco, proseguiamo il nostro viaggio nei vari territori, nelle notizie, in particolare un po' più dalla zona del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, tanti progetti, tanti servizi, tante cose che accadranno nei prossimi giorni e che appunto di volta in volta, di giorno in giorno cerchiamo di raccontarvi. Voi continuate a segnalarcele anche scrivendo attraverso la mail diretta @rbe.it oppure attraverso il numero per SMS e WhatsApp 328 87 57 845, o ancora attraverso qualcuno dei nostri numerosi canali social. A tra pochissimo per la continuazione di Voci Protestanti. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Arianna Tedesco e Daniela Grill dai microfoni di RBE per questa seconda parte di Voci Protestanti. Ti è piaciuta questa
1: Mamma
0: presentazione?
1: Mia.
0: Molto professional.
1: Molto professional. Ed eccoci insieme nuovamente. Continuiamo la nostra puntata di Voci Protestanti. Ci spostiamo dai territori di tutta Italia in cui ci concentriamo nella prima parte con il mondo chiese, che in effetti chiese protestanti un po' ovunque, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Ci concentriamo adesso un po' di più invece sui territori vicini a noi, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, appuntamenti, oggi è venerdì tra l'altro, quindi insomma si apre un weekend forse un po' meno ricco del precedente, che ha toccato forse i massimi storici.
0: Ma invece ti dirò, Daniela, che ce ne sono, ci sono tantissime sagre, per esempio, ci sono veramente tantissimi eventi legati un po' alla primavera, un po' anche al termine di tante attività, di tanti corsi, sono tanti saggi, tante cene, tanti pranzi.
1: Di stolti, saggi, stolti.
0: No, è venerdì,
1: è sempre venerdì comunque.
0: Non ci possiamo lamentare più di tanto.
1: Allora ascolta, ascoltiamoci Supertramp, The Logical Song, prendiamo un caffettino e partiamo.
0: Perfetto.

0: The Logical Song, che siamo andati a scuriosare in rete, non ci ricordavamo bene l'anno di uscita, risale al 1979. Mamma mia.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Pensavi
1: posso
0: più
1: dire.
0: Recente?
1: Un pochino, anni 80. Vabbè, 70, insomma, vabbè, tu dici, vabbè, più o meno magari siamo
0: era,
1: là.
0: Magari era dicembre 79.
1: No, avrei detto proprio 85-86, okay, proprio un po' più in là. Invece no, ma molto bella questa canzone. Non sembra invecchiata poi così tanto, mi piace molto.
0: Un evergreen.
1: Sì.
0: Sempre verde, come l'edera praticamente. Allora, c'è un proliferare in questo periodo, in
1: non
0: questi
1: di edera.
0: Prossimi weekend, anche di edera in certi punti, ma in questo caso è un proliferare di comics and games. Quindi, cari e care, se siete appassionati di questo settore, avete pane per i vostri denti, perché praticamente ogni weekend, per i prossimi tre weekend, ci sono ben più di un'occasione per poter partecipare a qualche appuntamento legato al mondo comics and games. Ad esempio, partendo da questo fine settimana, ci sono ben due opportunità.
1: Assolutamente, infatti se una volta erano tutte concentrate a Torino, io sono molto contenta che stiano anche spuntando fuori tanti eventi di questo genere, ma anche in Piemonte, per esempio in questo caso ad Asti, il 23 e 24 maggio ci sarà questa festival del fumetto, della cultura pop. Ormai sappiamo anche che si vanno ad incontrare anche tanti aspetti della cultura, non soltanto giovane, ma proprio pop nerd, chiamiamola nerd.
0: Un
1: dai,
0: sacco di lavoro
1: prima.
0: Per Cristina D'Avena, secondo me.
1: Sempre onnipresente, secondo me ha dei cloni. Ci sono 4-5 Cristina D'Avena.
0: Non saprà più cosa far prima in questo
1: esatto,
0: periodo.
1: Esatto, quindi per tutti gli appassionati di fumetti, sia quelli diciamo occidentali che i manga, ma anche di videogiochi.
0: O di cosplay.
1: Di cosplay, illustrazioni di diverso tipo, e poi si parla anche del mondo del doppiaggio, ad esempio.
0: Ah, questa è una cosa curiosa. Ad Asti Comics c'è un appuntamento che c'è stato anche cercando di farvi vedere se ci state guardando in video, eccolo qua, che parla di doppiaggio, ma questa è una cosa un po' di nicchia in effetti, che però può suscitare un interesse anche in vista, perché no, di una possibile carriera, perché insomma è vero che entrare nel mondo del doppiaggio è molto complicato, e chi è vicino al mondo di RBL lo sa molto bene, però forse non impossibile, e poi soprattutto è un modo per diciamo vedere il mondo dell'arte cinematografico, dell'arte anche digitale, da un punto di vista differente. Quindi è sempre curioso quando appunto doppiatori, doppiatrici raccontano cosa fanno nel loro lavoro.
1: Sì, devo dire che c'è una comunità molto appassionata dei doppiatori, perché sai, ci sono quelle voci che molto spesso negli studi tornano nei vari anime, nei vari cartoni.
0: Questa voce qua era quella di...
1: Esatto. Sì. E sono molto amati, molti di loro ormai hanno veramente una esperienza decennale, sono molto amati dal pubblico, e quindi è anche bello sentire dalle loro voci, letteralmente, quello che hanno vissuto nel dietro le quinte di tanti dei cartoni che ci hanno cresciuto fatto.
0: Quindi se volete incontrare...
1: Ce ne sono tantissimi, devo dire.
0: Scusate, l'emozione. Se volete incontrare, non so, Sailor Moon in persona, piuttosto che lo Hobbit, piuttosto che qualche personaggio di One Piece. Esatto, o di Naruto, o di Dragon Ball, o dei Pokémon. Beh, insomma, questa è un'opportunità.
1: Io amo molto. Ma un'altra alternativa può essere andare a Casale, perché infatti stesso weekend, ma ci spostiamo qualche chilometro in là, abbiamo Casale Comics and Games, 23-24 maggio.
0: Poco.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Quindi ora posso parlare di
1: adesso
2: casa.
1: Puoi, scusami, ti ho interrotto un po' bruscamente.
2: No,
1: ma era, figurati. Era perché avevo bisogno di capire anche bene dove era Casale. Infatti mi sono aperta la mappa, eccolo qua, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Prima eravamo ad Asti, ci siamo spostati un po' più a nord e un po' più a est, per essere precisi, siamo a Casale.
2: Esatto, triangolandola con Alessandria, ecco, più o meno trovate Casale Monferrato. No, vabbè, io ne ho approfittato per bere un po' d'acqua perché il polline di questi giorni sta colpendo un po' le nostre gole. Casale Comics and Games, beh, la stanno facendo grossina, sono nati non da tantissimo, ma il programma e anche le location sono veramente tante, ce n'è per tutti i gusti oltretutto, perché come dicevamo prima, il mondo del comics spazia veramente tantissimo. Prima non abbiamo nominato per esempio tutta la parte di game, quindi i giochi, non soltanto sì, videogiochi, giochi da tavolo, giochi di carte, collezionismo, mattoncini, quindi Lego e tanti altri giochi che si possono fare non soltanto per bambini ma anche per adulti ovviamente. E vogliamo parlare del collezionismo, quindi di tutte le statuette per esempio, quindi ce n'è veramente,
1: e
2: veramente.
1: Delle miniature,
2: le miniature, le miniature che si dipingono,
1: il diorama che si crea,
2: infatti
1: all'interno.
2: In questo caso al Casale Comics and Games sono ben tre le location, quindi c'è un intero castello, un teatro e non mi ricordo più il terzo,
1: il palafiere Riccardo Coppo, che immagino sia un luogo ampio per ospitare, certo, appunto eventi ed iniziative. Quindi beh, sai cosa, è anche un bel modo quello di fare un festival un po' delocalizzato per invitare poi la gente a scoprire magari il centro storico di, in questo caso, Casale o, certo, della città ospitante.
2: Certo, assolutamente. Poi ci sarà la possibilità,
1: tutta la giornata.
2: Esatto, esatto, c'è la possibilità anche di individuare le aree che vi interessano di più. Non so, siete appassionati di fantasy e quindi potete andare a cercare proprio quelle aree che si avvicinano di più. Se non siete magari interessati ai videogame, le potete tranquillamente saltare. Ce n'è per tutti i gusti, anche una parata di cosplayer, spettacoli, attività e laboratori da fare tutti insieme, e anche il tatuaggio, perché
1: è vero.
2: Appassionati, io so, per esempio di Pokémon, amano poi tatuarsi dei Pokémon, i loro preferiti, così, i loro starter. Vabbè, sto parlando una lingua che Daniela mi guarda con un gigantesco punto interrogativo
1: sulla
2: testa.
1: No, per carità, in effetti è che mi stavo domandando, in un marasma di personaggi come ci può essere in questa situazione in cui davvero

0: comics.
1: E poi vogliamo
0: e quindi...
1: parlare del K-pop.
0: Esatto. Cioè gli spettacoli di K-pop io non me li farei sfuggire.
1: E quindi, insomma, se siete appassionati di comics and games, non solo Asti, ma anche Casale, se riuscite a fare tutte e due nell'intera giornata, faccelo sapere, perché vi potremmo dare un premio.

0: Beh, i Tribaccio avevano azzeccato qualche anno fa con questo brano, eh?
1: 2001 è qualche anno fa, è già passato così tanto tempo. Questo è stato il tormentone dell'estate 2001.
0: E comunque ti porta subito a così un po' muoverti, muovere le anchette.
1: Immediatamente, sì sì sì. Bene, continuiamo a parlare di eventi che caratterizzeranno non proprio il fine settimana, ma oggi e domani. In particolare un evento che è dedicato alla espressione dell'arte per i bambini, per i più piccoli. Parliamo del Muse Festival. Muse.
0: Esatto, l'arte di crescere insieme, questo è un po' lo slogan che è stato dato, con tre concetti fondamentali che accompagnano questa edizione 2026: creo, cambio, cresco. E ovviamente ognuno di questi concetti porta con sé una specificità. Sono tre parole importanti: creo, cambio, cresco. Non solo danno spazio in effetti al cambiamento, quindi al fatto che si

0: crescendo, ci sono dei cambiamenti dentro e fuori di noi, si cambia quindi, ma altrettanto vero che si possono fare delle cose concrete. E tra l'altro questo del Muse e Italia, questa fondazione Muse e Italia è attiva in varie zone italiane, ci sono, adesso vi stiamo facendo vedere una cartina che rappresenta insomma varie città: Roma, Milano, Torino, Verona, Parma, insomma dal nord al sud, tante città che ospitano questo appuntamento. Noi ovviamente ci concentriamo un po' di più su Torino.
1: Esatto, questo nasce da un progetto, quindi il termine appunto di un progetto che dura 3 anni ed è volto proprio a riuscire a creare dei luoghi di cultura, quindi per sopperire magari a quella che può essere la povertà educativa, soprattutto nelle periferie di alcune città. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, non è nuova questo fattore, questo elemento della povertà educativa nelle periferie, per esempio urbane di tutta Italia. E quindi a Torino ci si concentra su un percorso di 3 anni che è dedicato a bambini e bambine delle scuole primarie che attraverso proprio questi progetti di Muse partecipano a dei percorsi teatrali, pittorici, insomma di espressione, che gli potranno dare in quei 3 anni appunto degli strumenti, soprattutto per aprire la mente rispetto alle tante possibilità che vengono offerte dal mondo, e quindi diventare anche attori di un cambiamento quando poi saranno appena più grandi.
0: Sono in particolare 2, diciamo, le location che ospitano il programma di Muse E, ovvero Creo, Cambio, Cresco, in particolare Piazza Foroni a Torino e la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani in Corso Galileo Ferraris, di cui più volte parliamo. Allora, per quanto riguarda la giornata di domani, si parte già dal mattino dalle 10:30, non stiamo adesso a dettagliarvi tutto l'ampio programma, lo trovate sul sito muse-e.it e c'è tutto, diciamo, l'elenco delle attività. Però sappiate che ce n'è fino poi alla sera, fino al tardo pomeriggio, e quindi insomma approfittatene.
1: Esatto, se volete sapere anche le attività che fa durante l'anno Muse E, potete andare sul sito muse-e.it, c'è tutto un percorso che vi parlerà dei progetti, di come poter partecipare, di come poter anche aiutare questi tipi di progetti, per esempio o dando la propria disponibilità come volontari, oppure anche per donare dei fondi che saranno investiti appunto in questi tipi di laboratori, di percorsi.
0: Intanto sono le 15:28 minuti, noi dobbiamo assolutamente fermarci un attimino, lasciare spazio prima a Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che da un po' che non ci ascoltiamo, ce l'ascoltiamo volentieri, e poi le notizie nazionali ed internazionali con il GR di Popolare Network. Noi torniamo subito dopo.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: CBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Secondo la Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sono stati ricoverati a Istanbul a causa del trattamento subito nei giorni scorsi dalle autorità israeliane. Tra loro ci sarebbe un cittadino italiano. Anche da Germania e Spagna nelle ultime ore è arrivata notizia di persone che hanno partecipato alla missione che una volta tornate nei due paesi hanno avuto bisogno di cure mediche. A Roma la procura ha aperto un'inchiesta su quello che è successo e oltre al reato di sequestro di persona potrebbe indagare anche su quelli di tortura e violenza sessuale.
3: La TV Al Arabiya sostiene che nelle prossime ore sarà annunciata una bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Tra i punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare di Teheran, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto. Stamattina il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva parlato di lievi progressi nei negoziati.
2: Secondo le autorità russe, un attacco di droni ucraini avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, causando almeno 4 morti. I responsabili di questo crimine devono essere puniti, ha detto il portavoce di Putin, mentre da parte ucraina finora non risulta una risposta ufficiale a queste accuse. Da parte loro, le autorità di Kiev denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
3: Il Consiglio dei Ministri, che prolungherà il 9 giugno il taglio delle accise, si terrà alle 19. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quali risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. All'Eurogruppo a Cipro intanto continua la discussione su cosa fare rispetto alla crisi energetica. Ad oggi la posizione non cambia. Gli stati che possono permetterselo sono invitati a prendere provvedimenti mirati senza intaccare gli equilibri di bilancio. Posizione condivisa anche dalla presidente della BCE Lagarde. L'Unione non intende muoversi in modo diverso fino ad una crisi conclamata. Il commissario all'economia ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni rispetto alla richiesta di flessibilità senza però intaccare il patto di stabilità. Settimana prossima è attesa la risposta della Commissione alla lettera di Meloni.
2: Intanto Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, ha scritto sui social network la consigliera Deborah Piazza, auspicando di fatto un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Esprimo la mia solidarietà a Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega ha evocato la strage di Modena. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato poco fa Meloni. La consigliera comunale leghista è stata sospesa dal partito ma rimane al suo posto nell'assemblea cittadina di Lecco.
3: La prescrizione salva Nichi Vendola dal processo bis per disastro ambientale dell'ex Ilva. La Corte d'Assise di Potenza ha deciso per l'ex presidente della Regione Puglia ed altri 14 imputati il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Era quanto temevano i legali delle parti civili e delle parti lese. In primo grado Vendola era stato condannato insieme ad altre 25 persone per 270 anni complessivi di carcere. La sua condanna era a 3 anni e mezzo per concussione aggravata in concorso. La sentenza era stata annullata perché alcuni dei giudici, togati e popolari, essendo tarantini ed avendo quindi subito anch'essi l'inquinamento, non sono stati ritenuti idonei ad un giudizio imparziale. Il processo, denominato Ambiente Venduto, è stato così trasferito a Potenza, dove ora è in corso.
2: Il PM di Milano Paolo Storari critica l'inazione della magistratura sullo sfruttamento del lavoro. Ci sono troppi spettatori che guardano senza far niente. Il primo è sicuramente la magistratura o parte della magistratura, perché non dico nulla di nuovo se affermo che solo la procura di Milano si sta muovendo, forse un pochettino quella di Prato, ma per il resto poco o nulla. Storari, che negli ultimi anni ha portato avanti inchieste su caporalato e sfruttamento, ha parlato a Firenze nel corso di un convegno alla Scuola Normale. Nel suo intervento ha anche risposto alle critiche secondo cui la Procura di Milano fa la sindacalista, sottolineando come nel momento in cui il nostro ordinamento tutela la dignità del lavoro e queste sono le norme, non c'è nessuna esondazione, anzi tutt'altro, e ricordando che attraverso le inchieste sono stati regolarizzati 60.000 lavoratori e recuperato 1 miliardo e 200 milioni di evasione fiscale e contributiva. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: E ora pubblicità.
5: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E tra le tante cose che avvengono nel fine settimana...
3: Ma infatti quando tu in apertura di puntata hai detto no dai, questo è un weekend, ma non so, avrei i miei dubbi.
2: Abbiamo scoperto, no, in realtà ce l'eravamo già segnata, sì, come cosa da dirvi, da darvi come rimando, anzi voi continuate a segnalarci le cose, magari non proprio più per domani, ecco, ma per i prossimi giorni, 3288757845. Ma c'è anche la festa della luce a Piossasco.
3: Festa della luce letteralmente,
2: sì,
3: stiamo proprio parlando non di una di quelle feste che utilizza un titolo metaforico, ma parliamo proprio di una festa che vuole andare a celebrare la storia della luce, intesa proprio come dalla scoperta dell'elettricità, quindi poi fonte di luce, la lampadina, fino ad arrivare all'illuminazione moderna,
2: sì,
3: sostenibile.
2: Anche perché forse non tutti sanno, o forse lo sanno in modo un po' vago, come la sottoscritta, che Alessandro Cruto, piossaschese doc, è stato colui che ha veramente inventato la lampadina con filamento a carbonio, e quindi si può dire che la luce è nata a Piossasco.
3: Ecco, un altro di quelli che è stato dipendente da Thomas Edison insieme ad altri.
2: Brevettata da Thomas Edison la lampadina, ma inventata da un'equipe giustamente,
3: certo,
2: di lavoro, certo, di scienziate che hanno contribuito a questa invenzione.
3: Quindi se dovete ringraziare qualcuno perché vi si è fulminata la lampadina del garage ed è troppo in alto, non sapete come cambiarla, ringraziate Alessandro Cruto. No vabbè, comunque ringraziamo, e sarà occasione proprio, a parte per far festa ovviamente,
2: certo,
3: perché è una festa, quindi ci saranno banchetti, ci saranno momenti anche di condivisione culinaria, le cose che sai a me colpiscono particolarmente, io quello mi ricordo di un evento oltre tu, mica le conferenze, gli cosa si mangerà? Si mangerà ovviamente molto bene, street food soprattutto, ma poi ci saranno appunto tanti incontri rispetto alla valorizzazione del territorio, ripartendo dalla sostenibilità, quindi anche nell'illuminazione.
2: Assolutamente, c'è anche una cena, c'è la a cena con Cruto, quindi insomma
3: con lui
2: che ovviamente non sarà presente, ma chissà quali sono i legami tra la lampadina e il menù che avranno pensato di proporre. Insomma, andate a Piossasco, divertitevi in queste giornate, sabato 23, domenica 24, con la festa della luce.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Volevo dire prima che alla festa della luce la cena sarà sicuramente illuminante. Va bene, arrivederci, è stato bello.
0: Ho tentato di tagliare prima ed evitare, no, però niente, no. Se l'è tenuta anche per la...
1: Oggi non hai controllo di me, Daniela Grill, mi dispiace.
0: Nonostante sia al mixer, ma non riesco ad arginare queste...
1: Allora ti faccio una domanda.
0: Fai,
1: vediamo,
0: sono
1: se
0: prontissima.
1: Tu sai che cos'è lo urban sketching?
0: Allora, sketch vuol dire fare degli schizzi.
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi schizzi urbani, potremmo tradurlo così.
1: Perfetto.
0: Proprio letteralmente.
1: Esattamente, esattamente. Questo è il modo per chiamare proprio questi disegnetti che si fanno, che si possono fare all'aria aperta in città, magari disegnando quello che si vede, proprio i palazzi, i parchi e così via. Ed in questo caso parliamo di un evento di urban sketching al castello di Aglie, al palazzo di Aglie.
0: Wow, wow, wow.
1: È bellissimo.
0: Sì, allora.
1: Dettagli.
0: Sì, allora, se state guardando il video, ecco, riprodurre proprio ciò che state vedendo forse è un po' impegnativo, tutto sto popò di angoli.
1: Se mi dati 3 o 4 mesi forse posso abbozzare un angolino.
0: Però ecco, il concetto dello urban sketcher è che non devi per forza riprodurre esattamente quello che vedi, cioè non è, sì, è una pittura, un dipinto, un'attività dal vivo, ma è più quello che tu senti, quello che ti trasmette magari delle sfumature, degli aspetti, dei dettagli che ti colpiscono. Questa è un po' la base del concetto dello urban sketchers, quindi insomma liberi tutti e tutte dal dover per forza riportare esattamente la cornice che abbiamo davanti agli occhi. Più che altro però invece far passare le emozioni e permettersi anche per un attimo di sedersi, ammirare cosa abbiamo davanti e riprodurlo nella nostra maniera, nella nostra modalità, su un foglio di carta.
1: Poi se siete dotati di capacità grafica, ovviamente verranno fuori delle cose bellissime.
0: Quando sbirci, no? Quando si fa disegno a scuola, che sbirci la tavola del vicino e dici, mannaggia, ma come ha fatto a fare delle cose così?
1: Del vicino che doveva andare al liceo artistico in realtà e non allo scientifico. Eh sì, effettivamente è così. Non solo, perché stiamo parlando di un evento che si terrà il domenica 24 maggio al castello di Aglie, disegnare dal vero, un evento organizzato da Residenze Reali Sabaude, appunto ecco il castello di Aglie, in collaborazione con Urban Sketching, che è proprio un gruppo che si dedica a questo tipo di attività, e anche con Concetta Curiello. In questo caso parliamo quindi di un'attività al mattino dedicata appunto al urban sketching, e invece i bambini al giardino potranno dedicarsi alla raccolta di quelle che sono delle cose interessanti che colpiscono il loro sguardo, quindi magari non i vasi di marmo, di pietra, ma foglie, erbette, fiori, piccoli elementi naturali da utilizzare per sperimentare con il disegno botanico, poi per riprodurli su carta.
0: Se aggiungiamo al fatto che il castello di Aglie è veramente molto bello e si può andare a visitare, ovviamente, quindi si può anche abbinare la visita delle sale interne, degli spazi interni del castello, avete la domenica fatta a posto, organizzata.
1: Esattamente, assolutamente sì. Se volete avere maggiori informazioni andate appunto sul sito delle Residenze Reali Sabaude, con questo evento che si terrà domenica 24 maggio, disegnare dal vero il castello di Aglie.
0: E anche oggi, anche questo venerdì, di cose da fare per il fine settimana ve ne abbiamo dette, quindi buona, non ci resta che augurarvi a questo punto, perché Voci Protestanti Talk deve chiudere qui il suo spazio, non ci resta che augurarvi un buon sabato, una buona domenica, un buon weekend. Io vi saluto, D'Arianna prosegue dopo il GR con le notizie del filo D'Arianna, e insieme però ci diamo l'appuntamento a lunedì prossimo.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza relativa alla morte di Moussa Baldeh, il giovane originario della Guinea che si tolse la vita il 23 maggio del 2021 all'interno del CPR di Torino. La sentenza aveva portato alla condanna a un anno di reclusione dell'allora direttrice del centro, ritenuta gravemente negligente nella valutazione delle condizioni psicologiche del trattenuto, e la società GEPSA è condannata in solido a risarcimento insieme all'imputata. Le parti civili, tra cui i familiari di Baldeh, hanno ottenuto provvisionali per un totale di 400.000 euro. Nelle motivazioni, i giudici hanno sottolineato una condizione descritta come processo di animalizzazione, proponendo un parallelismo a forme storiche di marginalizzazione riconducibili al colonialismo. Viene tuttavia evidenziato il limite giuridico della sentenza che, si legge, non può valutare eventuali colpe politiche o responsabilità di sistema più ampie, pur riconoscendo che tali temi appartengono a un dibattito pubblico di grande rilevanza. In seguito alla presentazione del piano industriale di Stellantis avvenuto nella giornata di ieri, i sindacati e i lavoratori di Mirafiori non si sentono rassicurati sul futuro del polo produttivo torinese. Il piano prevede infatti investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, 60 nuovi veicoli e 50 restyling, ma almeno al momento nessuno di questi riguarda Torino. Parallelamente a Mirafiori, la produzione della 500 ibrida fa registrare una produzione sotto le attese con 14.000 veicoli prodotti da gennaio. Nel denunciare la situazione, i sindacati hanno rinnovato l'invito a Comune e Regione ad avviare l'osservatorio permanente sullo stato di crisi della situazione industriale torinese e piemontese, ipotizzato alcuni mesi fa. Dal 25 al 28 maggio nella casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino andrà in scena lo spettacolo teatrale Andarsene quando un volo serve a non partire, con la regia di Claudio Montagna, pièce originale ideata insieme ai detenuti del carcere di Torino e da loro interpretata, ispirata ai temi dell'attesa e delle possibilità. L'evento, già tutto esaurito per tutte e quattro le serate, nasce dal laboratorio annuale della Scuola sui Mestieri del Teatro realizzato a Torino dalla compagnia Teatro e Società nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Il prodotto finale è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto diverse maestranze, dal laboratorio di teatro condotto da Franco Carapelle, Elisabetta Baro e Diego Coscia, con gli studenti del primo liceo artistico di Torino in esecuzione penale nel padiglione C, del laboratorio di scenotecnica coordinato da Claudio Cantele in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, in cui gli studenti dell'Istituto Plana della casa circondariale hanno realizzato gli oggetti di scena. Ai nostri microfoni il regista Claudio Montagna spiega il senso della pièce.
3: Allora sì, il discorso dell'attesa è un discorso che si presenta ogni volta si pensa al carcere, ogni volta che si vuole allestire qualcosa sul carcere, uno degli argomenti che emergono automaticamente è proprio l'idea dell'attesa. Noi lavoriamo, teatro e società, lavora da 33 anni alle Vallette, attualmente anche al Ferrante-a-Porti. Ogni volta, ogni anno di attività si conclude con uno spettacolo aperto al pubblico, ogni anno si inizia praticamente dal nulla con un gruppo che contiene alcune persone che hanno già lavorato con noi e altre persone detenute che hanno deciso di aggiungersi. Trattandosi poi di una casa circondariale, quindi di detenuti che non sono fissi in permanenza, noi dobbiamo cominciare praticamente quasi da zero ogni volta, e si comincia con l'improvvisazione teatrale, che è una cosa, come puoi immaginare, salvo che ha delle regole ferree. L'improvvisazione della commedia dell'arte, nel caso nostro è un'improvvisazione molto davvero ludica e occasionale, direi. I gruppi dei detenuti che improvvisano in scena improvvisano intorno a temi ai quali sono interessati, e tra i temi indubbiamente è presente l'attesa. Ce ne tanti altri, come lei potrà immaginare, però l'attesa è un tema prevalente, ecco. E allora si cerca di capire come l'idea dell'attesa può diventare un'immagine, una metafora esplicita, che in qualche modo parli delle loro attese e che sia comprensibile per chi viene a vedere lo spettacolo.
4: Certo.
3: Qui, in questo caso, si è pensato ai luoghi in cui di solito si va ad attendere un viaggio, può essere stata l'attesa dell'occasione, ma in questo caso la sala d'attesa di un aeroporto.
4: Che
2: si è concluso il cantiere degli interventi presso il deposito Gerbido del Torino di GTT, improntato all'accelerazione del percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale attraverso l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici, con l'obiettivo di ridurre i costi energetici, abbattere le emissioni e migliorare l'efficienza del servizio. Il nuovo impianto fotovoltaico completa la copertura del deposito e sarà in grado di produrre circa 800.000 kW all'anno di energia elettrica a zero emissioni, una quantità equivalente ai consumi annuali di circa 300 famiglie, con un risparmio annuo di emissioni di circa 280 tonnellate di anidride carbonica. Secondo quanto illustrato dall'azienda, il sistema integrato garantisce già oggi un livello di autosufficienza energetica del 25% per le ricariche dei mezzi elettrici. Dal 23 al 31 maggio a Novara, Vercelli e Alessandria si tiene la 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili, che vedrà oltre 3.000 studenti confrontarsi in 14 discipline sportive. L'evento, assegnato al CUS del Piemonte Orientale dalla Federazione dei Centri Universitari Sportivi, si pone l'obiettivo di lasciare un'eredità al territorio a partire da quella culturale attraverso la promozione della cosiddetta dual career, dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione universitaria. Testimonial ufficiale della manifestazione sarà Carlotta Cambi, palleggiatrice della Igor Volley Novara e della Nazionale Italiana Femminile, con alle spalle un percorso accademico nel quale ha conseguito sia la laurea triennale che quella magistrale. Tra le novità di questa edizione, il comitato organizzatore ha deciso di abbinare a tutte le medaglie d'oro dei voucher per corsi formativi con carriere.it, piattaforma di formazione online dedicata all'apprendimento delle competenze più richieste nel mondo del lavoro. A sottolineare ulteriormente il valore della dual career. Ai nostri microfoni la presidente del CUS del Piemonte Orientale, Alice Cometti.
4: Tutto pronto, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Le sensazioni sono buone, uno degli eventi più importanti a livello nazionale per gli universitari. Ricordiamo che ci sono anche i giochi invernali, quindi questa è la parte primaverile e le sensazioni sono di grande partecipazione, perché comunque la facile raggiungibilità del Piemonte Orientale permette comunque una partecipazione maggiore rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno il rettore del Piemonte Orientale ha voluto fortemente che si insistesse sulla partenza del progetto della dual career. È molto importante, siamo ormai 35, quasi, quindi più o meno mi sento di dire quasi una quarantina di centri universitari sportivi e università in Italia che partecipano a questo tipo di attività. È importante perché comunque dà la possibilità agli studenti atleti di alto livello di continuare a praticare la loro attività vicino a casa, di non spostarsi e soprattutto di avere quelle che sono delle agevolazioni proprio a livello di pratiche, a livello anche semplicemente solo di possibilità di spostare delle date di appello, oppure di avere dei tutor completamente dedicati, di utilizzare le strutture dell'università e dei CUS che si appoggiano comunque alle università per l'attività sportiva. Quindi diciamo che sì, molto incentrato su questo, ma molto incentrata anche la politica dell'Università del Piemonte Orientale su questo. L'eredità è sicuramente, prima di tutto, ora maggior visibilità sulle tre città dove comunque oramai da 15 anni operiamo. Quindi mi aspetto che gli studenti ci cerchino ancora di più, ecco. E poi i rapporti con i partner del territorio, perché comunque i comuni ci sono stati molto vicini, soprattutto il comune di Novara, con il quale negli ultimi 10 mesi abbiamo iniziato dei progetti molto importanti come quello della condivisione della gestione del campo di atletica, del nuovo campo di atletica. Quindi ci sono dei progetti molto importanti sul territorio a livello strutturale e ci faremo trovare pronti, ecco. Quindi mi aspetto di rafforzare ancora di più il rapporto che abbiamo con le istituzioni locali.
2: Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani. In Piemonte cielo soleggiato con qualche strato nuvoloso in mattinata, tra pianure e primi tratti vallivi, cuneese, torinese, biellese, vercellese e novarese. In giornata cumuli sparsi sulle zone montane, più estesi nelle valli cuneesi. Per quanto riguarda le precipitazioni, isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle alte valli cuneesi. In Liguria cielo soleggiato e stabile, da segnalare un breve temporale pomeridiano nel gruppo Saccarello-Frontene, le Alpi Liguri, e modesti annuvolamenti in transito da monte verso mare tra Genovese e Tiguglio in dissolvimento prima del tramonto. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Sai che cosa penso? Non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, è venerdì, puntata venerdesca, ben ritrovati sulle frequenze di RBE con questa trasmissione Il Filo d'Arianna, che non parte proprio benissimo quest'oggi. Mi si sono arrotolate tutte le parole in bocca, ma adesso cercherò di far chiarezza, anche perché oggi è una puntata veramente molto ricca. Andrò con il turbo, già ve lo dico, perché fare un po' il riassunto

ragazzi, così in società. Se volete mettervi in contatto con noi potete scrivere al numero 328 87 57 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it. E allora andiamo alla prima pausa musicale di quest'oggi. Ovviamente a RBE solo bella musica, ci comunicate che apprezzate le nostre scelte musicali, noi ne siamo molto molto contenti. Malcolm Strachan con Quest for Love. A tra poco.

Cardo, odore di cardo, sa un po' di haggis, ma forse no, mai assaggiato, ma non tenterei. Infatti Malcolm Strachan è proprio scozzese, quello stavo facendo riferimento, ovviamente. Purtroppo, sì, vi piacciono queste atmosfere jazz del trombettista Strachan, beh, sappiate che non ha concerti in Italia, perlomeno non prossimamente, ma mai dire mai. Di sicuro, se andrete nelle isole britanniche, che quest'estate ci saranno invece svariati suoi concerti. Ma torniamo a noi, perché sulle frequenze di RBE, perlomeno non io, D'Arianna Tedesco, al filo D'Arianna, parliamo di jazz, non ci proverei neanche, insomma, solo per addetti ai lavori, ma parliamo anche purtroppo di tristi notizie. Infatti oggi non possiamo esimerci anche noi ad unirci i saluti, all'addio a Carlo Petrini, fondatore tra le altre di Slow Food, Terra Madre, ma soprattutto una persona che nella sua vita ha creduto davvero a quelli che sono dei valori fondamentali di cui parliamo molto spesso, che è la rivalutazione anche dei prodotti locali, del vivere lentamente, assaporando la vita in ogni momento e soprattutto con una visione molto positiva. Questo è quello che viene raccontato di lui da chi l'ha conosciuto. Tanti infatti sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sia dal Piemonte e quindi dal nostro territorio che da tutta Italia, che lo ricordano come un uomo che credeva in un'utopia. Infatti lui stesso diceva: chi semina utopia raccoglie realtà, ma va a dire, sintetizzando la sua vita, e ne ha fatto davvero la sua vita, cioè quella di credere che ciò che è la nostra tradizione, sia a livello culturale ma soprattutto enogastronomica, ha tutto il diritto di essere portato in palmo di mano. Anche il più piccolo produttore, anche la più piccola realtà culinaria enogastronomica ha tutto un suo mondo dietro, e quindi ha diritto di farsi conoscere, e perciò si è circondato in realtà di una rete mondiale di professionisti del settore, quindi contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e anche consumatori, cercando di creare delle reti che potessero unire il locale e l'internazionale, arrivando anche appunto a creare questo bellissimo appuntamento in cui molto spesso siamo stati anche ospiti, e media partner Terra Madre. Slow Food, lo sappiamo anche tutti, è una realtà molto molto presente sul territorio, che punta proprio questo, a valorizzare dei prodotti del nostro territorio, ma non fino a se stessi, raccontando tutto quello che c'è dietro, raccontandone la storia, raccontandone le vite, la quotidianità. E perciò se oggi possiamo parlare appunto di slow food, ma soprattutto conoscere quella che è la diversità, la biodiversità del nostro territorio anche attraverso i suoi prodotti, perché alla fine è tutto collegato, fondamentalmente lo dobbiamo appunto a Carlo Petrini. Carlin, per gli amici, è stato quindi un sostenitore di questo sistema alimentare in Italia, che è molto più complesso ma molto più affascinante, più lo si scopre e più lo si può amare. Quindi ci uniamo anche noi al saluti appunto a Carlo Petrini e alla sua ci stringiamo attorno alla sua famiglia, allargata, anche tutta quella di Slow Food. Torneremo sulle frequenze di RBE a parlare anche di altre notizie, sia di oggi, ma che ci ricollegano anche un percorso molto più lungo. In questo caso parleremo di una questione, il suicidio di Moussa Balde al CPR di Torino, perché ci sono appunto delle novità su questo, sul processo che è seguito alla sua morte, quindi capiremo com'è la situazione al momento. Adesso invece Dolly Parton con Jolie.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
15: Sono passati quasi 5 anni, anzi domani sono 5 anni dalla morte suicida di Moussa Baldé, questo giovane originario della Guinea che si suicidò, quindi si tolse la vita nel CPR di Torino. Tanto è successo nel mentre, purtroppo tante altre sono state, non soltanto i suicidi ma anche delle torture, quelle che possono essere tranquillamente chiamate torture, che si sono tenute al CPR di Torino, ma non solo, in realtà in tantissimi CPR in Italia. E arriva anche il processo che appunto è stato intentato alla ex direttrice del centro, è stata comminata una pena ad un anno di carcere appunto quella che allora era la direttrice del centro, con la motivazione che fu gravemente negligente nel sottovalutare le condizioni psicologiche appunto di Moussa. Nelle motivazioni è contenuto anche un capitolo sulla vicenda umana che è stata ricostruita. E infatti Moussa fu portato al CPR dopo aver già subito un'aggressione di matrice razzista a Ventimiglia perché non aveva i documenti in regola. E i magistrati poi parlano anche di condizioni all'interno del CPR che hanno portato, così proprio hanno descritto, un processo di animalizzazione. Infatti quello che viene anche contestato nel processo è stato anche non è stato riconosciuto da nessun medico, psicologo, da operatore legale che già fosse in uno stato di grandissima fragilità emotiva e psicologica, e fu anche messo per parecchi giorni in isolamento, probabilmente subì anche dei maltrattamenti dal punto di vista psicologico, e nessuno se ne accorse, o se qualcuno se ne accorse non si fece niente per evitare che lui arrivasse appunto al suicidio. Valutare, così come è stato anche dichiarato secondo i legali, valutare le eventuali colpe politiche, ovvero gli altri soggetti in relazione al contesto, è stato il punto fondamentale. Quindi le colpe di chi più volte si è esposto e ha parlato invece le colpe di chi non ha fatto nulla per risolvere, magari non proprie azioni personali, ma semplicemente per omertà, per coprire dei colleghi, degli altri operatori. Questo tipo di condanna sicuramente apre una finestra rispetto alle condizioni che vivono queste persone rinchiuse nei CPR. I familiari di Moussa si sono costituiti parte civile ottenendo provvisionamente 400.000 euro che dovranno essere pagate appunto da questa ex direttrice del centro, ma poco contano a questo punto davvero i soldi. Più che altro bisognerebbe poter intuire, capire, imparare dalla morte di Moussa quanto i CPR siano luoghi di detenzione neanche equiparabili a delle prigioni, dei luoghi in cui purtroppo vige ancora moltissimo quella che è una completa cecità delle istituzioni, impossibilità anche a capire che cosa vi avviene all'interno. Considerate che per questo processo sono passati cinque anni caratterizzati appunto dalla difficoltà di riuscire a reperire le informazioni utili, e sicuramente tanti delle cose, delle azioni, delle situazioni che si sono verificate probabilmente non le sapremo mai, e questo non è assolutamente concepibile in uno stato democratico come quello dell'Italia. Ricordiamo che i CPR fanno sempre parte del territorio italiano, non sono dei luoghi extra Italia, e di conseguenza bisogna far sì che questi centri, se devono esistere, siano centri in cui comunque sia tutelata la dignità umana, che deve essere data e tutelata a tutte le persone presenti sul territorio, non soltanto cittadine italiane e italiani. Facciamo una breve pausa, così mi raffreddo i bollenti spiriti. No, in realtà non è data dalla rabbia, c'è anche rabbia, ma c'è una chiarezza della situazione, di qualcosa che ci sia di grave all'interno dei CPR, che vada assolutamente chiarita e fermata quanto possibile. Il placebo, Placebo, Every You, Every Me.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: Cambiamo completamente argomento, sono le 16:44 minuti di questo venerdì 22 maggio 2026 e bisogna crearsi un piano per questo fine settimana. Infatti ovviamente ci sono tantissime iniziative, ben abbiamo anche già parlato con Daniele Mbocci Protestanti, ve ne ho già anche snocciolate alcune nei giorni scorsi, ma veramente a Torino in particolare e vicinanza c'è una concentrazione di eventi particolarmente interessanti. Prima di tutto gli eventi in particolare che vi voglio raccomandare sono, vabbè, The Fair, questa fiera che si terrà alle OGR di Torino, appunto fino al da domani fino a dopodomani. Poi ci saranno anche tutta una serie di incontri invece legati a Floor, quindi questa manifestazione che mette al centro la pianta, i fiori, ma soprattutto una visione sostenibile del nostro verde anche urbano, quindi di conseguenza. Poi si unisce anche monumenti aperti, castelli aperti in tutta la provincia, di fresa in fresa a Chieri. La sagra dell'asparago, a me piacciono gli asparagi, quindi ci tenevo a dirvi, a Santena c'è la sagra dell'asparago, mi raccomando, andateci tutti, ma vi voglio anche raccomandare la tappa torinese del Tour della Salute. Infatti sabato 23 e domenica 24 maggio passerà a Torino, quindi in piazza Vittorio Veneto, quello che verrà proprio costruito come un villaggio della salute con personale specializzato che offrirà delle consulenze e screening completamente gratuite. L'iniziativa è promossa dall'Attività Sportiva e Confederate. Giunge la sua 8ª edizione e dà proprio l'opportunità alle persone che vi partecipano di poter da una parte approfittare di queste visite gratuite, ma anche delle attività ludiche dedicate alla promozione delle attività sportive e della prevenzione. Quindi questo villaggio lo potete trovare da domani appunto in piazza Vittorio Veneto e, diciamo così, accompagna letteralmente quello che è invece un altro tour, un altro giro. Infatti parleremo anche del passaggio del Giro proprio dal Piemonte, ma lo faremo tra pochissimo perché facciamo un'altra breve pausa musicale, così intanto potete scrivervi tutti i vari appuntamenti sulla vostra agendina. Father of Peace con Persian.

0: television.
1: E proprio in questi istanti si sta tenendo il Giro d'Italia che passa nella sua tappa piemontese. Infatti oggi si sta tenendo l'attesissima 13ª tappa Alessandria-Verbania, che era molto attesa quest'anno, bisogna dirlo, anche perché capita ad Alessandria proprio in un momento di festa in generale per la città, di conseguenza le due feste per anche il passaggio del giro si uniranno alla grande festa che sta caratterizzando proprio la giornata, la città Alessandria in questi giorni. Di conseguenza, se vi piace ovviamente il ciclismo, se volete anche approfittarne per visitare Alessandria, beh, sappiate che o siete già là, immagino, oppure dovete recarvi ci sì proprio subito dopo si chiude tutto il lavoro, si spegne il computer, si sale in auto e si va ad Alessandria, oppure in treno ovviamente. E così come ci tiene anche a dichiarare il sindaco Giorgio Abbonante, Alessandria in rosa è bellissima. Dopo 20 anni, una tappa della corsa più bella del mondo è partita da noi. E quindi se volete vivere anche voi questa atmosfera, perché non recarsi ad Alessandria? Potevamo finire qui con gli appuntamenti sportivi? Assolutamente no. Vabbè, ovviamente ci saranno delle giornate di campionato di tantissimi sport, ma vi voglio altresì ricordare che questi sono i giorni, quindi si partirà domani effettivamente con i campionati nazionali universitari primaverili. Ne stiamo già parlando anche molto nei notiziari locali, quindi dovreste essere già informati in merito. E arrivano infatti da tutta Italia centinaia ovviamente di persone, ma soprattutto atleti che sono contemporaneamente studenti e studentesse universitarie, che si incontreranno potersi incontrare, scontrare, ma più che altro incontrare in tantissime discipline. 31 sono gli studenti e le studentesse dell'Ateneo torinese, del Politecnico di Torino, che vi parteciperanno, quindi una rappresentativa piuttosto piuttosto numerosa da parte del Politecnico, che ci tiene a ricordare anche che gli atleti, le atlete del Politecnico di Torino arrivano praticamente da qualsiasi tipo di specializzazione, di facoltà, di ingegneria biomedica, ingegneria elettronica, ma anche architettura, tecnologie per l'industria manifatturiera, insomma una bellissima rappresentanza. Questi giochi termineranno il 31 maggio, quindi siamo proprio all'inizio di questa settimana veramente molto ricca di appuntamenti. Il tutto verrà ospitato dal CUS dell'Università del Piemonte Orientale, e un evento del genere è molto utile soprattutto per poter rilanciare questa università. Io vi consiglio di andare sul sito dell'Università del Piemonte Orientale, perché è davvero sottovalutata, se posso esprimere la mia opinione, perché è un luogo in cui è il momento proprio di accedere, perché è da qua che potrà partire veramente l'innovazione, non soltanto intesa come innovazione tecnologica, ma proprio secondo me una rivoluzione anche di quello che potrebbe essere il futuro degli atenei italiani, ormai sempre un po' uguali a se stessi, che hanno sempre come visione quella della innovazione, della tecnologia, delle intelligenze artificiali. E invece proprio quest'ateneo del Piemonte Orientale guarda non da tutt'altra parte, ma non concentrandosi solo e soltanto sulle tecnologie. Quindi se volete avere delle alternative molto interessanti, ecco, valutate anche l'Università del Piemonte Orientale. Vi dico tutti, perché tanto l'università non è che bisogna essere ragazzi giovani per forza per iscriversi, quindi valutate anche questa possibilità. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, e poi ritorneremo per gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

che ritmi un po' così, un po' chill, per entrare proprio un po' nel mood di questo fine settimana. Allora vi snocciolo qualche notizia di cronaca, il cui commento preventivo è, come direbbero a Roma, manco a fa così però. Allora, esce dal carcere e tenta subito la rapina all'ufficio postale, arrestato di nuovo. Questo è il titolo di questa notizia che ci racconta di questo signore che una volta uscito dalla casa circondariale di Asti ha pensato bene di festeggiare andando a rapinare l'ufficio postale e venendo preso immediatamente. Bene, manco a fa così però è proprio il commento giusto. Un altro caso verificatosi in questo caso a Barriera di Milano a Torino, è sempre un uomo, è stato arrestato per aver tentato una rapina ai danni di una donna di 94 anni ed è stato ovviamente arrestato. E anche questo ragazzo manco a fa così però, insomma, diamoci un po' una calmata, per favore, che già la vita è difficile, uno non può leggere queste notizie veramente, insomma. Allora, ultimissima notizia riferita purtroppo al mondo del lavoro, e sì, perché avete sentito, stiamo seguendo strettamente la situazione rispetto a i progetti, futuri progetti investimenti di Stellantis a Torino. Ebbene, la situazione sembra più cupa di quello che si potesse sperare. Infatti, sì, è vero che sono stati presentati tutta una serie di progetti investimenti su anche impianti in Europa, Torino e i suoi stabilimenti non sono stati nominati all'interno di questi investimenti. Infatti sono stati presentati moltissimi nuovi progetti da parte di Stellantis, anche veicoli commerciali, eppure non è stato sottolineato dove effettivamente verranno prodotti, quindi il timore che possano essere chiusi definitivamente degli stabilimenti a Torino o nel torinese, non sono poi così lontani, quindi la situazione è piuttosto critica e vi daremo aggiornamenti appunto nel momento in cui ci saranno anche delle risposte che si stanno attendendo, domande, perplessità, preoccupazioni, ma anche accuse da parte dei sindacati, appunto di lavoratori e lavoratrici del comparto sia proprio automobilistico ma anche di tutto quello che concerne il settore automobilistico a Torino, derivante appunto da Stellantis, dal gruppo Stellantis. Quindi staremo a vedere come si evolverà la situazione nel fine settimana. Sicuramente lunedì e martedì avremo degli aggiornamenti in merito. Sono le ore 17 in punto, quindi cedo la linea ai miei colleghi Marta e Samuel. Per noi l'appuntamento è a lunedì, sempre sulle frequenze di RBE, sempre con il filo d'Arianna subito dopo il notiziario delle 16, e perciò salutiamoci come facciamo sempre. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. I'm just trying to tell you how it feels.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: E rieccoci, buonasera, buon pomeriggio, 17:12 su RBE, Marta e Samuel con voi, mi ritorno in mente fino alle 19 a tenervi compagnia. Si parte adesso per una nuova puntata ed è arrivata l'estate.
1: È arrivata l'estate, è arrivata proprio di botto quasi, direi, no? Perché un po', sì, un po' sorpresa, ancora un po' d'anticipo.
0: Quanti... Samuel è stravolto, ve lo dico.
1: Oggi sono stravolto, visto che è arrivata l'estate mi sono persino vestito di nero, no? Pensa qua, guarda qua, c'ho proprio la Via Lattea alla Galassia, no? La
0: Hai
1: Via
0: visto?
1: Lattea,
0: avete visto che bella maglietta?
1: Che bella maglietta qui, incredibile.
0: C'è la Via Lattea e che viene praticamente, diciamo, innaffiata da un cartone di latte. Via Lattea. Vabbè, gliel'ho regalata io comunque, vabbè.
1: Bene,
0: andiamo avanti.
1: Potevi,
0: sì,
1: evitare di spiegare tutto, non è che ci voglia tanto per capirla, no?
0: Vabbè, magari non subito arriva.
1: Arriva, arriva. Allora, sentite un po'. Intanto, appunto, festeggiamo che è arrivata l'estate, fa caldo, ma non lamentiamoci perché siamo sempre lamentarci di tutto. Ma infatti io non mi lamento, sto dicendo bene, l'importante è che ci sia un po' di sole.
0: È
1: che
0: la tua faccia che si lamenta. Anche se non usi le parole.
1: No, ma è che il fisico non è ancora abituato a un caldo così. Abbiamo già 28-30 gradi.
0: Eccolo lì che si lamenta.
1: No, dai, non farmi fare il lamentino. Allora, senti, di cosa parliamo oggi? Intanto andremo a parlare di questa banconota da,
0: sì,
1: da 0 euro.
0: Ma sapevi, come da 0 euro? Ma cosa stai dicendo?
1: Sì, sapevi che c'è una banconota da 0 euro?
0: Ma e cosa te ne fai di una banconota da 0 euro?
1: Andremo a capirlo un po', è una cosa un po' particolare. C'è un perché c'è questa banconota da 0 euro?
0: Beh, se c'è un perché,
1: ma non è che sia proprio un perché che la giustifica totalmente. Comunque, voi lo sapevate? Io non lo sapevo che noi in Europa abbiamo la banconota da 0 euro, cioè quindi se tu vai a pagare con quella ti ridono dietro, ti dicono che fai 0 euro, che comunque tanto per averla devi pagare un paio di euro, almeno 2-3 euro.
0: No, ma scusami, per averla devi pagare, ma il suo valore è pari a 0.
1: Sì, lei in sé, vabbè, vale 0, però per averla devi pagare un 2-3 euro.
0: Ma è assurda questa
1: cosa. Ma anche di più, nel senso che 2-3 euro se ti va bene, perché sono, sì, il minimo sindacabile per averla, ma altrimenti devi pagare molto di più, perché poi i collezionisti adesso diventeranno matti per questa,
0: certo,
1: questa 0 euro. Pensa, c'era la moneta numero 1 di Paperon de Paperone, invece noi abbiamo la moneta 0 addirittura d'Europa.
0: D'Europa, ecco. Vabbè, parleremo anche di questa cosa mi incuriosisce molto. Poi sappiamo che hai altre chicche, curiosità per
1: allora,
0: noi,
1: chicche,
0: vero?
1: Allora, chicche, ne ridiamo un po' sopra, perché ma si è scoperto che i cani ci aiutano, no? I cani ci aiutano.
0: Beh sì, certo, i cani ci aiutano per tanti versi.
1: Sì, per tanti versi, ma sono proprio, ci vengono in soccorso, ci aiutano in qualsiasi situazione.
0: Certo.
1: I cani ci aiutano e i gatti no. Ecco,
0: no.
1: I gatti no, e, sì, e ce lo dice uno studio che lo conferma, e come se non lo sapessimo già.
0: Esatto, infatti, quello che un po' mi veniva in mente, ma vabbè, avevamo bisogno però di una conferma scientifica.
1: Ma vabbè, adesso abbiamo una conferma scientifica, e quindi attenzione, perché se siete nei casini, se siete nei pasticci, non andate a sperare di avere un aiuto dai gatti, ecco, cercate soprattutto un cagnolino.
0: Un cagnolino, bene.
1: Il cagnolino porge sempre la zampa e il gatto porge l'unghietta.
0: Ognuno ha il suo carattere, la
1: ognuno
0: sua natura,
1: ha il suo
0: voglio
1: carattere.
0: Dire.
1: Comunque,
0: anche tu fossi un gatto non porgeresti aiuto.
1: Ecco, ma vabbè, ma è...
0: Tu sei un po' gatto.
1: Ma l'abbiamo visto l'altro giorno, che noi esseri umani siamo
0: più vicini al gatto.
1: Siamo più gatti che cani.
0: Quindi anche noi, ecco, esseri umani prestiamo poco aiuto,
1: ecco,
0: in fin dei conti, dai.
1: E poi nella seconda parte andremo a vedere quello che vorremmo fare per un giorno soltanto, no? Hai l'occasione in un giorno.
0: Ma come lavoro?
1: Come lavoro,
0: come
1: sì,
0: lavoro,
1: come,
0: la,
1: come
0: sì,
1: lavoro, no? Tu pensa, quel giorno lì hai l'occasione di fare un lavoro che scegli.
0: Solo un giorno,
1: solo un
0: pensate,
1: giorno,
0: dalla
1: sì,
0: mattina fino alla sera, o insomma le ore regolari che ci vogliono
1: otto ore,
0: vabbè, non tutti i lavori necessitano di otto ore al giorno,
1: infatti,
0: però le ore che ci vogliono dedicate a un lavoro in particolare che vi piace per un solo giorno. Vabbè.
1: Per un solo giorno, quindi andremo a vedere che si può fare
0: si
1: perché
0: può fare.
1: In Inghilterra lo fanno, no, in Inghilterra o
0: Scozia,
1: vabbè, Gran Bretagna, diciamo.
0: Ah, sì, ci sei andato vicino.
1: Ci sono andato
0: comunque
1: vicino.
0: Non eri tanto distante.
1: In Scozia d'aria. Si può fare un giorno solo, un lavoro e poi basta.
0: Oh, che bello.
1: E poi basta.
0: E poi basta,
1: poi
0: fine, pensione,
1: poi,
0: via.
1: Pensione più che altro devi pensare a fare qualcos'altro, però. Comunque allora,
0: tutto
1: pronti?
0: Questo molto di più,
1: Marta,
0: su RBE con mi ritorno in mente, noi siamo pronti. Allora Samuel, faccia un bel countdown energico, vai.
1: 100, 99,
0: no,
1: 98, 97,
0: no,
1: 96,
0: no,
1: 95, vabbè, 0.
0: Come zero?
1: Siamo arrivati alla moneta, la banconota zero.
0: Zero, di...
1: il nostro countdown è zero. Siamo arrivati,
0: zero.
1: Si parte!
0: A zero.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi

0: più sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

0: Samuel, dove sei?
1: Sono qua, ma stai tranquilla.
0: Allora, io sono preoccupata, sono veramente preoccupata. Questo caldo l'ha distrutto.
1: Ma veramente, ragazzi, ma ho sudato come non so cosa oggi. Poi in macchina non si riesce a stare.
0: Ma sembra non più in grado di intendere e di volere.
1: Perché comunque incide anche sul cervello il caldo, non credere.
0: Lo so, infatti.
1: Il mio cervello è un po' fritto, perché, anzi, è un po' bollito. Un bollito di cervella, ecco.
0: Di cervella.
1: Sì, senti, allora, sì. Marta, adesso andiamo a parlare di una cosa bella, che intanto andiamo a teatro.
0: È sempre bello.
1: Ci piace sempre andare a teatro. E poi, soprattutto, quando si parla di Lupin. Ti piaceva Lupin? Lo guardavi, per esempio, Lupin III, il cartone animato?
0: Non lo guardavi.
1: Bene, ecco. Chiuso l'argomento.
0: Tu ma scusa, invece lo guardavi?
1: Ma certo che lo guardavo, ma io poi con i miei amici e amichetti, Lupin III, no? Facevamo i vari personaggi.
0: Ah, e tu cosa facevi?
1: Io facevo, non mi ricordo più come si chiama, Gaemon forse, ma a parte
0: Gaemon,
1: che,
0: il cantante?
1: Ma no, quello che con la spada che faceva a fette tutti, ecco, perché c'erano, ma io non me li ricordo i nomi adesso.
0: Allora, c'era Lupin.
1: Poi c'era Margot, che era la bellona di turno, che era ladruncola anche lei. E poi c'era, mi sembra, Gaemon, e poi l'altro, il gangster, come si chiamava?
0: Dobbiamo andare a cercare i nomi. Coco Bill.
1: No, se qualcuno lo guardava, perché molti lo guardavano, deve farci sapere come i nomi, che non me li ricordo più. È passato un po' di tempo, capisci, Marta, che sono passati è passato mezzo secolo da quando lo guardavo, quindi.
0: Ma

0: vero che, scusami la mia completa ignoranza, prende il via a bordo del treno Oriente Express?
1: Allora, ma intanto qui è la vera storia di Lupin, insomma, quindi è un po' pochettino diverso dal cartone animato, quello era Lupin III, insomma. Quindi
0: siamo nella Parigi degli anni 30.
1: Qui siamo allo spettacolo, intanto diciamo che sarà da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026 al Teatro Alfieri di Torino, ci arriva Lupin il musical. Quindi detto questo, soprattutto
0: diamo soltanto due indicazioni: venerdì e sabato si svolgerà alle 20:45, mentre invece domenica sarà una pomeridiana alle ore 15:30.
1: Ecco, allora la vicenda e la trama è ambientata a bordo dell'Orient Express, quindi siamo su un treno e la vicenda si sviluppa in una Parigi degli anni 30, bello, quindi ci sono anche le atmosfere, soprattutto la musica anni 30, un po' jazz, cioè c'è un po' di jazz anche.
0: Bello.
1: È un misto
0: e
1: tra...
0: La scomparsa di un gioiello.
1: C'è la scomparsa di un gioiello.
0: Beh, il tulipano di Ahmed III.
1: Con Lupin, cosa volevi? Devi far scomparire qualcosa di prezioso, no? Perché ci ha messo mano di sicuro Lupin in qualche maniera con la sua band. Ecco. Ma poi c'è tutta una storia dietro anche con questa Isabelle, che è una figura, non so, nuova, penso. Non so perché si interfaccia un po' con Lupin, e dopodiché è tutta una trama che tra l'ironico e anche il sentimentale, quindi c'è un po' di tutto, no? Forse anche un po' d'amore dietro.
0: Oh, che bello! Insomma, soprattutto anche per i nostalgici di Lupin, coloro che hanno seguito le sue avventure in tempi passati, può essere una bella occasione. Poi i musical in sé sono sempre
1: belli,
0: spettacolari,
1: sì,
0: belli coinvolgenti. Tutto questo al Teatro Alfieri, se volete anche un po', diciamo, darvi ristoro dal caldo di queste giornate, potete rifugiarvi a teatro.
1: Sì, la prossima settimana, ricordiamo, venerdì 29, domenica 31 maggio. Bene, detto questo, andate a teatro, mi raccomando, perché è bello, ci si diverte, e se il teatro viene fatto bene è un'esperienza unica, inimmaginabile, ma lo sapete, no?
0: Bello,
1: ma non tutti,
0: non
1: perché
0: tutti, non
1: guarda
0: tutti.
1: Che c'è tanta gente che non è mai andata una volta a teatro, ecco.
0: Brutta cosa.
1: E
0: allora noi vi invitiamo ad andare, Teatro Alfieri, appunto, come ha detto Samuel, Lupin III, prossimo weekend, dal 29 al 31 maggio. Thank you.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran, mediatori del Pakistan e del Qatar sono partiti per Teheran in vista del possibile annuncio di una bozza di accordo svelata oggi dalla TV all'Arabia. Tre punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco, che di fatto è già operativo da tempo, e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare iraniano, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto.
2: Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato di progressi nei negoziati, pur aggiungendo che serve anche un piano B. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se tra qualche settimana l'Iran decidesse di tenere chiuso Hormuz, ha detto Rubio, che è in Svezia per una riunione della NATO e ha dichiarato che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando succederà. Il segretario di Stato di Trump ha detto che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione statunitense di avviare la guerra all'Iran.
1: Vladimir Putin ha dichiarato che 6 persone sono morte in un attacco di droni ucraini che, secondo le autorità russe, avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin parla di attacco terroristico, mentre da Kiev finora non ci sono commenti ufficiali. Le autorità ucraine però denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
2: I capogruppo delle opposizioni al Senato hanno firmato una lettera comune per chiedere al ministro dell'economia Giorgetti di venire a riferire in aula sulla situazione economica del paese. I dati Istat e della Commissione europea delineano un quadro di oggettiva emergenza nazionale, è scritto nel testo inviato al presidente del Senato La Russa. Alle 19.30 è previsto il Consiglio dei Ministri, che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quale risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto, che avevano colpito istruzione, sanità e cultura.
1: E all'Eurogruppo a Cipro intanto non cambiano le posizioni, Giorgetti ha chiesto nuovamente flessibilità, il commissario europeo ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni, senza però intaccare il patto di stabilità. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni, che attende la risposta alla lettera inviata alla presidente della Commissione, von der Leyen, ha parlato di circostanze straordinarie che necessitano di risposte ed è tornata sul contenuto della lettera, che chiede di poter scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi. Non si tratta di far più debito, ma di allocare al meglio ciò che è già previsto, le sue parole.
2: A Istanbul centinaia di studenti e alcuni professori hanno protestato contro il decreto del presidente Erdogan, che ordina la chiusura di una delle università più prestigiose della città e dell'intera Turchia. L'Ateneo è di orientamento liberale e la manifestazione si è radunata con slogan contro il capo dello Stato e contro il suo partito. La protesta è avvenuta nel campus universitario di fronte alla polizia in assetto antisommossa, accompagnata da mezzi blindati con cannoni ad acqua. Ieri un tribunale di Ankara aveva annullato il congresso del 2023 del principale partito di opposizione, causando la rimozione dei suoi dirigenti. Una sentenza dopo cui la Commissione europea è tornata a parlare di preoccupazione per lo stato di diritto in Turchia.
1: Il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale del 1948. È il parere della Corte Internazionale di Giustizia per dirimere un conflitto nato tra sindacati e associazioni padronali all'interno dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La CGIL definisce storica la pronuncia della Corte, che rafforza il ruolo dell'ILO nel monitoraggio e nella tutela del diritto di sciopero. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qua, cani o gatti. Tante volte abbiamo parlato di cagnolini, di gatti, ci piace ogni tanto andare a prendere notizie un po' particolari
1: ogni
0: su di
1: tanto,
0: loro.
1: Ogni... almeno una volta a settimana
0: ma
1: parliamo di loro.
0: Ma non è vero, è bello.
1: Sì, questa settimana abbiamo già parlato di loro.
0: Sono i nostri amici che ci accompagnano nella vita, sono bellissimi.
1: È vero.
0: Bellissimissimi. Ma...
1: io vorrei adottare un gattino, ma Samuel non me lo permette.
0: No, non te lo permetto perché siamo sulla strada e...
1: No,
0: e...
1: detta così.
0: Siamo sulla strada.
1: Abbiamo una casa che dà sulla strada.
0: Esatto,
1: no,
0: sulla
1: così
0: strada
1: la gente si preoccupa, dice: ma come siete proprio sulla strada? Siamo... no, spiega. No?
0: Abbiamo una casa direttamente sulla strada e lì i gatti fanno una brutta fine.
1: Ma
0: perché...
1: guarda che questo gattino, secondo me, sa guardare prima a sinistra e poi
0: ma
1: a destra.
0: Ma non scherzare,
1: e poi attraversa.
0: Per favore. Proprio la nostra vicina ne ha persa una proprio in queste
1: non
0: settimane.
1: So, vabbè, però ecco. Voi sapete, mi è mai capitato di avere un gatto o una gatta che vi corteggia?
0: Cioè ecco.
1: Proprio che vi sta lì, vi miagola in faccia, si fa fare le coccole, poi ripassa con quella faccia che ti mette veramente dentro una sorta di come si dice?
0: Senti, non ti dire che ci provi, no. Allora,
1: vabbè,
0: la gatta c'ha la sua padrona, non deve venire da noi, hai capito? Ma perché? Allora, io ho avuto una vita intera di gatti perché
1: sì.
0: Mia mamma li raccattava tutti in giro, da destra a sinistra. E quindi però poi era un macello poi questi
1: e gatti. Lasciami fare gli errori che ha fatto tua mamma.
0: No, proprio no. Perché li ha fatti mia mamma. Ti dico di no. Allora
1: vabbè, a parte questa cosa qui, intanto immaginiamo che in tante famiglie, in tante coppie, in tante situazioni ci sia questa cosa dove una persona vuole disperatamente adottare un animale domestico e l'altra invece frena un po' per giustamente
0: il cane l'abbiamo già adottato
1: ma infatti
0: il cane l'abbiamo già adottato. Senti,
1: però tra poco andiamo a parlare di cani e gatti per quanto riguarda l'aiutare, no? Cioè, se siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di un aiuto e di fronte ci troviamo un gatto oppure ci troviamo un cane, da chi dei due verremo aiutati?
0: Vabbè, questa
1: da
0: è scontata,
1: due,
0: è scontata. È scontata, la sanno già tutti la risposta, però la cosa che fa un po' sorridere è che ne hanno fatto uno studio proprio adesso, recente, e sono arrivati proprio a quello che noi già sapevamo già di con l'esperienza, perché chiunque abbia avuto un cane o avuto un gatto sa bene benissimo che se deve essere sperare in un aiuto, da chi lo avrai l'aiuto?
1: Dal cagnolino
0: ce l'avrai l'aiuto.
1: E allora tra poco andiamo a spiegare come mai, cosa la scienza ha scoperto alla base di questo meccanismo e ve lo raccontiamo. Adesso però ci sono in Subsonica con Straniero.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Eccoci qui, 17.52 su RBA, in questa puntata di Mi ritorni in mente di oggi, venerdì 22 maggio, che ci accompagna a vedere un po' questo esperimento che hanno fatto gli scienziati, che hanno pubblicato su Animal Behavior, uno studio molto interessante, che serve a capire come mai i cagnolini ci aiutano più dei gatti.
1: Allora, come mai? È una cosa che sapevamo già di principio, proprio per esperienza. Chiunque abbia avuto un cane, un gatto, entrambi, sa benissimo che i cani sono più propensi ad aiutarci rispetto ai gatti. E quindi questo studio alla fine non ha che fatto che confermare quello che sapevamo già, però c'è un però, no? Nel senso che comunque ci sono delle cose, ci sono abbastanza delle novità. Intanto è nato da un test.
0: Esatto, il test della spugna scomparsa. Lo raccontiamo in questo caso perché è divertente, dai.
1: Il test della spugna con scomparsa. Sì, hanno fatto questo test su bambini piccoli con tanto di cani e gatti e hanno nascosto una spugna. Cosa è successo? Che i cagnolini e i bambini
0: tra i 16 e i 24 mesi, e quindi veramente molto piccini,
1: Cooperavano per cercare di ritrovare insieme la spugna, ma senza un perché dovuto magari a una ricompensa o a un guadagno, semplicemente perché sapevano che in qualche maniera dovevano cooperare per cercare di ritrovare.
0: Esatto.
1: si aiutavano,
0: non erano neanche stati addestrati alla cooperazione, quindi questo comportamento è stato interpretato sia per i cani che per i bambini molto piccoli come una forte predisposizione alla cooperazione sociale, cosa che invece non avveniva con i gatti, perché i gatti hanno mostrato fin da subito un atteggiamento più distaccato nei confronti della situazione. Loro cosa hanno fatto? Hanno osservato la scena.
1: Me lo vedo già il gatto che sta lì e osserva i bambini che ha quattro zampe sgattonano e poi i cagnolini che magari gli vanno dietro e cercano tutti la spugna, e il gatto sarà stato lì a guardare, a dire
0: sì. Loro addirittura guardavano, seguivano con lo sguardo l'oggetto nascosto, quindi a dire che l'avevano comunque individuato, avrebbero potuto dare un segnale di aiuto alle persone che lo stavano ancora cercando, ma non intervenivano attivamente. Una cosa interessante però è emersa, che quando l'oggetto nascosto non era una spugna ma era un qualcosa di diverso, che aveva quindi un valore diretto per loro, ad esempio pensiamo a del cibo o a dei giocattoli, in quel caso anche i gatti si attivavano e partecipavano alle ricerche, non stavano mica lì a guardare e basta.
1: Ma perché c'è sempre una sorta di egoismo nel gatto, dai, cioè è proprio insito nella sua natura.
0: Ma guarda,
1: se c'è qualcosa da ricompensa si muove, altrimenti non ti do una mano, non ti aiuto se non c'è una ricompensa.
0: Non è mancanza di empatia, altro tipo di logica. Cioè, allora, i cani e i bambini sono più predisposti alla cooperazione spontanea con le altre persone, invece i gatti tendono a intervenire solamente quando lo stimolo è rilevante per loro, e questo comunque va un po' a ribadire l'indipendenza anche, no, che hanno i gatti, e loro partecipano quando lo ritengono utile. È uno stile diverso di stare a contatto con l'uomo,
1: come hai detto prima, è un altro tipo di logica, sono due modi diversi di stare insieme che piacciono tu entrambi, perché comunque avere la compagnia di un gatto magari non ti dà una mano, non ti aiuta, ma comunque ti dà tanto altro.
0: Infatti.
1: Però c'è da dire che se devo scegliere tra due, preferisco decisamente il cane, perché il cane veramente ti può aiutare in qualsiasi momento, no? Ma anche quando proprio hai bisogno, quindi
0: però il gatto fa molto ridere anche nella sua indipendenza e menefreghismo.
1: Fa ridere vedere i bambini piccoli, e che quindi i cuccioli di umano che scorazzano e cercano qualcosa con i cagnolini che li aiutano e quindi che fanno cooperazione insieme,
0: mentre
1: mi immagino il gatto lì seduto magari su un divano,
0: su
1: un trespolo, che guarda da lontano e se la ride.
0: Dobbiamo dare la linea al notiziario locale, siamo già in ritardo dopo la musica, ma dopo ancora dalle 18 in poi, 18 abbondanti, ci siamo di nuovo noi con Mi ritorni in mente.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza relativa alla morte di Moussa Baldé, giovane originario della Guinea che si tolse la vita il 23 maggio del 2021 all'interno del CPR di Torino. La sentenza aveva portato alla condanna a un anno di reclusione dell'allora direttrice del centro, ritenuta gravemente negligente nella valutazione delle condizioni psicologiche del trattenuto, e la società GEPSA, anch'essa condannata in solido al risarcimento insieme all'imputata. Le parti civili, tra cui i familiari di Baldé, hanno ottenuto provvisionali per un totale di 400.000 euro. Nelle motivazioni i giudici hanno sottolineato una condizione descritta come processo di animalizzazione, proponendo un parallelismo a forme storiche di marginalizzazione riconducibili al colonialismo. Viene tuttavia evidenziato il limite giuridico della sentenza che, si legge, non può valutare eventuali colpe politiche o responsabilità di sistema più ampie, pur riconoscendo che tali temi appartengono a un dibattito pubblico di grande rilevanza. In seguito alla presentazione del piano industriale di Stellantis avvenuto nella giornata di ieri, i sindacati e i lavoratori di Mirafiori non si sentono rassicurati sul futuro del polo produttivo torinese. Il piano prevede infatti investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, 60 nuovi veicoli e 50 restyling, ma almeno al momento nessuno di questi riguarda Torino. Parallelamente a Mirafiori la produzione della 500 ibrida fa registrare una produzione sotto le attese con 14.000 veicoli prodotti da gennaio. Nel denunciare la situazione i sindacati hanno rinnovato l'invito al Comune e alla Regione ad avviare l'osservatorio permanente sullo stato di crisi della situazione industriale torinese e piemontese ipotizzato alcuni mesi fa. Dal 25 al 28 maggio nella casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino andrà in scena lo spettacolo teatrale Andarsene quando un volo non serve a non partire, con la regia di Claudio Montagna, piece originale ideata insieme ai detenuti del carcere di Torino e da loro interpretata, ispirata ai temi dell'attesa e delle possibilità. L'evento, già tutto esaurito per tutte e quattro le serate, nasce dal laboratorio annuale della scuola sui mestieri del teatro, realizzato a Torino dalla compagnia Teatro e Società, nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Ai nostri microfoni il regista Claudio Montagna spiega il tema dello spettacolo.
1: Allora sì, il discorso dell'attesa è un discorso che si presenta ogni volta si pensa al carcere, ogni volta che si vuole allestire qualcosa sul carcere, uno degli argomenti che emergono automaticamente è proprio l'idea dell'attesa. Noi lavoriamo, teatro e società, lavora da 33 anni alle Vallette, attualmente anche al Ferrante Apporti. Ogni volta, ogni anno di attività si conclude con uno spettacolo aperto al pubblico, ogni anno si inizia praticamente dal nulla con un gruppo che contiene alcune persone che hanno già lavorato con noi e altre persone detenute che hanno deciso di aggiungersi. Trattandosi poi di una casa circondariale, quindi di detenuti che non sono fissi in permanenza, noi dobbiamo cominciare praticamente quasi da zero ogni volta, e si comincia con l'improvvisazione teatrale, che è una cosa, come puoi immaginare, salvo che ha delle regole ferree. L'improvvisazione della commedia dell'arte, nel caso nostro è un'improvvisazione molto davvero ludica e occasionale, direi. I gruppi dei detenuti che improvvisano in scena improvvisano intorno a temi ai quali sono interessati, e tra i temi indubbiamente è presente l'attesa. Beh, ce ne tanti altri, come lei potrà immaginare, però l'attesa è un tema prevalente, ecco. E allora si cerca di capire come l'idea dell'attesa può diventare un'immagine, una metafora esplicita, che in qualche modo parli delle loro attese e che sia comprensibile è comprensibile per chi viene a vedere lo spettacolo.
2: Certo.
1: Qui, in questo caso, si è pensato ai luoghi in cui di solito si va ad attendere un viaggio, può essere la sala d'attesa della stazione, ma in questo caso la sala d'attesa di un aeroporto.
2: Che...
0: Si è concluso il cantiere degli interventi presso il deposito Gerbido di Torino di GTT, improntato all'accelerazione del percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale attraverso l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici, con l'obiettivo di ridurre i costi energetici, abbattere le emissioni e migliorare l'efficienza del servizio. Il nuovo impianto fotovoltaico completa la copertura del deposito Gerbido e sarà in grado di produrre circa 800.000 kW all'anno di energia elettrica a zero emissioni, una quantità equivalente ai consumi annuali di circa 300 famiglie, con un risparmio annuo di emissioni di circa 280 tonnellate di anidride carbonica. Secondo quanto illustrato dall'azienda, il sistema integrato garantisce già oggi un livello di autosufficienza energetica del 25% per le ricariche dei mezzi elettrici. Da domani, 23 maggio, fino al 31, a Novara, Vercelli e Alessandria, si tiene la 79esima edizione dei campionati nazionali universitari primaverili, che vedrà oltre 3.000 studenti confrontarsi in 14 discipline sportive. L'evento, assegnato al CUS del Piemonte Orientale, dalla Federazione dei Centri Universitari Sportivi, si pone l'obiettivo di lasciare un'eredità al territorio, a partire da quella culturale, attraverso la promozione della cosiddetta dual career, dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione universitaria. Ai nostri microfoni Alice Cometti, presidente del CUS del Piemonte Orientale.
3: Tutto pronto, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Le sensazioni sono buone, uno degli eventi più importanti a livello nazionale per gli universitari. Ricordiamo che ci sono anche i giochi invernali, quindi questa è la parte primaverile, e le sensazioni sono di grande partecipazione, perché comunque la facile raggiungibilità del Piemonte Orientale permette comunque una partecipazione maggiore rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno il rettore del Piemonte Orientale ha voluto fortemente che si insistesse su questo, sulla partenza del progetto della dual carriera. È molto importante, siamo ormai 35, quasi, quindi più o meno mi sento di dire quasi una quarantina di centri universitari sportivi e università in Italia che partecipano a questo tipo di attività. È importante perché comunque dà la possibilità agli studenti, atleti di alto livello, di continuare a praticare la loro attività vicino a casa, di non spostarsi e soprattutto di avere quelle che sono delle agevolazioni proprio a livello di pratiche, a livello anche semplicemente solo di possibilità di spostare delle date di appello, oppure di avere dei tutor dedicati, completamente dedicati, di utilizzare le strutture dell'università e dei CUS che si appoggiano comunque alle università per l'attività sportiva. Quindi diciamo che sì, molto incentrato su questo, ma molto incentrata anche la politica dell'Università del Piemonte Orientale su questo. L'eredità è sicuramente, prima di tutto, ora maggior visibilità sulle tre città dove comunque oramai da 15 anni operiamo. Quindi mi aspetto che gli studenti ci cerchino ancora di più, ecco. E poi i rapporti con i partner del territorio, perché comunque i comuni ci sono stati molto vicini, soprattutto il comune di Novara, con il quale negli ultimi 10 mesi abbiamo iniziato dei progetti molto importanti, come quello della condivisione della gestione del campo di atletica, del nuovo campo di atletica. Quindi ci sono dei progetti molto importanti sul territorio a livello strutturale e ci faremo trovare pronti, ecco. Quindi mi aspetto di rafforzare ancora di più il rapporto che abbiamo con le istituzioni locali.
0: E siamo alle previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con qualche strato nuvoloso in mattinata, tra pianura e primi tratti vallivi di Cuneese, Torinese, Biellese, Vercellese e Novarese. In giornata cumuli sparsi sulle zone montane, più estesi entro le valli cuneesi. Isolati rovesci o temporali pomeridiani sulle alte valli cuneesi. In Liguria cielo soleggiato per l'intera giornata, a parte un breve temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e modesti annuvolamenti in transito da monte verso mare tra Genovese e Tiguglio, in dissolvimento prima del tramonto. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: E rieccoci, 18 e 15 in questa seconda parte di puntata di Mi ritorni in mente su RBE con Samuel che pian pianino si sta riprendendo.
4: Sì, sì, ma mi sono già ripreso. È stata una botta di calore che ho preso un po' a sorpresa perché non me lo aspettavo tutto sto caldo oggi.
3: Poverino, è uscito col maglione di lana.
4: Avevo il maglione di lana.
3: E la canottiera e poveretto.
4: No, vabbè, ma niente di che, ma solo un po' di stanchezza perché poi ho... questo caldo all'improvviso fa un po' ti dà un po' alla testa, no? Perché veramente uno non se lo aspetta così presto.
3: No, in effetti non se lo aspetta.
4: Vabbè, comunque ci piace, siamo contenti perché comunque meglio questo che pioggia temporali, cose, quindi
3: certo.
4: Siamo contenti.
3: E allora tra poco andiamo a fare un bel viaggetto in Scozia, perché
4: ecco,
3: in
4: a proposito
3: voi...
4: A proposito di pioggerelle, di nebbie, no, sai che quando sono stato in Scozia tanti anni fa, ad agosto, si viaggiava con la giacca a vento, non dico col piumino, ma ci avvicinavamo e faceva freddolino. Sì, ma poi piovigginava sempre, era sempre nuvoloso, c'era un po' di nebbia. Ed eravamo ad agosto, giravamo con le giacche a vento. Vabbè, comunque per dire, allora, però la Scozia è bellissima, io dico, è uno dei posti più belli che ho visto. È bellissima la Scozia, quindi attenzione perché adesso vi diamo delle indicazioni per un posto magicissimo.
3: Allora, in Scozia potete fare un qualcosa che qui non è possibile fare, potete svolgere un lavoro per una settimana soltanto. Allora tra poco vi spieghiamo qual è questo lavoro e come funziona.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio. Siamo giunti ormai quasi a fine maggio. A me questa canzone del Festival di Sanremo ancora piace tantissimo.
2: Forse ti devo dire che quella che regge più di tutte perché era abbastanza strana, particolare, una novità. E c'è Sal da Vinci che continua imperterrito, la si sente dappertutto. Basta però, adesso basta. Non se ne può più. Ma la sento persino, non so,
1: nelle orecchie non c'è.
2: Di notte quando dormo ormai ce l'ho nella testa,
1: lo so,
2: però Che fastidio di Dito nella piaga forse è quella che regge meglio ancora al confronto.
1: Ogni volta mi piace come se fosse la prima volta.
2: Vabbè, senti, allora, ma adesso non siamo qui per parlare
1: comunque
2: di quello.
1: Sal da Vinci, diciamolo che è arrivato quinto all'Eurovision,
2: è arrivato quinto, è stato bravo, hai visto

0: Town.
1: Praticamente questo paesino bellissimo, affascinante, ti permette di passare una o due settimane a gestire una vera e propria libreria indipendente, vivendo direttamente nell'appartamento al piano di sopra. Cioè, voi immaginatevi la vostra giornata, no? Aprite la libreria, una libreria bellissima, con ci sono anche le tazze da tè, una marea di libri, il fascino scozzese. Fate tutta questa giornata di lavoro dentro questa libreria, venite anche aiutati un po' dalla popolazione locale, perché chiaramente arriverete lì e sarete un po' così disorientati, però per una settimana almeno potrete condurre quello stile di vita lì. Magari è il lavoro dei sogni della vostra vita, no? Lavorare dentro una libreria.
0: Può essere, sì.
1: Ad esempio, sì. Io è un lavoro che avrei voluto fare.
0: Sì. Allora,
1: io vorrei lavorare in una libreria.
0: C'è l'occasione di fare una vacanza lavoro di quasi un po' di festa, nel senso che gestite questa libreria completamente in modo indipendente, siete liberi e vivete sopra, come diceva Marta, c'è l'alloggetto sopra che vi viene dato, e poi per il resto gestite a vostro piacimento la libreria. Dovete farla fruttare in qualche maniera, però, non dovete farla fallire.
1: Vabbè, sì, certo.
0: No, perché uno arriva lì in una settimana, la faccio fallire.
1: No, anche vi dovete alzare presto per aprirla nel momento
0: giusto.
1: Vabbè,
0: ma se è autogestione, io mi alzo quando voglio.
1: No,
0: cioè,
1: allora, se inizi già a fare di testa tua, per favore, te la togliamo.
0: No, ma
1: okay?
0: Non è che me la togliete, io non mi sono neanche proposto per il momento, però c'è un sacco di gente che si propone, anzi, diciamo che è già tutto pieno, quindi se avete intenzione di proporvi per gestire questa libreria, sappiate che dovete aspettare fino al 2027,
1: sì,
0: perché fino al 2027 è già tutto
1: prenotato,
0: ragazzi. C'è gente che viene da tutto il mondo perché vuole andare a gestire questa libreria. Oh.
1: Ma scusa, ma io stavo pensando, no? Se tanta gente così gratuitamente vuole andare, già prenotata fino al 2027, a gestire una libreria, quindi a fare il lavoro dei suoi sogni, ma io e te, Samuel, no? Potremmo fare così, che non facciamo niente nella vita.
0: Sì.
1: Facciamo venire le persone a condurre, mi ritorni in mente, per una settimana al posto nostro.
0: Ah sì, però chi ci paga? Non ci pagano più nessuno.
1: A noi.
0: Pagano noi
1: e noi regaliamo questa esperienza alle persone.
0: Anzi, facciamo pagare anche quelli che vengono a fare l'esperienza.
1: Vabbè, proprio adesso.
0: Ma perché questo? Perché adesso in questa libreria in Scozia non è spiegato, però allora.
1: Se intanto, devi pagare.
0: Scusa, l'alloggio ti viene dato gratuito? No, non credo.
1: Allora facciamo così, facciamo un prezzo agevolato.
0: Facciamo un prezzo agevolato,
1: se volete venire a condurre, mi ritorni in mente, al posto di me e di Samuel per una settimana o anche due, noi vi lasciamo lo spazio, e niente.
0: E poi.
1: E noi vi salutiamo dalla Scozia.
0: Ci salutiamo dalla Scozia e il nostro capo ci dà un calcio nel sedere a tutte e due. Ecco.
1: Tu dici?
0: Io dico di sì.
1: Che il buon
0: Matteo, secondo me.
1: No, mica tanto buono rimane.
0: Non rimane tanto buono. Un calcio in sedere a Sam, hopla! Un calcio in sedere a Marta, hopla!
1: Vabbè, io l'ho proprio. Ma era più che altro un invito. Cioè, un'opportunità che si dava alle persone.
0: Vabbè,
1: no?
0: Marta, questi inviti così. Vabbè, comunque adesso torniamo alla Scozia, perché
1: sì.
0: Se avete voglia di fare questa esperienza, diciamo che qualche posto si libera ancora, dicono, nel senso che è tutto prenotato, però ogni tanto qualcuno disdice, c'è qualche cancellazione.
1: Cioè, pensa, ti prenoti per gestire una libreria, già ti metti in malattia.
0: Ecco,
1: capito?
0: Già
1: parti veramente male.
0: Ma questa è una vacanza lavoro, è un'esperienza più che un lavoro, non è che lavori, perché fai una settimana, massimo due, e probabilmente ti metti in pratica quello che potresti fare se tu volessi realizzare un tuo sogno. Questo è un sogno di molti, che comunque aprire una libreria lo puoi fare per una settimana o due, intanto così testi un po' come va la cosa.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Ti vedi un po' come va, funziona, non funziona, sono bravo, riesco a farla girare in qualche maniera.
1: Mi piace, non mi piace
0: stare in mezzo ai libri e al tè scozzese. Oh, ecco,
1: anche magari non lo digerisci e quindi devi cambiare lavoro, non puoi più, capito?
0: Ah, perché non digerisci il tè, non puoi più fare il libraio?
1: E che ne so, ma se il tè e i libri sono così, vanno proprio a braccetto in Scozia.
0: Ma in Scozia di sicuro, vabbè, ma magari in Italia non è per forza devi servire anche il tè, no? Anche se poi comunque è carina come cosa.
1: Al limite servi lo spritz.
0: Ah beh, sì, è vero. Ma se vedi che passi subito da una cosa normale a subito, tu pensare sempre agli alcolici, eh?
1: No, ma era così, per i clienti.
0: Ma per i clienti, certo. Certo, ma perché così ne bevi anche tu?
1: Ma no, ma stai scherzando. Comunque, da questa notizia bellissima, particolare, parte la nostra domandina di oggi, della seconda parte di puntata.

0: Io prenderei allora una settimana, prendiamo come
1: sì, prendiamo,
0: arco
1: una,
0: di tempo,
1: prendiamo una settimana come arco di tempo. Allora, sì. Lì in Scozia si può realizzare il sogno di gestire una libreria per una settimana, sì, soltanto. Allora, provate a immaginare un lavoro che vorreste fare per una settimana. Mm-hmm. Ecco, un lavoro bello, no? Che magari
0: che
1: è un po', che è un po' il vostro sogno. Allora, avete l'occasione di farlo per una settimana.
0: Che lavoro fareste per una settimana? Solo una settimana, è il lavoro dei vostri sogni, lo provate e poi valutate. Scrivetecelo al 328 87 57 845.

0: Ripetiamo velocissimamente, prima di dare la linea dopo la musica, le notizie di Popolare Network e del traffico di muoversi in Piemonte. Per una settimana, se vi dicessero avete la possibilità di svolgere il lavoro dei vostri sogni, quale sarebbe questo lavoro in cui vi cimentereste?
1: Potete farlo solo per una settimana, però, quindi sceglietevela bene questa settimana. No, perché comunque è un lavoro eccezionale, quello bello che vorreste fare, lo potete fare soltanto appunto per una settimana. Quale è questo lavoro? 328 87 57 845. Forza che aspettiamo i vostri messaggini, eh?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. La guerra all'Iran, l'Arabia annuncia una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato USA, Rubio, ha parlato di progressi nei negoziati. In Svezia è finita la riunione dei ministri degli esteri della NATO, al centro dell'attenzione proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati. Ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, ha detto il segretario di Stato. Ucraina, dalla Russia l'accusa di aver ucciso 6 persone in un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Nessuna risposta da Kiev. Putin annuncia una rappresaglia. La procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, lavora una denuncia per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della missione inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. In corso il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR, potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità da parte dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Lecco, la violenza verbale della consigliera comunale leghista contro Elly Schlein. Non abbiamo qualcuno che passa di lì e la investe. La segretaria PD era in città per un comizio elettorale. Meloni la condanna, parole inaccettabili. La Lega sospende la consigliera ma la butta in rissa. E allora le violenze della sinistra? Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesso con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: E ora pubblicità.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: su RBE ci accompagna alla lettura dei vostri messaggini a proposito di quel lavoro che vorreste fare per una sola settimana, per provare l'ebbrezza che si può avere, no? Nel rivestire un determinato ruolo che magari è talmente distante dalla vostra vita quotidiana lavorativa che una settimana quell'esperienza la vorrebbe fare,
1: provarlo per una settimana e poi si vede, perché poi se va bene uno può fare anche di più, no? Magari anche due settimane.
0: Certo, può farlo diventare il lavoro della sua vita.
1: Ma non esageriamo adesso, facciamolo due per due settimane, dai.
0: Siamo però partiti dalla notizia di questa piccola libreria in Scozia che si può gestire per una o due settimane vivendo al piano di sopra della libreria stessa e diventando i veri e propri gestori di questa libreria, appunto per quest'arco di tempo limitato. È tutto prenotato, la gente stravede per questa iniziativa, quindi fino al 2027 praticamente non c'è più posto.
1: Ok, allora andiamo un po' a vedere i primi messaggini che sono arrivati. Allora, intanto c'è Luisa che dice: mi piacerebbe gestire per una settimana un atelier di moda.
0: Questo
1: sarebbe interessante. Poi una settimana non so quanto ci fai, perché comunque gestire un atelier di moda devi imbastire tutta una programmazione lunga, però stare dentro e vedere come va tutto, come funziona, sarei curioso anch'io, te lo dico Luisa, tutto
0: sì,
1: sommato.
0: Anch'io. Potrei fare la tua collega, Luisa.
1: Ecco, facciamo i colleghi, Luisi.
0: Invece Cristina ci dice: vorrei per una settimana essere l'amministratrice delegata di una grande azienda automobilistica oppure una portinaia.
1: Ah, vabbè.
0: Cristina ha delle... Devo un attimo... Cristina è un po' polarizzata su due estremi, però vabbè.
1: Cosa hai da contestare?
0: Bello, allora l'amministratrice, forse perché uno l'amministratrice delegata di una grande azienda automobilistica, io credo che una settimana massimo reggerei, dopodiché impazzirei.
1: Amministri una grande casa automobilistica o amministri un condominio come portinaio, quindi... Tutto sommato c'è un
0: forse
1: qualcosa,
0: impazzirei c'è una similitudine, ruoli, esatto.
1: c'è una similitudine,
0: è vero.
1: Vabbè, senti, poi andiamo un po' a vedere, c'è Roberto che dice: vorrei fare l'egittologo nella settimana in cui si scopre la tomba di un faraone sconosciuto.
0: Nel successo, certo, giusto.
1: Se invece si tratta di una semplice settimana di scavi, lascio il piacere ad altri. Ecco, è giusto.
0: Hai capito Roberto,
1: lo vuoi giusto nella settimana giusta, proprio nel momento del successo, ma giustamente perché
0: fa curriculum comunque, finalizzare,
1: sì, perché sennò che noia, no? Pensa di stare a scavare che poi scavi sempre,
0: questi
1: poveri archeologi che poi scavano sempre,
0: è un lavoro durissimo.
1: Sì, ma io ho conosciuto dei giovani ragazzi che avevano studiato per fare quello e poi avevano fatto qualche esperienza in giro, ma è tosta, sembra tanto, tanto divertente, però insomma
0: ha un alone di fascino dietro, che però poi c'è tutto il lavoro sul campo che è difficile.
1: Mentre un po' sulla falsa linea di Roberto c'è Mario che dice: io farei volentieri il numero uno del tennis come Sinner per una settimana, soprattutto con i suoi incassi.
0: Veramente chi il curriculum, chi portare il più su, insomma,
1: con gli incassi, magari nella settimana in cui vince Wimbledon,
0: magari
1: il torneo più costoso, cioè più costoso nel senso degli incassi più alti in assoluto, penso sia Wimbledon.
0: Devi investire un po' di soldi però, perché devi anche portare dietro, cioè devi prima anticipare.
1: Ma chi investi?
0: Poi...
1: Ma se vinci Wimbledon hai da pagare tutti.
0: Dico che devi anticipare con i tuoi risparmi, poi quando vinci tutti con i dovuti interessi. Io credo che la vita di Sinner non so neanche se reggerei una settimana.
1: Veramente. Comunque, bisogna dire sì che guadagna tanto, ha grande successo e tutto, però comunque si sbatte tantissimo, perché comunque la vita del tennista non è tanto, non bisogna darla tanto per scontata, è tremenda comunque.
0: È
1: una vita che fai sempre lontano da casa in continuazione e ti giri sempre, giochi in continuazione, perché poi Sinner va avanti, va alla fine di ogni torneo e quindi le gioca tutte le partite, quindi non c'è mai fine. Finita una parte per l'altro torneo e così via, gira il mondo.
0: No, poi magari chi fa altri lavori anche pesanti, non so, in cantiere, tutto, ci dirà cosa state dicendo. Però attenzione, pensiamo che c'è anche un carico psicologico da sostenere, no? Di ansia, che caspita.
1: Sì, l'ansia poi
0: è tosta. In più pensiamo che noi, quando finiamo di lavorare, comunque se ce lo possiamo
1: permettere, abbiamo una casa,
0: possiamo mangiare quello che tipo, sono stanco, mi posso mangiare anche una roba così,
1: anche,
0: no?
1: le patate,
0: cioè lì devi stare attento su tutto, capisci?
1: Su tutto, poi devi fare attenzione anche
0: alla dieta.
1: Vedi i Sinner, che per una cremina che si è messo alla fine è andato
0: tipo
1: nei,
0: manco
1: è andato
0: la crema per le mani,
1: ma non puoi mettere manco la crema per le mani perché vai nei casini, quindi che vabbè, comunque adesso non è che
0: comunque vogliamo... Mi ha fatto molto ridere perché gli hanno detto: cosa farai adesso dopo questa vittoria dell'Internazionale? E lui ha detto: guardate, allora innanzitutto la cosa bella è che mi prenderò 2 giorni di pausa, concedetemeli.
1: Due giorni.
0: E farò, e cosa farai in questi 2 giorni? Fa: beh, giocherò a golf, andrò sui kart, ha detto un'altra roba, come ogni ragazzo normale. Ecco, io già mi... la media comunque, cioè voglio dire, ora giocare a golf, andare a giocare, non è proprio
1: come ragazzo normale, infatti.
0: Però insomma, vedi, poi è tutto relativo. Invece ci spostiamo su Telegram e leggiamo il messaggio di Fabio, che dice: il motociclista che segue il Giro d'Italia.
1: Sì, Fabio, allora il motociclista che segue il Giro d'Italia è un lavoro particolare, deve essere interessante, molto bello. Sai, allora Fabio, io c'era l'ex fidanzato di mia sorella, che di tanti anni fa, ripeto, che faceva proprio questo. Lui era operatore della RAI e seguiva il giro in bicicletta, buonanotte, in moto. Quindi lui era su una moto, lui probabilmente era quello che portava la camera, e quindi però comunque seguiva sempre certo, il giro per tanto tempo, l'ha fatto per tanti anni, ed era affascinante come cosa, da quello che raccontava, interessante. Comunque bene, allora sono arrivati un po' di messaggini, li abbiamo letti,
0: esatto, se volete inviarne ancora 328 87 57 845. In una settimana fare il lavoro dei vostri sogni, quale sarebbe?
2: Su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22:30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22:30 Pride on Air.

0: prima dei saluti volevamo dirvi qual è a sto punto il lavoro che io e Samuel faremo per una settimana.
1: Per una settimana soltanto, perché sì. Tanto per testarlo, per provarlo un po'. Siccome ci avete detto i vostri, a questo punto vi diciamo anche i nostri. Allora, vai tu o vado io, Marta? Che dici?
0: Allora, vado io e io ti dico, allora, il mio sogno sarebbe quello di fare una settimana come ricercatrice in un laboratorio di malattie genetiche rare. Una settimana.
1: E magari scoprire qualcosa proprio in quella settimana lì, ecco, guarda che botta di fondoschiena.
0: Perché no? Non sarebbe male.
1: Non sarebbe male, veramente.
0: Oppure il mio sogno in realtà era quello già della libreria in Scozia, perché io avrei detto gestire una settimana una libreria.
1: Ti piacerebbe gestire una libreria?
0: Sì, tantissimo.
1: Starei proprio. Anche a me, tutto sommato, è bello stare in mezzo ai libri, no? Poi organizzare cose e poi prendere soprattutto il tè, ecco, farsi la merenda. Mi piace tantissimo. Con i dolcetti, in Scozia
0: pensa, si chiama bello. Pasticceria.
1: Ma perché non fare una bella pasticceria libreria, una libriceria?
0: Ma
1: una libriceria
0: ne hanno fatte, non è libriceria. Non è una grande.
1: Sì, ne hanno fatte?
0: Voglio dire,
1: ma dove?
0: Ma scusa, di librerie con i dolci, il bar.
1: Sì, ma il bar, ma io dico proprio pasticceria, dove proprio
0: Ma avevi le torte.
1: Ma no, ma è diverso il bar.
0: Senti, cosa vorresti fare tu?
1: No, io vorrei fare l'astronomo per una settimana, ma l'astronomo che in un grandissimo osservatorio mondiale, quelli più grossi, dove ci sono quei telescopi giganteschi. La verità è, però, sai qual è il problema? No. Che mi piacerebbe farlo in un'epoca però passata.
0: Ah, ho capito.
1: Perché gli astronomi una volta stavano veramente con l'occhio al telescopio, a questi enormi telescopi. Oggigiorno è tutta informatica, tutti i numeri, non so se mi piacerebbe tanto. Vabbè, comunque, l'astronomo per una settimana. Posso farlo?
0: Puoi farlo, tutto è consentito. Quando viaggiamo nei ricordi, nei sogni, nei desideri, è tutto consentito.
1: Tutto è consentito, quindi andiamo a sognare, dai, andiamo a sognare.
0: Adesso noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon weekend, vi diamo appuntamento settimana prossima dalle 17 alle 19 su RBECO Mi Ritorni in Mente, e vi mandiamo anche un caloroso abbraccio.
1: Caloroso abbraccio, buon weekend a tutti, ciao ciao!
0: Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: RBE, vicina a te.
4: La playlist musicale di questa settimana è stata curata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 22 di maggio, la meditazione di oggi è curata da Emanuele Campagna, della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura il brano «El amor de Cristo lleva al mundo». La lettura dei versetti proposti sul lezionario «Un giorno una parola» edizioni Claudiana per questo mese è realizzata da Gianluca Bagliano, della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro del Deuteronomio, capitolo 10, versetto 21. Il Signore è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio. E continuiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 27. Il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio.
3: Passeggiando per i fori imperiali di Roma, si ha spesso una sensazione particolare, come quella che sto provando io ora. Le pietre, le colonne, gli archi sembrano volere impedire al tempo di passare. La monumentalità prova a custodire la memoria. Ogni impero costruisce monumenti perché teme l'oblio. E così Roma continua a parlare attraverso le sue rovine. Vittorie, potere, gloria, caduta che fu. Eppure davanti a quelle pietre ci si accorge anche di qualcosa. La memoria monumentale conserva il passato, ma non sempre riesce a trasformare il cuore di chi guarda. La memoria biblica è diversa. Nel Deuteronomio leggiamo: egli è la lode, egli è il tuo Dio, colui che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. Israele può lodare Dio perché conserva memoria di ciò che Dio ha fatto. La fede nasce dal ricordo di una liberazione. Per questo nella Bibbia la memoria non è nostalgia, è il luogo dove la rivelazione con Dio rimane viva. Mosè continua a dire: ricordati dell'Egitto, ricordati del deserto, ricordati di ciò che i tuoi occhi hanno visto. Anche nel Vangelo di Giovanni la memoria è decisiva. Gesù, nel discorso di addio, dice ai discepoli: il Padre stesso vi ama. Sta andando verso la croce. I discepoli sono confusi, spaventati, incapaci di comprendere pienamente ciò che sta accadendo. Eppure proprio lì Gesù annuncia che il rapporto con Dio non sarà più segnato dalla distanza o dalla paura. Nel commento a questo passo si dice che il Paraclito fa memoria dell'insegnamento di Cristo. Dopo Pasqua i discepoli non ricevono un nuovo messaggio, ricevono una nuova comprensione di ciò che hanno vissuto con Gesù. Ricordano parole che prima non capivano, ricordano gesti, ricordano persino la croce e improvvisamente comprendono: il Padre stesso vi ama. La memoria diventa allora rivelazione. Non semplice archivio del passato, ma scoperta del senso profondo di ciò che si è vissuto. Forse anche noi facciamo esperienza di questo. A volte comprendiamo l'amore di Dio solo dopo molto tempo. Solo dopo molto tempo aver ascoltato una parola, magari di anni fa, o aver ricordato un gesto di cura, una presenza che ci ha custoditi quando eravamo fragili. Solo più tardi che abbiamo ricevuto queste attenzioni ci ricordiamo e scopriamo che Dio era lì. E allora forse l'ascolto che ci unisce nasce proprio qui, dal far memoria insieme. Passeggiando tra i fori imperiali, la memoria viene suscitata dalla pietra monumentale. La scrittura invece ci parla di una memoria diversa, una memoria che non rimane fuori di noi, ma che entra nella vita e può persino rileggere i nostri stessi ricordi. Non una nozione religiosa tra le altre, non un semplice ricordo del passato, ma una memoria che diventa benedizione, conforto e speranza. Una memoria capace di dire anche dentro le nostre ferite, i nostri smarrimenti: il Padre stesso vi ama. Amen.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: La guerra all'Iran, dai media arabi l'annuncio di una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Il segretario di Stato USA Rubio parla di progressi nei negoziati. In Svezia la riunione della NATO, al centro dell'attenzione proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati, ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, dice il segretario di Stato. Il sequestro della flottiglia, la procura di Roma potrebbe indagare anche per tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverate 50 persone che hanno partecipato alla missione. In questi minuti il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo che potrebbe essere annunciata ufficialmente nelle prossime ore, da capire se le indiscrezioni saranno confermate e se si andrà verso una conclusione definitiva del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
2: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti, tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
1: E nel tardo pomeriggio il presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'Iran. Sentiamo il servizio.
3: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, ma andando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo in prima linea nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington. Ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono, perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea. Assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno. Un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. per il Popolare Network, Farian Sabai.
1: Le dichiarazioni sull'Iran del ministro degli esteri degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il segretario di Stato di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando, e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Navrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa all'Università Cattolica di Milano.
0: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no.
1: Oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev, da parte loro, denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Una 50 di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni, c'è anche un italiano. Nel frattempo la Procura di Roma, che si occupa dell'abordaggio della missione, potrebbe indagare per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della flottiglia inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. Sentiamo Tatiana Montella, che è una delle avvocate.
4: Sono sotto gli occhi di tutti e tutte quello che è avvenuto in questi giorni. Da ieri hanno fatto rientrare in Italia anche gli attivisti che erano stati detenuti. Sono emerse, diciamo, già delle prime dichiarazioni, seppur appunto non dettagliate, di quanto è avvenuto in questi giorni, durante, in particolar modo durante la detenzione nella nave prigione e poi nel porto in Israele. Quindi noi, diciamo, ovviamente con i nuovi spunti che ci sono stati a partire dall'abbordaggio che sta avvenendo appunto sotto la luce del sole, spari che ci sono stati e quant'altro, adesso inizieremo ad ascoltare, a ricevere i nostri assistiti al fine di ricevere indicazioni, elementi che ci possono permettere di costruire poi una querela a tutto tondo, a partire dall'ipotesi appunto di tortura, ma non solo, diciamo, anche su tutti gli altri reati rilevabili nel loro narrato. Quindi in questi giorni inizieremo le operazioni d'ascolto, contemporaneamente li ascolterà, penso, anche la procura, che ha già fatto delle dichiarazioni in questo senso.
1: E oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Il servizio da Bruxelles.
5: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati resti a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu, che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È iniziato il Consiglio dei Ministri che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise, che potrebbe essere finanziato da altri tagli. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità dell'Italia, mentre le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Sarà da leggere con attenzione tra le righe in piccolo quali fondi saranno usati per finanziare il nuovo taglio delle accise, diventato ormai caso di tossicodipendenza economica. Prima della riunione del governo, Giorgetti ha chiesto ai ministri nuovi tagli per i necessari 300 milioni a rotti, dopo i tagli del primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. I fondi serviranno anche al trasporto pubblico locale, soprattutto agli autotrasportatori, tradizionale bacino di consenso del governo per scongiurare uno sciopero più volte minacciato. Giorgetti insiste che senza flessibilità trovare i soldi è sempre più difficile. Il problema è che l'Unione vuole evitare proprio che con eventuali margini si finanzino norme come tagli alle accise, recessive che spingono i consumi anziché limitarli. L'Europa sembra puntare o pregare perché la crisi non si allarghi, resta al punto che fin quando la recessione non sarà conclamata si sta così, massimo qualche aggiustamento mirato e temporaneo, posizione condivisa con la BCE, ma nel perimetro del patto di stabilità. Settimana prossima attesa la risposta alla lettera di Meloni, che ha abbassato le richieste. Non più sospendere il patto, ma usare ciò che è già previsto diversamente, cioè quanto è scritto nella lettera, incorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi, facendo leva sul principio che anche l'energia è sicurezza. Per l'Italia è già una mediazione, Bruxelles non la pensa così. Intanto le opposizioni chiedono a Giorgetti di riferire in Parlamento sulla situazione economica del Paese. I dati Istat della Commissione delineano un'oggettiva emergenza nazionale, scrivono i capigruppo al Presidente del Senato.
1: La Presidente del Consiglio Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega della provincia di Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, aveva scritto sui social la consigliera comunale di Barzanò, Deborah Piazza, auspicando quindi un attentato contro Elie Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein, ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimerle solidarietà. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto ieri a 76 anni. La sua associazione era nata negli anni 80 come risposta ai fast food. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio di queste ore anche quello del Presidente della Repubblica Mattarella. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, ha detto il capo dello Stato. Il ricordo di Michele Antonio Fino, professore universitario che ha collaborato con Petrini a inizio anni 2000.
7: Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti, Luigi Ambrosio e Matteo Lefons. La prossima edizione alle 22:30, buon ascolto.
8: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza
0: ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9
0: e il venerdì alle 21.
2: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: Leggi, finita linda, doma tra tu la tua vita, doma tra tu la tua vita, doma tra leggi, finita linda, e a me mi dirà, e vuoi essere la canzone con te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 26, Genova oltre Gravellone a Toce, tra Ovada e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Yeah.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: intelligente.
1: RBE, vicina a te. Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9, e in replica al venerdì, dalle ore 21.
2: Quest'oggi classicamente non andrà in onda. Vi lasciamo in compagnia di una selezione dei nostri consigli d'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi inviaggi con la musica classica. A presto! Di Felix Mendelssohn ascoltiamo il mottetto Hör mein Bitte.

Dal concerto per pianoforte numero 1, opera 83 di Béla Bartók, vi trasmettiamo il primo tempo, allegro moderato, seguito dall'allegro.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Quest'oggi classicamente non andrà in onda. Vi lasciamo in compagnia di una selezione dei nostri consigli d'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per nuovi viaggi con la musica classica. A presto! Dalla Sinfonia numero 9 di Antonín Dvořák, dal Nuovo Mondo, ascoltiamo il primo movimento, Adagio Allegro Molto.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Non possiamo dire che un accordo con gli Stati Uniti sia vicino, ma gli scambi con i negoziatori pakistani sono comunque in aumento, ha fatto sapere in serata il governo iraniano, dopo che oggi è stata svelata una possibile bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto Trump continua ad accusare i paesi che non l'hanno aiutato in Medio Oriente e manda 5.000 soldati in Polonia, mentre il contingente in Europa verrà ridimensionato. Intanto il governo Meloni si sposta sempre più in appoggio del popolo palestinese. Oggi a Bruxelles è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, firmato anche dall'Italia. E in serata il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori palestinesi e libanesi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran ha fatto sapere in serata che non si può dire che un accordo con gli Stati Uniti sia imminente, ma conferma che gli scambi con il capo negoziatore pakistano sono diventati più frequenti. Dopo la possibile bozza di accordi svelata oggi, rimane incerta una possibile fine del conflitto in Medio Oriente. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
1: Una girandola di incontri e contatti per tentare di evitare la ripresa dei bombardamenti. La diplomazia si muove ed è soprattutto quella dei paesi del Golfo e dei mediatori del Pakistan. Non c'è intesa, ma chi vuole arrivare a un accordo punta sul bicchiere mezzo pieno nella speranza poi di riempirlo per intero. Nel pomeriggio prima la televisione saudita Al Haddad e poi quella degli Emirati Arabi hanno affermato che esisterebbe una bozza finale dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. 9 punti tra cui il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane nei confronti di Teheran. Dall'intesa restano però fuori al momento i nodi cruciali del nucleare e dei missili balistici iraniani, che sarebbero oggetto di ulteriori negoziati che dovranno iniziare entro 7 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo. Accordo che scatta con l'annuncio ufficiale. Le indiscrezioni vengono diffuse dopo che il capo dell'esercito del Pakistan, il maresciallo Munir, uomo chiave delle trattative, è partito per Teheran. Nella capitale sarebbe giunta anche una delegazione qatariota con l'obiettivo di finalizzare l'accordo. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, nelle scorse ore ci sarebbero state 3 telefonate separate dei vertici del Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a Donald Trump per convincerlo a non riprendere i bombardamenti. Di fronte a queste notizie sono scarse le reazioni o le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che sono stati fatti lievi progressi nelle trattative, ma non ha voluto enfatizzare oltre. Soprattutto ha citato ancora la questione del nucleare iraniano. In sostanza c'è un forte pressing dei paesi del Golfo su Trump, il quale è molto sensibile ai loro richiami, ma la bozza sembra essere ancora insufficiente dal punto di vista statunitense. Dimostrerebbe che Trump non ha ottenuto alcun risultato con questa guerra.
0: E oggi Donald Trump in persona ha parlato della situazione in Iran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
2: L'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, lo ha detto Donald Trump durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Walsh alla presidenza della Fed. A volere disperatamente un accordo sono oltre all'Iran altri attori sullo scacchiere, in primis la Cina che agisce dietro le quinte, mandando avanti il Pakistan. Così nel caso in cui l'accordo non ci fosse, non ci sarebbe alcuna responsabilità della diplomazia di Pechino. Di fatto in questi mesi la diplomazia cinese ha assunto un ruolo di primissimo piano in Medio Oriente, di pari passo in prima linea nel tentativo di un accordo tra Teheran e Washington. Ci sono Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Oman. Gli Emirati no, non ci sono perché alleati di Israele che non vuole un accordo. Il coinvolgimento di tutti questi attori regionali è fondamentale. Se l'accordo ci sarà, potrebbe essere un capolavoro di diplomazia superiore alla firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, quando al tavolo dei negoziati c'erano i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania e l'Iran. Questa volta, se l'accordo ci sarà, il grande assente sarà l'Unione Europea. Assente nel fermare il genocidio a Gaza, assente nel fermare la mano di Netanyahu contro il Libano, assente nel fermare le aggressioni israeliane e statunitensi contro l'Iran a giugno 2025 e quest'anno, un'assenza a cui ormai l'opinione pubblica internazionale si sta abituando. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Le dichiarazioni sull'Iran del segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, sono arrivate dalla Svezia, dove ha partecipato a una riunione della NATO. Il ministro degli esteri di Trump ha detto che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando e aggiungendo che non è una punizione. Rubio però ha anche dichiarato che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione di avviare la guerra all'Iran. Ieri sera Trump aveva annunciato l'invio in Polonia di 5.000 militari, motivandolo con la vittoria elettorale del presidente Nawrocki, suo sostenitore. Nei giorni precedenti da Washington erano arrivate notizie di segno opposto, in direzione appunto di un indebolimento della presenza militare statunitense in Europa. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa all'Università Cattolica di Milano.
3: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli i paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. C'è un altro particolare da tenere in conto. Le forze europee, nell'ottica del dispiegamento americano, sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: E oggi le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver attaccato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin in persona è intervenuto parlando di 6 morti e di attacco terroristico e annunciando di aver ordinato una rappresaglia. Possibile quindi che nelle prossime ore ci sia un attacco massiccio contro l'Ucraina. Le autorità di Kiev da parte loro denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore e finora non hanno risposto alle accuse arrivate oggi da Mosca. Picchiati, colpiti da proiettili di gomma, abusati sessualmente, lasciati senza cibo e acqua. Gli attivisti della flottiglia, tornati in Italia, denunciano così le violenze dell'esercito israeliano. Circa 50 persone che erano a bordo della missione umanitaria intercettata dalla Marina di Israele sono ricoverate a Istanbul per lesioni, tra loro anche un italiano. La Procura di Roma, che si occupa dell'abbordaggio, potrebbe indagare per tortura e violenze sessuali, oltre che di sequestro di persona. Ma sentiamo la testimonianza di Marco Orefici, che era a bordo della flottiglia.
4: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
0: Oggi dall'Italia e da una serie di altri paesi è stata firmata una dichiarazione contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, mentre i Paesi Bassi hanno vietato l'importazione di prodotti da quei territori. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: In Europa si ingrossa il fronte dei paesi favorevoli a misure più dure contro Israele come conseguenza diretta del trattamento dei membri della flottiglia da parte delle autorità di Tel Aviv. Il video del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir sembra poter spingere a considerare un atteggiamento più risoluto anche i governi che finora sono stati restii a prendere misure in risposta al genocidio a Gaza, Germania e Italia su tutti. E sono proprio Germania e Italia, insieme a Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a firmare una dichiarazione congiunta che intima il governo israeliano di mettere fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e revocare le restrizioni all'economia palestinese. Spicca in particolare la ferma opposizione ai membri del governo Netanyahu che sostengono l'annessione e lo sfollamento forzato dei palestinesi. A fare un passo in più sono i Paesi Bassi, che hanno deciso di vietare l'import dei prodotti dagli insediamenti in Cisgiordania per non contribuire al mantenimento di questa situazione illegale, spiega il ministro del commercio olandese. Proprio su questo tema i 27 ministri UE degli esteri non avevano trovato una quadra alla riunione dell'11 maggio, quando erano state solo sbloccate le sanzioni contro i coloni violenti. Basterebbe la maggioranza qualificata, ma Roma e Berlino non avevano sentito ragioni. Molto però è cambiato in questa settimana e mezzo, tanto che l'alta rappresentante UE Callas potrebbe portare alla riunione del 15 giugno la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir su richiesta del ministro italiano Tajani. Un primo confronto potrebbe arrivare già la prossima settimana al Consiglio Affari Esteri informale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: È terminato in serata un Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano. L'intervento, della durata di 12 mesi, vuole assicurare il concorso dell'Italia a sostegno della popolazione palestinese e libanese con una cifra di 2 milioni di euro. È stato anche prolungato fino al 6 giugno il taglio delle accise. Per finanziarlo verrà usato l'extragettito IVA, multe dell'antitrust e diversi tagli. Ci sono anche 300 milioni per l'autotrasporto in risposta allo sciopero annunciato che ora è sospeso. Ci sono anche due piani che spiegano la distribuzione dei fondi stanziati a fine febbraio per il comune di Niscemi, colpito da una frana negli scorsi mesi. Entrambi i piani del valore di 75 milioni di euro per affrontare la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. È intervenuta la presidente del Consiglio Meloni dopo le parole violente espresse da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore. Aveva scritto sui social la consigliera comunale di Baranzò, Deborah Piazza, auspicando un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato Meloni esprimendo solidarietà a Schlein. Ma è stata tutta la politica, dalle opposizioni al ministro Tajani, a esprimere solidarietà alla segretaria PD. E siamo in chiusura. Sarà domenica a Pollenzo, sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, la commemorazione funebre di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, scomparso ieri all'età di 76 anni. La sua associazione è nata negli anni 80 come risposta al dilagare del fast food e dei suoi cibi spazzatura. Sentiamo Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone propone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tra le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale, buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96, una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Un successo così grosso da essere spesso citato come il vero inno nazionale australiano. Sto ovviamente parlando di Down Under dei Men at Work, che è riuscito ad unire simboli e suoni della cultura australiana e ad esportarla in tutto il mondo. Business as Usual è il disco da cui è estratto il brano e non ha bisogno di presentazioni. Per voi Down Under.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it.

Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Converse. Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, lo Zico Zago Show che cos'è? Allora, cerchiamo di ricordarlo un attimino per chi non lo sa. Lo Zico Zago Show è uno spettacolo che distrugge i libri, li prendiamo, li strappiamo, poi li ricomponiamo a modo nostro.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Sono tornati dopo 1500 anni. Proprio a dirle.
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

uplifting and inspiring.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Utilutisci cataio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.